sono crescenti, come la desertificazione, e tutto questo mette in ginocchio il paese. E su questo e altri argomenti che riguardano il Niger consiglio di ascoltare le puntate della rubrica Radio Africa che trovate nel sito ondarossa.info. E in Niger vivono diverse popolazioni come gli Hausa e a sud i Fulani, che sono pastori seminomadi del Sahel, e i Tuareg. È proprio un canto Tuareg tipico che vi faccio ascoltare adesso.

Le Filles de la Gadad sono una band tuareg fondata dalla chitarrista Fatou Seydi Gali a El Agadad, che è un piccolo villaggio nel deserto del Sahara, in Niger. Fatou Seydi Gali è la prima donna tuareg a suonare la chitarra professionalmente. Ascoltiamo il loro brano Nigradan.

Sankara è un leggendario cantante e musicista tradizionale originario del Niger, noto soprattutto come maestro di cerimonie, griot, nella cultura Hausa e nelle tradizioni pastorali del Wadabe, che è il popolo dei Fulani. Forse li conoscete per l'estetica elaborata e i rituali di bellezza maschile, che portano dei vestiti colorati, il viso molto truccato con polveri bianche, gli occhi e le sopracciglia sono evidenziati con il nero. Le labbra e i denti sono messi in risalto sempre con il nero per creare un sorriso particolare. Ascoltiamo quindi un Wadabe Blues di Tankari, accompagnato da un altro musicista nigerino, Bamo Agonia.

Yetran Finatawa, che vuol dire le stelle della tradizione, sono un gruppo musicale del Niger. I musicisti provengono da due popolazioni, Tuareg e Ouadabé, che sono due culture nomadi diverse. La band è nata nel 2004 durante il Festival Le Désert vicino a Timbuktu in Mali, e sono il primo gruppo a suonare la musica del popolo Ouadabé in un contesto moderno. Le loro canzoni raccontano storie di vita nomade, di libertà e di povertà estrema, delle stelle e delle tempeste del deserto. Ascoltiamo il loro brano Diam Walla.

Ora ascoltiamo un brano eseguito dalla chitarrista nigerina Fatou Seydi Gali, che è quella che ha fondato le Fil dei Lagadad. E il suo brano si chiama Elis Wananas Duban.

Bombino è un chitarrista e cantante Tuareg cresciuto nel deserto e al sound della tradizione Tuareg lui ha aggiunto influenze rock e blues, una voce importante del Sahel contemporaneo. Ascoltiamo il suo brano Alwane.

0: Ora ascoltiamo un altro brano del Fil Gadad. Il brano si chiama Imagradan, che in Tuareg vuol dire vita nomade, che è un tema ricorrente.
1: Sì, ma

Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Semiglia Musica dal Mondo, puntata dedicata alla musica del Niger. E ora vi metto un altro brano di Bombino che si chiama Ayo Nigla.

ancora un altro brano del gruppo Etran Finatawa, che si chiama il brano Ile Daman.

Santa Cristina Cal è un celebre gruppo musicale tuareg nato negli anni Ottanta. Ascoltiamo il loro brano Emidiwane, che è una parola tuareg che vuol dire amici, compagni.

Nato in un piccolo villaggio ai confini del deserto, il musicista autodidatta del Niger, Boubé, ha iniziato a girare l'Africa a 13 anni con diversi gruppi musicali, per poi esibirsi a livello internazionale come percussionista. Ma questo brano lui canta anche, si chiama Niger ed è in lingua Tuareg, e si riferisce alla malinconia e alla nostalgia per il suo paese.

La rapper del Niger Zahra Moussa è stata tra le prime rapper africane a firmare un contratto discografico. È molto conosciuta in Africa e la sua musica parla di diritti delle donne e temi sociali. Canta in lingua Hausa e in francese. Il prossimo brano parla del dolore di chi è costretto a partire. Je dois partir.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marina.

guardé una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Io sabato qua ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: E allora, ultimo collegamento della mattinata, riportiamo della situazione con la Leonardo e abbiamo in linea Simona, che appunto è stata raggiunta da un provvedimento per delle azioni del 2024 avvenute appunto nella sede della Leonardo, però avendo in linea Simona ci facciamo raccontare tutto da lei. Ciao Simona.
1: Ciao a tutti. Sì, brevemente, diciamo, la vicenda non è tanto diversa da altri provvedimenti che hanno raggiunto compagni e compagne in giro per l'Italia e che hanno indicato, diciamo, la Leonardo come corresponsabile del genocidio a Gaza e non solo, e quindi di conseguenza anche lo stesso governo italiano. Nello specifico, questa è stata una sorta di piccolo corteo interno che si è svolto a dicembre 2024 tra le palazzine della sede sulla Tiburtina, una delle sedi più grandi della Leonardo, dove ci sono uffici e magazzini di logistica, e un gruppo di una settantina di persone tra appunto chi già si stava mobilitando contro l'economia di guerra e in difesa del popolo palestinese, si è svolto questo piccolo corteo tra le palazzine del cortile della Leonardo, e qualche mese dopo appunto due di noi sono stati raggiunti da questa denuncia in cui praticamente la guardiania privata di sicurezza della Leonardo denunciava questa turbativa di possesso, è la denuncia, ossia il rendere non fruibile la proprietà privata per un lasso di tempo. Quindi, diciamo, secondo loro, durante il tempo di questo piccolo corteo la Leonardo non ha potuto usufruire liberamente delle palazzine in suo possesso.
0: Non ha potuto lavorare, avete bloccato tutto il...
1: Magari, guarda, mi viene da dire magari avessimo bloccato la produzione di armi anche solo per una mezz'ora. In realtà si trattava di un'azione di denuncia, dobbiamo pensare che era dicembre 2024, quindi molto prima dell'ondata generale di mobilitazione, quindi se ne parlava molto meno in realtà di questo tema. Il nostro era proprio un tentativo di alzare l'attenzione anche sulle responsabilità italiane in quello che stava succedendo. Comunque, per farla breve, due di noi sono stati identificati, individuati e non si sa su quale basi, come gli organizzatori di questa protesta, e quindi ieri c'è stata la prima udienza, si è aperto il processo in realtà con un rinvio, quindi poi magari ci risentiremo vicino al 20 ottobre, che è la data della prossima udienza. La sorpresa però è stata che la Leonardo, oltre a volere fortemente andare avanti, insomma, che il processo andasse avanti, si è costituita parte civile. Questo ha un po' stupito anche il nostro legale. Oltre alla costituzione di parte civile, c'è una richiesta nei nostri confronti, proprio, quindi nei confronti di due persone singole, di 150.000 euro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i non patrimoniali, la Leonardo inserisce il danno di immagine subito da questa azione, che, lo dico anche un po' a nostro discapito, in realtà sta uscendo fuori molto più adesso grazie all'accanimento della Leonardo che a dicembre 2024, con le nostre sole forze comunicative e mediatiche. Quindi quello che ci auguriamo è che questa prepotenza da parte della Leonardo si trasformi in un boomerang che gli ritorni indietro in un reale danno d'immagine, e è ovvio che l'obiettivo finale è spingere questa azienda fuori dall'economia di guerra. E ricordiamo che proprio l'altro giorno le notizie finanziarie davano conto della distribuzione dei dividendi di alcune maggiori aziende italiane, e la Leonardo è una di quelle che ha avuto un balzo maggiore, se non sbaglio più del 20% di dividendi in più rispetto all'anno precedente. E vabbè, sappiamo che il loro fatturato è aumentato enormemente grazie agli investimenti sulla guerra. Quindi quello che speriamo è che questo processo si riveli diciamo un cumulo di sabbia negli ingranaggi di questa di questa economia che sembra andare senza freni. Noi ovviamente un filo di preoccupazione l'abbiamo, perché avere contro la Leonardo è sempre comunque un colosso, che un po' di timore lo incute.
0: E 150.000 euro non sono
1: anche quelli incutono un certo, anche quelli incutono un certo timore. Abbiamo fatto un piccolo conto e diciamo che la D della Leonardo guadagna in 2-3 giorni quello che io e l'altro compagno guadagniamo in un mese, per avere un'idea appunto di quanto l'accanimento sia anche, mi viene da dire, un po' ridicolo da parte loro. Quindi da una parte c'è ovviamente la rabbia, la preoccupazione, dall'altra parte c'è anche un filo di ridicolo in questo chiedere a noi 150.000 euro di danno, e speriamo che il ridicolo gli ricada addosso e li ricopra.
0: Ebbene, chiarissimo. E iniziative future, come partecipare, diciamo, come farvi sentire la presenza di tutte e tutti?
1: Sì. Allora, venerdì 26 ci sarà ad Agrobax in realtà un'iniziativa nell'ambito delle mobilitazioni degli equipaggi di terra e di mare, che insomma in questi mesi si sono mobilitati, con anche una restituzione dell'ultima missione della Freedom Flottiglia, quindi un'iniziativa su questo tema, nell'ambito della quale l'aperitivo, la pericena sarà a sostegno delle spese legali per questo processo. Quindi questo è un primo appuntamento al quale insomma ci fa piacere invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori. E più avanti sì, ci saranno altre iniziative di sostegno per le spese legali, e sappiamo che quando sarà il momento, quando sarà l'udienza importante in cui si pronuncerà appunto che sarà più cruciale, allora lì bisognerà anche iniziare a ragionare su dei presidi, ma insomma ci sarà tempo, perché appunto il prossimo appuntamento è a ottobre e poi ci saranno altre udienze.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo comunque della testimonianza e del racconto, e ci saremo tutte e tutti.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora, ciao.
3: Now if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, it won't be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take your kid to the seashore. It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. 'Cause if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be a-waiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. St. Peter'll be the straw boss then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. You can pass out a leaflet and call a meeting. Talk it over, speak your mind, decide to do something about it. Of course the boss may persuade some poor damn fool to go to your meeting and act like a stool, but you can always tell a stool, though, that's a fact, he's got a yaller streaker running down his back. He doesn't have to stool, he'll always get along on what he takes out of blind men's cups. Got a union now and you're sitting pretty. Put some of the boys on the steering committee. The boss won't listen when one guy squawks, but he's got to listen when the union talks. He'd better be mighty lonely. Everybody decide to walk out on him. Suppose they're working you so hard it's just outrageous, and they're paying you all starvation wages. You go to the boss and the boss would yell, before I raise your pay, I'd see you all in hell. Well, he's puffing a big cigar, feeling mighty slick, 'cause he thinks he's got your union lick. Well, he looks out the window and what does he see but 1,000 pickets, and they all agree he's a bastard, unfair, slave driver, bet he beats his wife. Now, boys, you come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard. They'll tell you it's a crime to have a union card. They'll raid your meeting. They'll hit you on the head. They'll call every one of you a damn red unpatriotic.
4: Japanese spies, sabotaging national defense. But out at Ford, here's what they found, and out at Vulti, here's what they found, and out at Alice Chalmers, here's what they found, and down at Bethlehem, here's what they found, that if you don't let red baiting break you up, and if you don't let stool pigeons break you up, and if you don't let vigilantes break you up, and if you don't let race hatred break you up, you'll win. What I mean, take it easy, but take it.

0: No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta. Grazie per essere tornata sulle nostre frequenze. Mi senti?
2: Sì, mi sento.
1: Bene, guarda. Bene, anche con te una voce conosciuta, insomma, su dai microfoni di questa radio, dalle frequenze di questa radio. Oh, tante volte abbiamo parlato di che cosa avveniva nella striscia di Gaza, con te giù nella striscia. Oggi lo facciamo invece da, come dire, con uno sguardo esterno, perché non sei più potuta rientrare nella striscia da 2 anni a questa parte, però continui ad occuparti, no? Quindi nonostante le poche notizie che a noi arrivano da Gaza, quando si parla di morti e ulteriori bombardamenti, o quando, come in questi giorni, escono i report delle commissioni sui diritti umani dell'ONU, che dicono che, insomma, c'è un intento genocidiario che si vede anche nel tentativo di uccidere i bambini a Gaza. Ecco, proprio su questo volevo chiederti un commento, e poi magari parliamo anche d'altro.
2: Sì, in realtà, certo, la prima cosa è che effettivamente non si sta più parlando di Gaza, e quello mi pare che sia un dato assolutamente diciamo allucinante, perché di fatto tutta quella situazione di Gaza, che è rimasta alla tregua indetta a gennaio, ma che poi non è più non è mai stata di fatto una tregua, quel Board of Peace di Trump non è andato avanti.
1: Diciamo, non ha mai fermato i bombardamenti, gli attacchi con drone e con i cecchini.
2: Non solo non è mai andato avanti il Board of Peace, ma chiaramente non c'è mai stata neanche la tregua, tant'è che dalle notizie che ci arrivano quotidianamente Gaza è sempre di più sotto i bombardamenti, e con la scusa di aver delineato, diciamo, la zona umanitaria ormai data alla popolazione che ancora sta all'interno della striscia, si restringe sempre di più. Erano arrivati a una linea di pochi chilometri, comunque si parla, dal nord e dal sud fino a Gaza City. Di fatto il nord della striscia di Gaza è completamente non accessibile, della famosa striscia gialla, che poi ultimamente ci hanno detto che l'hanno chiamata anche una striscia arancione, nel senso che stanno continuando a restringere appunto quel territorio che poi di fatto ha costretto la popolazione a vivere praticamente soltanto sulla spiaggia con le tende. E buona parte, insomma, ormai per lungo tagliata completamente fuori, è tutto il resto diciamo del 70% della striscia, che non appartiene più, non è più calpestabile a nessuno che sta all'interno di Gaza. Quindi sono ristrette le aree, ma anche su quelle aree ristrette chiaramente ci sono gli attacchi di ieri, ma l'altro ieri, ma tutti i giorni di fatto hanno attaccato anche dentro Gaza City, che in teoria dovrebbe essere dentro questa linea gialla, che poi è diventata una linea arancione, e di fatto hanno bombardato anche dei mezzi e le persone, con la scusa che sono mezzi che girano senza autorizzazione, quindi, ripeto, dentro quella che era stata considerata la zona umanitaria. Di fatto questo è quello che accade, diciamo, quotidianamente. Non continuano a non entrare gli aiuti umanitari, quindi dentro la popolazione si deve avvalere soltanto del mercato che c'è all'interno per quanto riguarda la sussistenza quotidiana. Altra notizia è che addirittura, insomma, sono stati hackerati i siti di World Food Program, che erano quelli che in qualche modo sarebbero dovuti riuscire a entrare dentro con alcuni aiuti alimentari, poi di fatto insomma invece li hanno messi fuori uso, quindi niente aiuti umanitari, non ci sono aperture neanche nel border di Rafa, che è l'unico, diciamo, doveva essere anche questo secondo il Board of Peace la zona di entrata e di uscita e degli aiuti, ma anche delle persone. In prima fase dovevano essere i malati, poi gli studenti e poi altre categorie, diciamo, consideriamole in questo modo. Di fatto anche questo non sta succedendo, quindi ecco, tutta la situazione di organizzazione, di stabilizzazione, così come era stata presentata, diciamo, non sta assolutamente funzionando, non viene di fatto nemmeno presa in considerazione. Israele non ha nessuna intenzione di terminare, di chiudere, diciamo, con la fase di attacco. Quindi quella seconda fase, che doveva essere quella che in qualche modo riportava una situazione di cambiamento all'attacco che va avanti dal 7 ottobre, tutto questo non sta funzionando, non sta andando avanti. E ripeto, sicuramente la cosa peggiore è che di tutto questo chiaramente non se ne sta facendo carico nessuno, non ne stanno parlando. Certo, ci sono i report delle organizzazioni internazionali, ci sono i report delle Nazioni Unite, che indicano qual è il numero di attacco poi mirato di fatto ancora una volta sulla popolazione civile, perché se poi da qualsiasi bombardamento il numero delle vittime risultano essere bambini, è chiaro che non si sta agendo così come non è successo, diciamo, sin dall'inizio. Non stanno agendo certo per disarmare Hamas, ma per terrorizzare semplicemente la popolazione. Ora, quale sia poi il risultato finale di tutta questa situazione, ancora i palestinesi se lo stanno chiedendo, così come le organizzazioni internazionali, che hanno sempre meno possibilità, anzi direi zero possibilità, di entrare dentro quel territorio. Sapete che fin dall'inizio insomma nessuna delle organizzazioni internazionali è riuscita ad entrare dentro la striscia di Gaza. Ci sono semplicemente una modalità di non mettere in evidenza quello che sta succedendo dentro Gaza. Queste purtroppo sono le notizie che sicuramente girano sui social, sicuramente girano in mano a chi in qualche modo fa
1: cioè già attivo in qualche modo con... Mi senti? Sì, no, dicevo, magari è in mano a chi già è attivo, no? O chi già è attiva, insomma, chi già si muove, sa qualcosa, sa sulla Palestina, no?
2: Sì, ecco, semplicemente soltanto da parte di chi appunto ha un focus, ha ancora un'attenzione. Da quel punto di vista devo dire che sicuramente l'attenzione, mi chiedevi, no, all'inizio quali possono essere, quali sono le iniziative che ci sono, da quello che vediamo è chiaro che ci sono tantissime iniziative che vogliono non togliere lo sguardo da quello che succede su Gaza, che poi, ripeto, non è purtroppo soltanto Gaza, è anche il resto della Cisgiordania, dove continua ad avvenire l'annessione, continuano anche lì ad avvenire bombardamenti, attacchi mirati oltre alle continue costruzioni delle abitazioni dei coloni e quindi alla presa del territorio. Di fatto cioè, come quadro più di questo anche loro diciamo non riescono neanche a darlo, perché questa è la situazione attuale, quindi non c'è diciamo nessuna svolta. È vero che nello stesso modo insomma il focus anche sul Libano, insomma vediamo che cosa sta succedendo, che cosa e anche questo riguarda poi tutti gli accordi che gli americani stanno facendo con gli americani USA, sta facendo insieme ad Israele in qualche modo insomma con battute di finiremo di attaccare il Libano quando l'Iran finirà di attaccare Israele, ecco, rimane la situazione, rimane a questi livelli e senza nessuna possibilità diciamo di svolta, nonostante tutto. Anche oggi io vedo chiaramente le notizie che ci sono dai nostri media sono molto limitate, qualcuno continua a parlare di questi continui bombardamenti, dopodiché appunto non c'è nessuna soluzione.
1: Sì, soprattutto non si contestualizza, è una notizia dietro l'altra che fa anche, alla fine fa anche confusione, no? Sembra che su Gaza è tutto calmo, adesso si bombarda solo in Libano, quando invece la situazione in quell'area non si è mai fermata, né a livello di insomma crimini, bombardamenti.
2: Non si è mai fermata, ma non c'è neanche l'intenzione appunto
1: certo, di
2: fermare. E più che altro tendono a far abituare, diciamo, chi riceve l'informazione è abituata ormai che quella è una situazione che va avanti, punto e basta. Dopodiché ci sono tutti i vari meeting che vengono fatti da una parte all'altra del mondo arabo, come se fossero risolutivi, ma parlo anche dei meeting degli USA verso l'Iran, il Qatar come mediatore.
1: Ora il Pakistan anche come mediatore, no?
2: Esatto, che però appunto sono in continuazione, danno la stessa identica notizia appunto. E in qualche modo non solo fanno confusione, fanno soltanto, danno per scontato che quella è la situazione attuale e su quella continuano ad andare avanti.
1: Bene, un'ultima cosa e poi ti lascio insomma i tuoi impegni. Dicevamo che però invece da un punto di vista delle iniziative, delle mobilitazioni, dei festival, anche quelli a cui hai partecipato anche fuori Italia, no? Proprio come nella giuria, questo tipo di mobilitazioni, iniziative, attenzione culturale, politica e non solo su che cosa avviene in Palestina o i prodotti, cioè come dire, la produzione culturale in Palestina non si è mai fermata, compresa quella che esce da Gaza, nonostante appunto il tentativo di ridurla all'età della pietra, come disse qualcuno del governo israeliano.
2: Diciamo che quello fortunatamente non ce l'hanno ancora fatta, di fatto le associazioni, le persone e diciamo tutto un network che comunque continua a sostenere e la popolazione civile da tutte e due le parti, quindi sia nella striscia di Gaza che dentro la Cisgiordania, continuano ad andare avanti, quindi si continua ad avere diciamo un occhio assolutamente attento a sostenere anche tutta la popolazione con vari tanti progetti all'interno insomma che sono richiesti dai palestinesi stessi da una parte e dall'altra. E iniziative in corso ce ne stanno, ma io adesso non c'ho tutta la lista, ma vedo che comunque ci sono iniziative e culturali ma soprattutto di informazione ovunque. È in preparazione poi sono in preparazione sicuramente i festival del cinema, il Masra per esempio, ma anche altri festival che si svolgeranno insomma per tutta l'estate un po' da tutte le parti italiane, devo dire in diverse regioni sono state preparate, diciamo, delle iniziative proprio in questo senso, proprio per non calare l'attenzione su quello che sta succedendo. Quindi questo, di queste ce ne sono tante, poi magari del NASRA, dei film festival eccetera, se ne parlerà anche nel momento in cui le vanno fuori
1: a ridosso, diciamo, degli appuntamenti delle giornate.
2: Sì, certo, il NASRA comunque sarà organizzato per ottobre, che sarà un festival, è quel festival itinerante di cui, appunto, è cosa molto importante, stanno partecipando attivamente appunto tutti i palestinesi che comunque vogliono continuare a denunciare quello che sta succedendo, quindi ecco, c'è una partecipazione molto grossa. E contemporaneamente devo dire che questo appello, che queste iniziative comunque hanno una congiunzione in qualche modo con anche nei territori stessi, perché essendo in collegamento con loro, e questo è quello che loro ci chiedono, questa cosa provano a farla anche sul loro territorio, nonostante tutte le difficoltà che hanno, questo sia a Gaza che nella Cisgiordania. Sembra quasi che in questo momento sia uno dei pochi spazi che riesce, diciamo, a dare visibilità, ecco, c'è un grosso coinvolgimento, un grosso network, e quella, diciamo, è il format di sostegno, di visibilità che si riesce a dare su quella situazione.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci

nei mesi scorsi di essere accolti e di imparare l'italiano direttamente nelle nostre università.

questa vicenda che appunto solleva una domanda semplice: quanto la burocrazia prevale sul diritto, i diritti fondamentali, il diritto allo studio, la tutela di chi fugge dalla guerra? E siamo ancora di fronte all'applicazione appunto di regole scelte o di una scelta politica.

Le università hanno già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere queste e questi studenti e a garantire loro corsi appunto di lingua, come è già avvenuto in passato. Eppure questi 60 ragazzi restano appunto intrappolati e non possono uscire. Per questo cresce la richiesta di una deroga immediata, già concessa ad altri contesti di guerra, affinché il diritto appunto e la solidarietà non restino soltanto parole, ma si traducano in un'opportunità concreta di futuro.

0: E siamo di nuovo in diretta con un giornalista No War, ci senti?
1: Sì, vi sento perfettamente, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, secondo appunto quanto riportato da diverse testate, oggi 500 aerei militari statunitensi sarebbero appunto utilizzando basi in Italia. Ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione e che cosa ci dobbiamo aspettare, anche viste le varie relazioni che ci sono?

0: state tra Italia e Stati Uniti negli ultimi giorni?
1: Sì, allora è la rivelazione di ieri che è un segreto di Pulcinella da parte della NATO. L'Italia ha avuto un ruolo determinante, direi è stato fondamentale nelle operazioni di bombardamento che gli Stati Uniti insieme a Israele hanno portato avanti dalla fine di febbraio sino a qualche giorno fa contro l'Iran. Questi 500 voli che tra l'altro il governo italiano cerca di ridimensionare, di spiegare che si sarebbero trattate di operazioni meramente tecnico-logistiche, ma la logistica è guerra, senza la logistica non si possono fare le operazioni di bombardamento. Noi quello che avevamo già denunciato e documentato è che in tutti questi mesi soprattutto le basi di Aviano e di Sigonella hanno assunto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cargo, cioè quelli che hanno trasportato armi e munizioni dagli Stati Uniti d'America alle basi militari USA presenti in tutto il Medio Oriente. E le basi di Aviano e di Sigonella hanno avuto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cisterna e quelli che hanno garantito il rifornimento in volo dei bombardieri che dal Regno Unito sono andati a colpire strutture civili, strutture energetiche e basi militari iraniane e poi tranquillamente sono potute ritornare alla loro base di partenza in Gran Bretagna perché c'era stato il rifornimento in volo da queste due basi italiane. Noi abbiamo documentato anche in particolare il ruolo strategico di Sigonella nelle operazioni di intelligence e di individuazione degli obiettivi militari iraniani che sono stati colpiti in questi mesi, particolarmente utilizzando un aereo, un pattugliatore che si chiama Poseidon della Marina Militare statunitense e soprattutto i droni Triton, grandi droni che hanno raggiunto il Medio Oriente, hanno sorvolato lo spazio iraniano, hanno di fatto mappato millimetro per millimetro tutto il territorio, fornendo le informazioni fondamentali e propedeutiche per fare le operazioni di bombardamento. Possiamo aspettarci che magari scopriremo anche che le basi italiane sono state utilizzate anche per la partenza di bombardieri, fermo restando che voglio ricordare che 15 giorni prima dell'attacco dalla base di Aviano sono stati trasferiti 12 cacciabombardieri F-16 a una base giordana e poi questi bombardieri hanno operato e partecipato a tutte le operazioni d'attacco e di strike contro l'Iran.
0: Benissimo, quindi ci aspettiamo grandi cose dalle basi NATO qui in Italia e soprattutto un favoreggiamento proprio delle politiche statunitensi e imperialiste che si sono susseguite in questi mesi.
1: Assolutamente, ancora una volta abbiamo dimostrato il ruolo di belligeranza e di totale condivisione delle operazioni imperialiste di morte. Avevamo già denunciato soprattutto anche come queste basi abbiano avuto un ruolo determinante nella campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese. Quello che credo di poter aggiungere che nessuno si aspetti che arriveremo a un ridimensionamento della presenza militare USA in Italia, nelle basi di Vicenza, di Camperdi in Toscana, nella base di Sigonella. Queste basi sono strategiche per gli interessi del capitale transnazionale USA in tutta l'area mediterranea, del continente africano, in Medio Oriente e nell'Est Europa. Probabilmente ci saranno dei tagli e delle ridistribuzioni geografiche nelle basi del nord Europa, ma le basi militari, anzi al contrario, temiamo che cresceranno soprattutto nella prospettiva che gli Stati Uniti d'America aumenteranno la loro pressione e presenza militare in un continente africano sempre più chiave nello scontro strategico contro la Cina.
0: E questo ovviamente l'Italia le fa da supporto e da cuscinetto, nonostante appunto il Ministero della Difesa abbia comunque dichiarato che non è stato autorizzato solo attività tecniche e logistiche, ma noi sappiamo che questo è ovviamente un supporto per missioni di combattimento e di guerra. E ti ringraziamo per questo intervento e a risentirci perché ovviamente questa cosa non finirà qua.

0: udite, udite.
1: Vi invitiamo alla prima colazione resistente
2: in via Pianuova 1009
1: dalle 8 del mattino
2: a conoscere uno spazio
1: nuovo in città da costruire insieme tra donne, froce, persone trans e non binarie.
2: Portate cibo vegano, caffè, canti e presa bene.
1: Dai. E restate sintonizzate in FM, DAB oppure tramite il sito della radio per ulteriori aggiornamenti.

0: Bene, adesso ricominciamo, invece se sei sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, riprendiamo questa ampia pagina di redazionali e lo facciamo a partire dal Tumulto Pride, perché oggi pomeriggio torna Tumulto a Verona, il Pride politico, indipendente, completamente autofinanziato e senza sponsor. Il concentramento è alle ore 16 in Piazza Bra, per chi è in quel di Verona. Il corteo sfilerà per 3 chilometri, si concluderà in Piazza Vittorio Veneto nel quartiere di Borgo Trento, che è roccaforte, diciamo così, della cosiddetta Verona Bene che torna a mobilitarsi contro il Pride. Allora siamo al telefono con Gianni del Tumulto Pride, insomma lasciamo a te la parola, raccontaci Gianni come vi state preparando a questo tumulto.
1: Ma allora, insomma, siamo in fase di montaggio, i carri con tutte le volontarie e i volontari. Stiamo dividendo i compiti e c'è grande entusiasmo, grande fermento, insomma anche un po' di tensione naturalmente, perché oggi c'è anche una contromanifestazione dei soliti integralisti veronesi, che parte alle 14, non so come facciano, ma evidentemente insomma hanno qualcuno che li protegge dal sole cocente. C'è una contromanifestazione, di solito a Verona tutte le volte che si fa un Pride c'è un rosario riparatore, quest'anno insomma ci hanno dedicato una contromanifestazione.
0: bene.
1: Qua i rosari riparatori si sprecano in maniera, poi non so cosa serve a riparare cosa, vabbè. E poi vabbè, ci sono state valanghe di chiaramente di commenti, di insulti sotto i nostri post, sulle notizie uscite, insomma. Ma ormai credo che un po' tutti si siano purtroppo abituati a questa situazione di minacce varie, insomma anche pesanti, ecco, anche minacce pesanti. Però abbiamo anche saputo che la parrocchia della, perché dove finisce, dicevi tu, in Vittorio Veneto, cioè la parrocchia di San Pietro Apostolo, ha annullato la festa patronale in programma oggi, l'hanno spostata per paura delle oscenità che si dovessero verificare in piazza, oscenità che insomma non si sa cosa siano. Poi vabbè, si è mobilitato Christus Rex, che è un gruppo insomma di integralisti cattolici molto vicino a Forza Nuova, e altri politici veronesi, varie liste, insomma attaccati da varie entità, sempre con difendiamo i bambini, le oscenità, insomma, ecco, qualcuno che ha fatto appelli, esposti, insomma. Però è una situazione veronese, devo dire, insomma, a cui insomma brutalmente ci siamo insomma adeguati, perché questo insomma qua va così, ecco. Poi non so in altre città come sia. Però ecco, l'entusiasmo del tumulto è grande, per cui insomma non ci lasceremo abbattere da queste da minacce varie. La manifestazione, abbiamo intenzione di godercela fino all'ultimo metro, fino ad arrivare alla festa ufficiale che si svolge al Festival Paratodos, che è insomma uno dei componenti del comitato della rete del tumulto Pride. E sono compagni e compagni che ci hanno, insomma, anche loro hanno costruito insieme a noi questa manifestazione. Chiaramente dicevi che è un Pride indipendente, non lo sponsor, e speriamo che la festa stasera sia veramente partecipata, in modo da dovercelo insomma pagare tutto, perché ecco, chiaramente i Pride indipendenti sono così, senza sponsor, ma i soldi li devi trovare per pagare un po' tutte le spese, ecco. Però insomma noi siamo fiduciosi e fiduciosi che verrà tantissima gente.
0: Verrà tantissima gente come ogni anno, insomma siete abbastanza sotto, come si dice, attenzionati, no? Da tutto questo giro. Vero che siete abituati, è vero che comunque Verona è da sempre il laboratorio delle destre in questo paese, insomma ciò che esce da lì poi viene applicato altrove, però mi sembra insomma che la vitalità che restituisce Tumulto Pride a quella città è come dire una condizione senza la quale non si può stare, è ossigeno puro per per quella città, è ossigeno puro per tutte e tutto noi. Quindi invece noi vi diamo la nostra completa e totale solidarietà da parte di Radio Onda Rossa. Dai è forte, e anche se non fisicamente siamo lì con voi. Non so se in chiusura vuoi aggiungere altro, Gianni, oppure ci salutiamo.
1: Volevo dire che insomma, attenzione, allora ecco, chi verrà, abbiamo diramato chiaramente un appello, siccome c'è caldo, il Pride parte puntualmente, vogliamo partire puntualmente alle 5, abbiamo consigliato a tutte e tutti che se non resistono sotto il sole arrivino all'ora della partenza, ecco, che arrivino nelle immediate ore insomma intorno alle 5, così partiamo, meno stiamo fermi, meglio è. Poi vabbè, abbiamo persone che andranno avanti e indietro con i loro patentini, c'è l'ambulanza, zona di compressione per chi vuole stare in fondo con tappi, acqua, insomma abbiamo preso più di 1000 bottiglie d'acqua. E abbiamo istituito un bus navetta che dalla piazza della fine del corteo arriva alla festa e soprattutto che ritorna dopo mezzanotte, perché vogliamo far viaggiare le persone che vengono alla festa in tranquillità. Spesso intorno a questo festival, insomma, questo festival Paratodos, insomma, varie bande di nazi, di fasci girano, e però ecco, noi vorremmo che insomma tutto andasse nel miglior modo possibile. Dico solo che lo spazio che occupa il Festival Paratodos è stato nel 1996 lo spazio di un'altra festa LGBT, e qualcuno di voi se lo ricorderà molto bene, perché erano presenti dopo il 95, dopo le emozioni con Alziamo la Testa. E ritorniamo, anche se ci siamo sempre stati insomma come persone queer e froce, a occupare anche questo spazio sociale cittadino, e ringraziamo un po' tutti e tutte dell'aiuto e dell'organizzazione che hanno, insomma, anche i ragazzi giovani che erano qua con noi, le ragazze giovani.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, l'IF

0: Grazie a te, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Sì, ho letto poco fa l'articolo che è uscito sulla vicenda, sul Fatto Quotidiano, cioè, certo, se ci piacerà di più ascoltare cosa hai da dirne tu.
0: Beh, allora, diciamo che l'evento che di per sé è gravissimo si inserisce in una scia che, al di là del voler essere e manifestare vittimismo, è sicuramente visibile come una forma di accanimento. Insomma, per carità, siamo vive da 22 anni, ma sono anche 22 anni in cui, tra tre sgomberi, ognuno di ordine e origine diverso, denunce di ogni genere, sostanzialmente trattate, criminalizzata la nostra esperienza in più occasioni, questo è l'ennesimo sequestro che si inserisce all'interno di un sistema che ci fa pensare che non sia casuale, che ci sia una forma di accanimento, diciamo, non personalistico, ma sicuramente contro un mondo di indipendenza, di produzione culturale, di spazi che sono stati liberati e che in questo caso sono anche all'interno di un percorso di regolamentazione da più di 3 anni, che è la 104, che in teoria dovrebbe essere una forma di tutela per questi spazi. Questo significa che chiaramente è molto difficile imputare chi ha colpa. È chiaro, è stata la questura, sono venuti in 12, più di una dozzina di agenti, la modalità non è sicuramente stata gentile, nonostante sia stata fatta un'accoglienza assolutamente meritevole, di grande attenzione e cura soprattutto per le persone che attraversavano lo spazio in quel momento e i soci e le socie volontarie dell'ARCI. Insomma, chiaramente tutto questo è stato visto secondo una lente di analisi il giorno dopo, che non può non inserirci all'interno di un sistema che è quello della futura prossima concessione, si sperava, diciamo, del nostro spazio, perché di fatto questo sequestro interrompe un percorso già faticosissimo che dal 31 ottobre del 23, quando abbiamo presentato l'istanza 42 di questo regolamento, ci vede in teoria in procinto di concessione. Quindi non possiamo non leggerlo all'interno di un sistema più ampio, che è quello di un attacco costante e persistente a questi spazi. Chiaramente non è solo il nostro, ma un po' siamo questa testa d'ariete, soprattutto in quanto circolo ARCI, primo circolo ARCI che subisce questi controlli. Detto ciò, noi è più di un anno che stiamo faticosamente intraprendendo un percorso di messa a norma dello spazio. Questi percorsi sono onerosissimi, significa veramente valutare ogni volta qual è la priorità. Ovviamente la priorità è la sicurezza sul lavoro, ci mancherebbe. Lo spazio sotto è praticamente a norma ed è un percorso che stavamo continuando a fare passo passo. Naturalmente, quando al Comune di Roma devi 17.000 euro ogni 3 mesi, è molto difficile mantieni i prezzi accessibili, mantieni i prezzi popolari, i biglietti del teatro a 10 euro, insomma è veramente difficile permettersi uno standard di questo tipo.
1: Esattamente, come magari per un qualsiasi affitto di uno spazio privato. Volevo dire che abbiamo imparato da una decina di anni a questa parte, forse più, che a nulla valgono le parole date dal comune, le fantomatiche, appunto, accordi con comune o governo, stato in qualsiasi parte d'Italia, insomma, poi alla fine si finiscono sempre con gli sgombri, che sembra invece che la lotta effettivamente paghi invece con quegli spazi occupati, centri sociali eccetera, che rifiutano certe logiche e vanno avanti per la propria strada sempre in maniera precaria, sì, molti spazi si sono lasciati convincere, insomma, ad una regolarizzazione che poi in definitiva non è mai arrivata, a meno appunto di sforzi enormi dal punto di vista economico, che, come ci dici, non si sa come fare a conciliare, no, con una proposta di libertà, di diffusione dell'arte, della cultura e di quant'altro.
0: Ma si potrebbe fare se ci fosse un'amministrazione attenta e che veramente decide di finanziare in maniera strutturale la cultura, ma siamo in un paese in cui questo non accade a livello di macrosistema. Quindi figuriamoci poi in una città come Roma, che è da sempre caratterizzata da un'inerzia amministrativa rispetto a queste questioni, perché dalla delibera 26, che poi ci si è ritrovati con la delibera tronca, con queste richieste di denaro in più valutate al 100%, neanche al 20% come predisponeva la delibera. Insomma, negli anni ci sono stati dei disastri amministrativi, come dire, accompagnati da una politica che, se non mirava la desertificazione, sicuramente non mirava e non mira la tutela di questi spazi, o se ci prova molto timidamente, perché non è possibile che accade una cosa del genere e la politica non si muova come avamposto di senso. E parlo ovviamente di politica istituzionale, non della sì. diciamo, della politica radicale di base, dei compagni e delle compagne, che hanno dimostrato una solidarietà straordinaria nell'immediato, come sempre, subito. Quindi questo è purtroppo il senso, è vedere esperienze di 22 anni ormai che ci vedono anziane sempre combattenti, ma comunque anziane, che vengono in qualche modo banalizzate così costantemente, ridotte veramente a una fatica che non ha senso, perché non ha proprio senso. E poi la costrizione di far perdere le vocazioni agli spazi, cioè gli spazi che hanno delle vocazioni come il nostro, teatrale principalmente, che naturalmente fa anche vita notturna, intrattenimento in forma, diciamo, di socialità di un certo tipo, queer, transfemminista. Cioè, il fatto che poi uno debba pensare che per arrivare secondo forme di strozzinaggio a fine mese debba snaturarsi, anche no. Però ecco, questo percorso della messa a norma andrebbe accolta dalle istituzioni, per quanto mi riguarda, e ripeto, sì. È sproporzionato,
1: sì.
0: Il sigillo, cioè, sì. È come dire: basta, noi abbiamo anche chiesto di differenziare le pertinenze, il sopra e il sotto, insomma, non, in questo non c'è stato ovviamente nessuna forma di ascolto, ma noi reagiremo, risponderemo.
1: Assolutamente, guarda, non si separa il miglio dall'olio. Siamo in una città dove in mano alle mafie, dove la stragrande maggioranza del commercio nel centro storico soprattutto in mano alla criminalità organizzata. Non c'è un dehors a Roma che sia in regola, se non forse una manciata di questi. Sono tutti oltre la legge, fuori la legge, ma continuano a esserci. È una città dove i ragazzi e le ragazze si potevano incontrare in piazza, e quando eravamo ragazzi noi affollavamo la piazza di Spagna, le varie piazze cittadine, dove potevamo stare insieme e fare socialità. Oggi, se non consumi una birra all'interno di uno spazio privato, non puoi stare, non ti puoi sedere sui gradini di Fontana di Trevi, non puoi stare da nessuna parte in questa città senza essere bastonato e cacciato via. Questa è la logica. Trattare con le istituzioni a volte sembra una battaglia contro i mulini a vento, Don Quixotiana memoria, e ti fa perdere anche le speranze o la voglia di combattere, ma è una cosa che non ci toglieranno mai, la voglia di lottare per la libertà, per una giustizia in questo
0: anche
1: mondo.
0: Perché, sai, secondo a partire dal decoro per arrivare all'orribile decreto, sì. Sicurezza, sì. È evidente che c'è ormai da anni una volontà di restringimento dello spazio pubblico. E per fortuna ci sono stati momenti di lotta importante per i beni comuni, che non è solo lo spazio pubblico, ma è anche lo spazio, diciamo, come dire, della cittadinanza, non solo quello considerato pubblico, perché poi lo spazio pubblico può essere anche non attraversato e rimane pubblico e si guarda da lontano, sì. E questo accade a partire dalla chiusura della Fontana di Trevi coi tornelli, cioè a Roma vediamo costantemente il restringimento dello spazio pubblico, e poi con i vari decreti di sicurezza anche sulla criminalizzazione semplicemente del dissenso, sì. E quindi stiamo arrivando veramente alla fascistizzazione del nostro paese, lo sappiamo, all'interno di un sistema che è sempre più fascista, ma per fortuna si reagisce. perché non ci si può arrendere a un sistema che vuole zittire semplicemente anche il minimo dissenso e in base a regolamenti del tutto parziali e arbitrari, come dicevi bene tu, ma come, si fanno deroghe a destra e manca e poi sì. Uno spazio si chiude così dal giorno alla notte senza neanche una forma di contenzioso, insomma non è possibile.
1: Soprattutto di notte.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Quando gli avvocati, sai, di sabato notte anche loro hanno diritto a dormire, semplicemente, non è questa la nostra forma di lotta. Questo è semplicemente, è come quando ci chiusero i fabbri del Dipartimento al Patrimonio, con i fabbri, il terzo, sì. Detto, no? Terzo sgombro nel 2018, sì. Lì col frullino. È chiaro, sono forme diverse che però manifestano la stessa volontà. E a questo ci opporremo, ovviamente, in tutti i modi, sì. A partire da quello che è sempre stata la nostra forma, che sono le assemblee pubbliche, i sit-in, i presidi, insomma. Cioè, a breve ci saranno aggiornamenti.
1: Ecco, esatto, naturalmente poi ci farete sapere su queste frequenze. Poi quello che volevo chiederti, insomma, se c'è un progetto, quando saranno i primi appuntamenti, le prime assemblee per discutere questa cosa e di come andare avanti da un'altra parte, magari.
0: No, non da un'altra parte, cioè, insomma.
1: Benissimo.
0: noi vogliamo assolutamente riprendercelo, ce lo riprenderemo come è stato sempre. Questa volta speriamo in maniera definitiva, perché ogni volta che lo diciamo poi accade qualcosa di straordinario, ma ripeto, non sarà un precedente, se non un precedente di nuovo importante di lotta e non di resa.
1: Eh sì, è una battaglia che deve continuare, la stiamo facendo noi, l'hanno fatta altri prima di noi e è ancora prima, e non smetteremo di portarla avanti. Per fare le cose, per esempio, ecco, che mi preme dire, 30 anni di lotta per il lago libero, il lago Bulicante, e portati avanti con il comune, eccetera, che poi alla fine in questi giorni stiamo subendo un'ulteriore stretta, e ora sembra che ci sia un bando per poter fare su una parte del territorio della ex fabbrica un ennesimo studentato, no, i soldi ai soliti palazzinari, alle solite clientele, e non bastano i 40 gradi all'ombra in tutto il paese, i morti in mezzo alla strada per le ondate di calore, eccetera, un pezzo di verde al centro della città, nella zona più inquinata di Roma e forse del mondo, e dove e questo lo dicono le istituzioni stesse, la speranza di vita alla nascita è un anno minore di quella che in altre zone di Roma, lì a Largo Preneste, e quella 3-4 ettari di verde non possono stare lì se non ci viene sopra cementato qualcosa. Quindi all'interno proprio di questa logica, dove non si può derogare a quello che è l'egemonia del capitale, non si può pensare di fare una cosa fuori, appunto, dal capitale, e tutto quanto viene represso, distrutto, criminalizzato.
0: Che poi sono forme diverse di capitale, che quello è un capitale umano, ecologico,
1: esatto.
0: Che serve alla cittadinanza, che fa crescere il benessere in tutte le sue forme. Questo così come, tra l'altro, mi vende tutti questi studentati, però poi tutte le forme culturali più indipendenti si attaccano, perché anche quello è abbastanza straordinario come sia diventata, così come per i mercati generali, insomma. Sì. Questi studentati sembrano
1: è un deus ex machina che permette di costruire in zone altrimenti dove non sarebbe possibile, è la foglia di fico e, appunto, che serve a poter legittimare qualcosa che è assolutamente non solo inutile ma anche, insomma, dannoso, e va sempre a beneficio delle stesse persone, certo non degli studenti e delle studentesse.
0: Assolutamente.
1: E va bene, allora, dunque, noi aspettiamo, parteciperemo ovviamente attivamente a quello che ci sarà.
0: Grazie.
1: Da fare, perché, grazie a voi per la vostra
0: lotta.
1: Grazie,
0: è veramente straordinario sentire come rimaniamo comunque tutti vivi e vive su questo, e ripeto, non è solo un discorso di solidarietà o tendere la mano, è proprio di dire stiamo insieme.

0: Bene, ascolto il Radio Onda Rossa 87-900 in modulazione di frequenza. Se ci hanno fatto la grazia di levarsi dalle palle sulle nostre frequenze questa radio di merda commerciale, comunque ci si ascolta per fortuna tranquillamente sul web, sul nostro sito ondarossa www.ondarossa.info. troverete facilmente il modo di ascoltare la diretta. E sono le 11, cominciamo con lo spazio comunicazioni e cominciamo con un comunicato vocale che ci è giunto poc'anzi riguardante la festa che si farà all'IPO, centro sociale a Marino, di cui avete ascoltato il comunicato lasciato sull'automatico pochi minuti fa. Questo è un altro audio, ve lo faccio ascoltare.
1: Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione e ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora direi più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza. Una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti che hanno subito traumi continui con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita. E di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese e contribuire coi mezzi che abbiamo.

Cominciamo adesso dal principio, ossia da oggi pomeriggio, lunedì 29 giugno, a partire dalle 16 fino a serata inoltrata, e a Casale Alba 2, From the Rhythm to the Beer, House of the Rising Dub meets 00156 Festival, From the Rhythm to the Beer, appunto Beer Fest Edition, e Lions Way, Skanking Tree, Sound System insieme a Uppercut. Gli orari sono dalle 16 questo pomeriggio fino alle 23 al Casale Alba 2, via Gina Mazza a Roma. Almeno questo è un posto fresco, free entry, recita la locandina dell'iniziativa.

sempre oggi la consueta iniziativa, ormai da qualche mese a questa parte, che si tiene a Lauro e Marco, il viale dei caduti della guerra di liberazione a Spinaceto, e a partire dalle 18:30 c'è il laboratorio di autodifesa abitativa. Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18:30. Aure Marco si trova appunto in Viale dei Caduti, nella Guerra di Liberazione 268 a Spinaceto.

Domani 30 giugno al centro sociale occupato autogestito Cortocircuito in via Filippo Serafini 57, il consueto appuntamento con lo spazio cinema senza confini, e il appunto alle ore 21 domani ci sarà il film W per la regia di Oliver Stone, è un film del 2008, e a chiudere appunto alla rassegna di giugno.

Mercoledì 1 luglio invece a partire dalle 19 è un interessante appuntamento da vivere in via Antonio Raimondi 37 in quella del Pigneto, dal titolo "I tuoi risparmi finanziano il genocidio". E questa è una cosa di cui bisogna tener conto, anche se i risparmi sono pochi se non nulli, però appunto se ne parlerà e con la presentazione della campagna Banche Complici di BDS, ossia boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Aperitivo in occasione dell'adesione di Vivero agli spazi liberi dell'apartheid israeliano, Isplai. Dunque, mercoledì 1 luglio a partire dalle ore 19. Compreresti mai una bomba con i tuoi risparmi? Lo sai per cosa vengono usati i tuoi soldi in banca? Il genocidio in Palestina si regge anche e soprattutto su una rete economica e finanziaria internazionale che rende possibile la produzione, la vendita e l'utilizzo di armi usate nello sterminio. Intesa San Paolo, Unicredit e BNL, BNP Paribas sono i tre principali gruppi bancari che sostengono i maggiori produttori di armi e sistemi militari usati da Israele. Fare pressione su queste banche vuol dire smascherare le complicità occidentali ed agire contro il genocidio del popolo palestinese. Vogliamo sapere e poter decidere come vengono utilizzati i nostri soldi e risparmi. Non vogliamo finanziare il genocidio in Palestina, non vogliamo sostenere le guerre dei potenti contro i popoli. Togliamo i soldi a questo sistema e costruiamo economie altri nel solco del mutualismo, delle cooperative e delle mutue autogestite. Informiamoci, confrontiamoci, costruiamo insieme strumenti di pressione e cambiamento, perché ogni scelta conta, soprattutto quando la facciamo collettivamente. Ne parliamo mercoledì 1 luglio da Vivero, luogo di quartiere, con BDS Roma, che verrà a presentarci la campagna Banche Complici. Bene.

Mercoledì 1 luglio a partire dalle 19, questa volta però siamo all'Eloha Acrobax in via della Vasca Navale 6, e ci si arriva con la metro B scendendo a San Paolo e poi facendosi una passeggiata. Let's Raccoon, serata benefit dopo scuola popolare. Dunque, ci sarà la prima serata benefit del doposcuola popolare Marconi, un progetto nato dal basso a novembre del 2025 con l'idea di creare un presidio educativo in un quartiere attraversato da tante diverse persone piccole, con cui ripensare pratiche alternative agli schemi dell'educazione scolastica e tradizionale. Siamo partite dalla libera espressione dell'infanzia, troppo spesso ostacolata dalla durezza delle persone adulte, costruendo insieme saperi comunitari fatti di esperienze, vissuti e identità differenti. Non è stato un percorso semplice, ma nessuna di noi si aspettava lo sarebbe stato. Quello che è stato però inaspettato è ritrovarci accolte e accolti con entusiasmo da mondi così variegati con cui coltivare nuove alleanze e solidarietà. Siamo felici, entusiasti e piene, e ci piacerebbe condividere la nostra esperienza con tutte voi. Ci vediamo al Barricadero con una mostra con alcune foto del laboratorio, cocktail dai nomi procioneschi, musichette dalle 19 a mezzanotte, cena vegana a cura della ciurma, maglie con grafichette specialissime. Tutto questo dunque all'Acrobax in via della Vasca Navale 6 a Roma. Sempre mercoledì, sempre 1 luglio, questa volta a partire dalle 21, siamo al Cineforum Bakunin, questa volta all'aperto, dove verrà proiettato al tramonto Rossellini Bazzoni, La donna del lago. Il centro, il gruppo anarchico Bakunin, FAI, Roma e Lazio, si trova in via Vettor Fausto 3. Il cinema sarà proiettato all'aperto nell'otto, che troverete appunto recandovi in via Vettor Fausto 3 alla Garbatella. E liberamente, il film è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Giovanni Comisso, che a sua volta si ispirava ai misteriosi eventi accaduti ad Alleghe in Veneto. La donna del lago è un magnifico esempio di giallo thriller che unisce e sublima alcuni elementi classici del gotico, mescolandoli con stilemi polizieschi alla George Simenon. E dunque, senza che continuo a svelarvi la trama, possiamo andarlo a vedere a partire dalle 21 a via Vettor Fausto 3 al centro anarchico Bakunin.

E saltiamo direttamente a sabato con 3 appuntamenti. Spero nel frattempo di non aver saltato nulla. Comunque qualsiasi comunicazione potete inviarcela scrivendo alla mail di Onda Rossa, che è ondarossa@ondarossa.info, e verrà dato poi contezza all'interno dei vari programmi che si alternano in questa radio. Dunque siamo a sabato, come dicevo, 4 luglio, a partire dalle 10, è l'appuntamento consueto col biomercato in Certosa. Tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole, ogni sabato mattina dalle 10 alle 14, dove al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

Sempre sabato di fiore in fiore, festa a sostegno della CSA Semi di Comunità. Presentazione di Davide Gentili, erbe spontanee, ce ne parla Lucia Cuffaro. E ci sarà Cecilia Baliva a suonare, a Cumbia, la band che accompagnerà, e la Reina del Fomento. Dunque, ripeto, sotto il cielo di luglio, fra campi coltivati ribelli e zappe testarde, arriva l'ape più irriverente del parco di Veglio, di fiore in fiore, la festa della terra libera, della musica che smuove e delle comunità che resistono coltivando. A partire dalle 18, sabato 4 luglio, con una cena, porta e condividi. Si tratta di Via del Prato della Corte 1602A, CSA Semi di Comunità.

11:13 minuti, ultimo comunicato per questo lunedì 29 giugno. Siamo a sabato, come dicevamo, a partire dalle 19 fino al giorno dopo al centro sociale occupato autogestito La Torre in via Carlo Giuseppe Bertero 13, Trichitawa. Vediamo di cosa si tratta, un sound per domarli, un sound per trovarli, un sound per ghermirli e nell'oscurità incatenarli. Ogni comunità ha i suoi confini, il suo senso del fuori e del dentro, ma il trickster è sempre lì alle porte della città o alle porte della vita. Distinguiamo costantemente giusto e sbagliato, sacro e profano, pulito e sporco, femmina e maschio, e ogni volta il briccone impostore nell'estasi varcherà la linea e confonderà le distinzioni. Incorporiamo dunque l'ambiguità, l'ambivalenza, la duplicità, la contraddizione e il paradosso, così che la luce si mescoli con le tenebre. Per la prima volta questo 4 luglio il collettivo Trickster Tribe e il loro sound Barbara giungeranno a Roma per diffondere la propria idea di festa. Nella congiunzione fra arti visive e sonore saremo introdotti al concept dark tecnotelico della crew per una nottata di balli sfrenati e non solo. Porta il bianco se vuoi brillare, l'illuminazione.

0: Punto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Allora, alle 10 in punto, all'ascolto di Radio Onda Rossa, terminata la rassegna stampa, possiamo andare a cominciare il nostro primo spazio redazionale di questa mattina. E lo facciamo con Simona Novelli, che abbiamo raggiunto al telefono da Genova. Buongiorno Simona, ci senti bene anzitutto?
1: Allora, vi sento benissimo. Ciao e buongiorno, buona giornata a tutte e a tutti.
0: Benissimo, allora anzitutto diciamo chi sei prima di cominciare la nostra chiacchierata. Tu fra poco meno di un'ora comincerai un corso di fotografia online che ci racconterai fra breve. E perché ti abbiamo chiamato per parlarci, per raccontarci di questo corso? Perché diciamo fa parte di un'iniziativa organizzata di concerto con l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che ascoltatori e ascoltatrici della radio ormai ben conoscono, visto che abbiamo sentito due esponenti di questa assemblea in diretta dai nostri microfoni, assemblea che poi abbiamo conosciuto a sua volta dopo una lunga interlocuzione con il collettivo Artò, con gli amici e le amiche del collettivo Artò di Pisa. Allora, io ti lascerei subito la parola. Prima di parlare del corso che comincia alle 11, però ti chiederei qualche nota su di te, Simona. Come sei finita a organizzare questo corso e come sei finita?

0: possibilità anche a occuparti di fotografie, così iniziamo proprio dalle basi.
1: Allora, sì, innanzitutto vi ringrazio anche a nome appunto dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici per averci permesso di usufruire di questo vostro spazio radiofonico. Io sono Simona Novelli e vivo a Genova. Sono fotografa professionista di tradizione, diciamo, perché mio nonno e mio papà sono stati fotografi sino all'ultimo. Mio nonno fotografava ancora con le macchine fotografiche anche autocostruite in legno, e quindi vi è proprio una tradizione molto, molto sentita che io ho portato avanti, e ne sono grata a loro e sono felice di aver scoperto questa arte. Come mai sono stata contattata dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici? Perché già negli anni 90 sono stata tra coloro che qui a Genova hanno dato vita al telefono viola contro gli abusi e le violenze psichiatriche. Un'associazione che è nata a Roma nel 91 grazie a Coppola e a Antonucci, e che ha avuto vita in diverse città d'Italia. Qui a Genova ora non esiste più, ma è stata un'associazione di volontariato senza fini di lucro che per alcuni anni si è occupata appunto di abusi e violenze psichiatriche, e disponeva di una linea telefonica a cui rivolgersi per denunciare i maltrattamenti e le prepotenze in campo psichiatrico. Alcuni componenti del telefono viola, facendo parte sia di Artò che di Assemblea Permanente, mi hanno contattato e mi hanno chiesto di partecipare a un loro importante progetto, che è questo appunto. Spazi si chiama, fotografa gli spazi della psichiatria. Un progetto che è stato ideato da Stefano Ciri e insieme a Luigi Galdini e Lucia, suo cognome in questo momento non mi viene in mente, mi spiace.
0: Comunque ci sta ascoltando e ci perdonerà, ecco.
1: Sì, mi perdonerà. Che oltretutto avete avuto modo di conoscere, perché sono stati presenti a una scorsa puntata radiofonica vostra.
0: Sì, era Lucilla che aveva insistito molto su questa cosa della fotografia e su quanto fosse importante, sì, per lei e per loro.
1: Sì, molto importante, sì. E mi hanno chiesto appunto di tenere un corso di fotografia che proprio questa mattina casualmente alle 11 attraverso la piattaforma Jitsi avrà inizio. Il progetto Spazi fotografa gli spazi della psichiatria nasce dall'esigenza di creare un archivio fotografico che rappresenti però una voce altra rispetto agli archivi fotografici già esistenti, che hanno una loro valenza sicuramente storica e documentale, perché realizzati attraverso una scrupolosa raccolta di materiale storico che illustra le attività manicomiali già dalla seconda metà dell'Ottocento sino ad arrivare alla loro chiusura. Quindi rappresentano questi una preziosa memoria visiva, perché possiamo tutti renderci conto non soltanto della vita che veniva svolta dai pazienti, ma anche delle strutture esistenti allora, della vita quotidiana all'interno degli istituti. E lì però il paziente, come è logico che fosse, era il paziente psichiatrico oggetto della fotografia, cioè veniva appunto rappresentato, schedato prevalentemente, e serviva per dare realtà a un contesto pseudoscientifico proprio della psichiatria di quei tempi. Con Spazzi il paziente, cioè non è più paziente oggetto, ma è colui che purtroppo si trova negli spazi, ad attraversare gli spazi della psichiatria, e diviene soggetto, cioè è lui che fotografa. Quindi l'archivio sarà costituito da immagini realizzate dai cosiddetti definiti malati mentali, soggetti psichiatrizzati, i quali daranno un nuovo volto non soltanto ai luoghi che loro sono costretti ad attraversare quasi quotidianamente per le cure, per gli incontri con professori, con psichiatri, con psicologi, ma con se stessi, cioè creando attraverso l'immagine, creando e approfondendo un rapporto tra sé e il luogo, e un luogo che rappresenta però un'istituzione, e questo è fondamentale. Cioè, così come Basaglia parlava per quanto riguardava i manicomi, del rapporto tra due corpi, cioè quello istituzionale e quello del paziente psichiatrizzato, anche in questo caso, attraverso la fotografia in questi spazi, si ha un rapporto tra il corpo istituzionale, il corpo della struttura, e il proprio corpo, che in quel momento però diviene soggetto, cioè colui che fotografa.
0: E quindi sì, no, prego, scusami.
1: E quindi questo è veramente un rivolgimento dell'utilizzo della fotografia, perché ancora non esiste un archivio di questo tipo. Sono stati, certo, in questi ultimi decenni la fotografia è stata utilizzata dalla psichiatria anche a livello, e dalla psicologia anche a livello di arte terapia, ma è un con una forma differente, cioè sempre i soggetti sono sempre seguiti da dei terapeuti, dalla forma istituzionale. In questo caso invece i soggetti, per quanto è possibile, per quanto è concesso a tutti noi, scattano le loro fotografie liberamente, cioè individualmente, e al tempo stesso però anche coralmente, perché sentono di sanno di far parte di una comunità, che in quel momento è la comunità che scatta l'immagine.
0: Ti volevo chiedere, Simona, dal punto di vista, come dire, didattico, come funziona il corso e in che maniera ti poni nei confronti di chi poi ti ascolterà?
1: Sì, allora, il corso si articola cioè siamo partiti pensandolo anche attraverso delle informazioni che sono state date dagli stessi interessati al corso, che hanno compilato un form dove erano presenti alcune domande giusto per comprendere quali fossero le loro esigenze e al tempo stesso quali fosse la preparazione che loro avevano acquisito riguardo alla fotografia. Per cui abbiamo pensato di articolarlo in 8 incontri, partendo appunto dalla storia della fotografia collegata alla psichiatria, quindi come essa sia stata utilizzata, per arrivare all'utilizzo della macchina fotografica, prima analogica e poi digitale, e poi dello smartphone, parlando di quelle che sono le tecniche fondamentali per la realizzazione dell'immagine e arrivando anche alla post-produzione, cioè quindi il fatto di pensare all'utilizzo dell'immagine per mostre o oppure per realizzazioni editoriali e materiale da diffondere. Ecco. Però vi è un elemento importante, perché non verrà trattata esclusivamente la fotografia come tecnica, come operazione esclusivamente tecnica, ma si tratterà di tirare fuori attraverso l'immagine e attraverso il rapporto con lo sguardo ciò che noi abbiamo all'interno, quindi un tentativo di, come diceva Luigi Ghirri, di riabitare il mondo, cioè anche noi come spazi riabiteremo il mondo, cioè invertiremo il senso dell'obiettivo, saremo noi a guardarlo e al tempo stesso osserveremo noi stessi e ci sentiremo e mostreremo attraverso l'immagine il nostro diritto allo sguardo. Quindi tutti i temi che verranno affrontati saranno articolati in obiettivi tecnici e obiettivi emotivi. Un esempio, un obiettivo tecnico fondamentale è la regola dei terzi, il taglio dell'immagine, che cosa rappresentare. Ecco, l'obiettivo emotivo sarà decidere cosa far entrare nel proprio spazio, cioè che cosa desideriamo mostrare. E quindi un percorso di consapevolezza.
0: Ho capito.
1: Spero di essere stata abbastanza chiara.
0: Assolutamente. Quindi Simona, però, per concludere, diciamo, al termine di queste 8 sessioni ci sarà anche una qualche forma di mostra o di progetto editoriale per mettere a frutto tutto ciò.
1: Altro che, allora, altro che, innanzitutto già parecchie. Allora, a questo corso parteciperanno per ora una quindicina di interessati. Sono già arrivate parecchie immagini per l'archivio ed è anche già stata realizzata un'esposizione il 6 e 7 giugno a Milano presso il Festival Contatto all'OC, il laboratorio occupato Cascialt. E si hanno ulteriori contatti anche attraverso Artò e si pensa prossimamente di realizzare un libro fotografico appunto con le immagini realizzate da noi, sì, quindi e di dare vita ad ulteriori esposizioni. Sì, sì.
0: Benissimo. Allora, Simona, noi ti ringraziamo moltissimo, non so se c'è qualcos'altro da aggiungere, poi ovviamente quando pubblicheremo tutto ci saranno anche i vari contatti utili per partecipare, insomma vedere tutto quanto. Prima di concludere, però intanto volevamo, io personalmente, ma anche la radio, voleva salutare il nostro amico e compagno Tano D'Amico, che quando si parla, diciamo, di fotografia è un po' il nostro nome tutelare, quindi sappiamo che spesso ci ascolta, e quindi se è chiaramente un saluto, un saluto va a lui. E l'altra cosa, invece questa riguarda te nello specifico, ma in generale la città in cui sei nata. Oggi è il 30 giugno e il 30 giugno per voi genovesi non è proprio una giornata come tutte le altre, giusto?
1: Giusto, sì. Quindi oggi alle 18 ci sarà una manifestazione, che un corteo che partirà dalla stazione marittima e attraverserà la città di Genova, perché il 30 giugno per Genova è una data importante, in quanto nel 1960, attraverso una massiccia sensibilizzazione e mobilitazione di tutta la cittadinanza, per 3 giorni si sono susseguiti manifestazioni e azioni di sabotaggio, che appunto sono culminate nella giornata del 30 giugno. Si è creata una vera e propria guerriglia urbana, partecipata proprio da tutta la cittadinanza questo è una nota che non possiamo scordare, perché oltre ai partigiani, agli operai, c'è stata la massiccia presenza dei portuali, che sono intervenuti con e non è una macchietta fumettistica, con i loro ganci del mestiere, quindi che sono serviti in quell'occasione per acchiappare le guardie, e addirittura tirandole giù dalla camionetta e buttandole nella nota fontana di Piazza dei Ferrari a Genova. Perché questa guerriglia urbana? Perché il movimento sociale italiano, che aveva appoggiato l'ascesa al governo di Tambroni, aveva designato Genova come città atta ad accogliere il congresso nazionale del movimento sociale italiano. E Genova si sa è medaglia d'oro per la resistenza, e quindi assolutamente si è fatto di tutto affinché questo congresso nazionale, oltretutto con la presenza del presidente del congresso Basile, che era il boia durante gli anni della resistenza, quindi che collaborava con le SS, assolutamente non era da fare, e Genova è riuscita a non far fare questo congresso. Oltretutto l'esempio è stato seguito da altre città d'Italia. Purtroppo abbiamo Reggio Emilia con parecchi morti, Roma, Bari, Catania, e comunque attraverso questi fatti che poi si sono svolti a luglio si è riusciti a far cadere il governo Tambroni, quindi ricordiamolo.
0: Benissimo, allora speriamo che porti fortuna, diciamo, anche al corso che parte fra poco, lo ricordiamo, fra poco più di mezz'ora. Simona, ti ringraziamo moltissimo, adesso resti un secondo con noi in privato per i dettagli tecnici, e speriamo di riaverti con noi alla fine del corso, quando ci sarà appunto la restituzione in qualche modo di tutto il lavoro che avrete fatto. Sarà anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione e vedere magari future iniziative.

0: 10:39, sempre Radio Onda Rossa, sempre martedì 30 giugno 2026. Diamo adesso il bentornato a Murà Cinarra. Grazie Murà, come al solito, per essere con noi. Ci senti bene?
1: Sì, mi sento bene, buongiorno a tutte e tutti, grazie.
0: Benissimo, allora grazie ancora con te per fare un breve resoconto degli ultimi avvenimenti dalla Turchia. Arrivano notizie di decine e decine di arresti che si sono verificati nelle ultime 48 ore in relazione al Pride di Istanbul, ma non solo. Ecco, ti lascio subito la parola così ci spieghi un po' quello che sta succedendo in queste ore.
1: Certo, allora in realtà gli arresti non sono mai fermati in Turchia, siamo in piena emergenza e piena ondate di arresti nei confronti di diversi strati della società. Ovviamente in modo, diciamo, cronico c'è il fenomeno della crociata giuridica condotta nei confronti del principale partito d'opposizione. Qualche giorno fa un altro un municipio governato dal principale partito d'opposizione, CHP, il municipio si chiama Seferhisar e fa parte della provincia di Izmir sulla costa dell'Egeo, è stata condotta un'operazione e tra queste persone c'è anche il sindaco del municipio di Seferhisar, Ismail Yetişkin, e insieme a lui sono state prese in detenzione provvisoria 17 persone e ieri è stato confermato l'arresto di 12 persone. Adesso con l'esattezza non riesco a dire, ma penso che nell'arco di un anno e mezzo, quasi due anni anzi, in 25-26 municipalità governate dal CHP sono state condotte diverse operazioni. Ad oggi contiamo quasi 100 persone in carcere, queste persone sono sindaci, consiglieri comunali oppure funzionari di diversi municipi, tra cui ci sono anche delle città metropolitane come Antalya oppure Istanbul, no? Il sindaco di Istanbul, di cui non si parla mai, ma ancora in carcere, un sindaco di una città di 17 milioni di persone. Quindi diciamo che nel sottofondo continuano le operazioni di arresti nei confronti del principale partito d'opposizione. Poi ci sono le operazioni e la violenza della polizia che vanno avanti in modo, tra virgolette, acuto. Quello che è stato scatenato qualche giorno fa è l'ondata degli arresti condotta nei confronti delle persone che appartengono alla società civile, soprattutto appartengono ai partiti extraparlamentari oppure associazioni, nell'ottica delle preparazioni per il vertice della NATO. Tra pochi giorni si svolgerà a Istanbul il vertice della NATO. Abbiamo visto la dichiarazione storica di Donald Trump, ha detto che non ci sarebbe andato se non gliel'avesse chiesto Erdogan, e lui per Trump è una persona stimabile, è un grande leader, e Trump si recherà ad Ankara con un pacchetto di regali e sorprese per il regime turco. E in quest'ottica, poco prima, una decina di giorni fa, erano state organizzate presidi oppure piccole manifestazioni ad Ankara e non soltanto contro la NATO, e pochi giorni dopo è partita un'ondata di operazioni nei confronti di una serie di persone che hanno partecipato a queste manifestazioni. Per 241 persone è stato emesso il mandato di cattura, 209 di queste sono state arrestate. Se non mi ricordo male, ho letto io ieri la notizia, 89 di queste sono state scarcerate, e ovviamente con una condizione, quindi arresti domiciliari eccetera, e gli altri sono tuttora in carcere. Appunto, tra queste persone in carcere sono state confermate le misure di arresto prima di tutto, quindi ci saranno processi eccetera. E poi ci sono appunto membri dei partiti extraparlamentari oppure presidenti dell'associazione LGBT, addirittura 7 donne in pensione appartenenti a un'associazione ambientalista, Teba, tra l'altro un'associazione ambientalista storica impegnata nella forestazione della Turchia, al rientro da una gita fuori porta ad Ankara, al rientro il loro bus è stato fermato e 7 di queste persone sono state arrestate e sono state già portate in aula, adesso sono tuttora in carcere. Il ministro degli interni in questa ondata di arresti ha rilasciato un comunicato stampa dicendo che gli arresti rientrano dentro una grossa indagine che è stata condotta contro le organizzazioni terroristiche, questo è il famoso cappello che utilizza il ministro degli interni. È chiaro che queste sono anime appartenenti alla società civile, ci sono delle persone che non c'entrano niente con le contestazioni contro la NATO, ma ci sono anche persone che hanno fatto parte della parte organizzativa oppure pratica dei presidi contro il vertice della NATO. Per il 5 luglio a Istanbul ci sono due presidi organizzati appunto con questo vertice e poi ci saranno tentativi di altre manifestazioni anche ad Ankara. Nel mentre concludiamo con un'altra ondata di arresti e durante il Pride che si è svolto questo weekend a Istanbul, che tuttora dal 2014 è vietato, quindi un Pride tra virgolette illegale secondo i canoni ovviamente del regime, se no tutto ovviamente legale e legittimo è un diritto. E di nuovo la polizia in alcuni punti ha provato a intervenire, il Pride si svolge in modo spontaneo e spartano e anche itinerante ormai per fuggire dalla polizia, tuttavia l'intervento della polizia purtroppo ormai inevitabile, 50 persone almeno, penso che siano quasi 60 in totale, sono state fermate dalla polizia durante il Pride, alcune sono state già scarcerate ieri notte, alcune sono ancora nei commissariati e vedremo come andrà a finire. Questo è il quadro che posso illustrarvi velocemente in questo momento.
0: Benissimo, grazie mille. Murat, un ultimo diciamo ondata repressiva, forse ancora più feroce di quelle a cui ci siamo abituati negli ultimi mesi, è da leggere come una dimostrazione di fragilità, di paura da parte di Erdogan, del governo, oppure al contrario come una dimostrazione di potere assoluto per cui qualsiasi cosa si muova viene repressa immediatamente, secondo te?
1: Ma secondo me uno è legato all'altro, come spero che ci siano degli psicologi che ci ascoltano, specializzati soprattutto sulla violenza del patriarcato, e la stessa storia a mio parere, con la mia modesta analisi, penso che un regime che ha le gambe che tremano potrebbe soltanto provare ad alzare l'asticella della violenza, altrimenti se non ci fosse nessun tipo di opposizione, se la società fosse totalmente repressa e oppressa e non ci sarebbe bisogno di intervenire con i poliziotti in piazza, arrestare le persone, fermare i bus delle donne in pensione che rientrano da una gita. Quindi penso che il regime dorme giorno e notte con la paura e questa paura la trasforma in violenza per la strada, e perché cerca degli alleati, cerca di costruire una società impaurita e terrorizzata, perché altrettanto impaurita anche il regime, ha paura degli oppositori che non si fermano, ha paura della società civile che è sempre frizzante, che cerca di opporsi e le misure contro le misure del regime. Per questo, secondo me,

0: adesso ci mettiamo in collegamento con Napoli. Un saluto intanto a chi sta dall'altra parte del telefono. Ci sei, Mimì? Ci senti?
1: Vi sento bene, forte e chiaro.
0: Benissimo, allora ti salutiamo, ti ringraziamo per la presenza. Tu ti chiamiamo da Napoli, sapevamo che oggi sareste dovuti venire nella nostra città, invece così non è stato, almeno non è per il momento. Ci racconti un po' che sta succedendo, Mimì?
1: Sì, noi stamattina siamo arrivati alla stazione alle 7, circa intorno alle 7 per prendere treni e salire a Roma. Abbiamo trovato uno schieramento impressionante delle forze dell'ordine con quattro camionette e decine di celerini che insomma giravano per tutta la stazione cercando di contenerci e radunarci. Quindi diciamo che siamo stati costretti all'esterno della stazione e non siamo stati messi in condizioni di partire. C'erano circa una settantina di disoccupati che avrebbero voluto insomma essere a Roma, ma alla fine abbiamo mandato soltanto i delegati, perché abbiamo valutato che il tavolo di oggi diciamo non poteva subire contraccolpi o variazioni o ritardi, e quindi abbiamo preferito la praticità di far partire quattro delegati. Però adesso è ancora in atto il presidio a Piazza Garibaldi, le disoccupate aspetteranno che arrivi qualche notizia dal tavolo.
0: Senti, che notizie vi aspettate da questo tavolo? Se
1: noi auspichiamo che ci siano delle notizie positive, ovvero che ci comunichino che il progetto può partire e che sono stati risolti i problemi burocratici dei quali loro parlano, senza però saperci dire effettivamente di che cosa si tratta e quali sono questi problemi. Quindi sostengono che ci sono degli impedimenti che però non ci vogliono rappresentare. Noi ci auspichiamo che oggi in questo tavolo riusciranno a rappresentarsi almeno tra di loro se questi impedimenti sono esistono o meno, e a superarli. Non voglio nominare le altre ipotesi perché nessuna sarebbe positiva.
0: In tutto questo stiamo parlando di diverse centinaia di persone.
1: Stiamo parlando di 1223 persone, 1223 persone che hanno firmato un patto di tirocinio lavoro, che avrebbero dovuto cominciare a lavorare già da gennaio di quest'anno, che sono state mandate rimandate continuamente fino all'oggi, anche dopo aver firmato il contratto che di fatto li rende non più disoccupati e disoccupate, ma tirocinanti che devono iniziare un percorso lavorativo, quindi lavoratori a tutti gli effetti. Appunto sono 1220, perché se il progetto non parte per tutti, purtroppo si blocca per tutti.
0: Certo. Va bene, Mimì, questo è un po' lo stato dell'arte, e direi che ci risentiamo in serata a questo punto per capire sia come sarà andata la mobilitazione, la tentativa.
1: Direi di sì, nel tardo.

0: dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene anzitutto?
1: Sì, sento bene.
0: Benissimo, allora ti lascio subito la parola così ci racconti un po' quello che è successo e sta succedendo in queste ore.
1: Sì, diciamo da pochi giorni appunto avevamo saputo del trasferimento di Bibi e Tony, Bibi dal carcere delle Vallette e Tony da Regina Coeli. Insomma, è stata un'occasione per provare, diciamo, a portargli un po' di solidarietà dopo i trasferimenti, a farti, diciamo, sentire che, cioè, possono spostarli ovunque, non verranno, diciamo, mai lasciati soli. Quindi è stata appunto un'occasione per andare sotto le mura di quel carcere, che comunque in realtà anche durante l'anno ha visto dei presidi, dei saluti anche per i prigionieri palestinesi che ci sono dentro. Hamad Salem è uno di questi, per esempio. Diciamo, è stato appunto un saluto rumoroso. Siamo stati una quindicina, una ventina di minuti, siamo riusciti a parlare con i compagni dentro, che stanno bene. C'è un risposto. Gli dice che lettere non stanno ancora arrivando, però i telegrammi sì. Diciamo, ci è sembrato quasi che diciamo, ci hanno detto di Arnaud, che dovrebbe essere ancora in infermeria, nell'infermeria, però supponiamo, diciamo, che stia lì per tenerlo in isolamento, perché comunque loro ci hanno detto che sta bene, di inviargli tantissimi telegrammi. Noi li abbiamo aggiornati un po' anche su dove sono stati trasferiti gli altri compagni. Diciamo, è stato un modo anche per farli sentire che ci siamo. Poi, insomma, c'è stato un po' subito la vicinanza delle forze dell'ordine che ci hanno identificato e poi, insomma, ce ne siamo andate. Appunto, come anche, diciamo, uscito su qualche testo, c'è il lato della S2 sul lato mare, dove stanno in pratica i binari, ed è uno dei, diciamo, in particolare sul lato mare.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì e freddo.

E allora buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, Radio Onda Rossa in diretta da Via dei Volsci. Sono le 8.01 e quindi iniziamo una nuova rassegna stampa

0: E dall'agenda vediamo. Abbiamo per oggi, scusate, lo riprendo, la donna del lago, torneo contro le violenze di genere. No, questo è per il 3 luglio, invece per oggi, mercoledì 1 luglio, la donna del lago al Cineforum Bakunin all'aperto. Proietteremo all'aperto dell'8 la donna del lago. E invece i tuoi risparmi finanziano il genocidio. Mercoledì 1 luglio alle ore 19 BDS Viverò Luogo di Quartiere a via Antonio Raimondi 37 al Pigneto. Presentazione della campagna Banche Complici di BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, aperitivo in occasione dell'adesione di Vivero agli spazi liberi dell'apartheid israeliano. E poi abbiamo Let's Raccoon, serata benefit dopo scuola. Mercoledì 1 luglio ci sarà la prima serata benefit del dopo scuola popolare Marconi, un progetto nato dal basso a novembre 2025 con l'idea di creare un presidio educativo in un quartiere attraversato da tante e diverse persone piccole, con cui ripensare pratiche alternative agli schemi dell'educazione scolastica e tradizionale. Siamo partiti dalla libera espressione dell'infanzia, troppo spesso ostacolata dalla durezza delle persone adulte, costruendo insieme saperi comunitari fatti di esperienze vissute e identità differenti. Non è stato un percorso semplice, ma nessuno di noi si aspettava che lo sarebbe stato. E quindi al Barricadero con una mostra cocktail, musichette. E questo è oggi dalle 19 alle 2. E quindi questi sono i pochi appuntamenti di oggi. Andiamo direttamente a vedere le prime pagine dei giornali, ma solo dopo la sigla.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: triste col suo bicchiere di
1: bar. E quindi iniziamo a leggere da le prime pagine dei giornali, facendo un volo rapido su tutte le prime pagine. Vediamo che non ci sono titoli fissi, ogni testata un po' va sulla propria strada. Abbiamo il Corriere che parla dello Ius Soli e anche la Repubblica, mentre la Stampa, come fotonotizia e come primo titolo, ci porta l'ombra dello scisma, anche se sotto comunque parla subito dello Ius Soli. E abbiamo poi invece dal Sole 24 Ore, ovviamente abbiamo Piazza Affari, mentre su volevo vedere più giù, scusate, ma si sono chiusi, e sul giornale, diciamo, sul giornale, sulla Verità e sul Tempo, insomma su tutti quelli di un po' di destra. E abbiamo invece Covid, l'ora della verità per Conte, o Conte nella tempesta per il Tempo. La Verità: così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e ha arricchito i mediatori. E Libero anche ci parla di Conte Pinocchio, e quindi tutti e tre proprio in fila. Su Avvenire invece il diritto supremo, quindi lo Ius Soli, e magari questo poi lo andiamo a vedere più tardi. E quindi direi iniziamo direttamente a leggere in maniera un po' più approfondita le prime pagine, e iniziamo dal manifesto che fotonotizia dietro la collina. L'ascesa dei sondaggi del generale Vannacci costringe Meloni a cambiare strategia. Lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e, dopo aver bruciato i tempi, ora rallenta sulla legge elettorale. Dà la colpa ai treni e a Salvini, ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. E i piani della Premier: il tabù infranto non è il Quirinale ma l'asse con i neri, editoriale di Andrea Fabozzi, che ne leggo qualche pezzetto. Giorgia Meloni prende molto sul serio il fascista Vannacci, che facilmente riconosce come una sua costola. Non ingannano le dichiarazioni con cui prova a liquidarlo, sostenendo che fa il gioco della sinistra. Lo prenderebbe con sé e capisce quanto sia facile per il generale raccogliere consenso nella comoda posizione di unico oppositore a destra. Per anni Meloni ha fatto lo stesso, ma ora al governo c'è lei e il posto al Sole lo ha preso un altro, spostandolo ancora più a destra. Per questo la Premier sta provando a portarlo dalla sua parte. Sarà spiazzato chi da tempo ha elevato Meloni al pantheon del liberalismo, ritraendo come la statista conservatrice ma costituzionale, nazionalista ma anche europeista non è mai stata, e europeista che non è mai stata. O forse si adeguerà per benedire anche l'abbraccio della madre della patria con l'autoproclamata feccia, casomai dovesse riuscirgli. E la vera posta delle prossime elezioni è da sempre questa. Ora c'è anche una strategia che passa anzitutto dalla legge elettorale. La frenata a cui sta pensando la maggioranza alla Camera è più che brusca, vista la fretta con cui aveva fin qui marciato, calpestando regole e bon ton. Ma c'è un fatto nuovo: l'ascesa di Vannacci, un'opportunità per la destra, è una conferma delle disastrose doti politiche di chi, come Renzi, dall'opposizione ne ha festeggiato l'avvento. A Meloni, più che trattare con la stella morta Salvini, conviene discutere con l'astro nascente, con il generale. Cambiare la legge elettorale d'improvviso non è più così scontato. L'arma di ricatto di un sistema come quello attuale, che impone l'alleanza, può restare carica. e questo era l'editoriale di Andrea Fabozzi sul Manifesto. E poi però il titolo principale negli Stati Uniti si nasce americani. La Corte Suprema difende lo ius soli sancito dal 14° emendamento della Costituzione. La Corte Suprema protegge appunto lo ius soli e la sentenza in Trump versus Barbara cassa l'ordine esecutivo del presidente USA che dichiarava illegali i figli degli immigrati clandestini. La modifica avrebbe radicalmente alterato la concezione di cittadinanza e un pezzo importante dell'idea del paese come congegno di assimilazione. Trump incassa la sconfitta promettendo un emendamento costituzionale, ma afferma la docente di diritto all'immigrazione Rachel Aldana, la sentenza di ieri impedisce a qualunque presidente e anche al Congresso di disfarsi del birthright citizenship. Intanto però i giudici consegnano a Trump altre due vittorie con l'esclusione delle ragazze transgender dagli sport e la decisione che sancisce il concetto di finanziamento ai partiti come libera e protetta espressione elettorale, assegnando a lobby industriali e oligarchia un vantaggio politico strutturale in vista del midterm. E di questo poi andremo a leggere articoli all'interno. Non è tutto oro, cittadinanza USA, il diritto e la lotta. All'interno poi ci sarà Andrea Portelli che racconta: nel 1857 la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva sancito che gli afroamericani non erano cittadini degli Stati Uniti ma proprietà privata degli schiavisti e quindi non avevano nessun diritto che una persona bianca fosse tenuta a rispettare. Questo poi anche andiamo a vedere. Poi in taglio basso, immigrazione, il patto UE inciampa già in tribunale. Il patto UE su immigrazione e asilo è già inciampato nella decisione di un giudice. Il Tribunale di Palermo ha infatti sospeso l'obbligo di dimora imposto dalla prefettura di Agrigento a un cittadino pakistano nell'ambito delle procure accelerate di frontiera. E poi abbiamo Libano e Hormuz, vicolo cieco nel dialogo. Dal Libano a Hormuz, il presunto dialogo tra Iran e Stati Uniti è un vicolo cieco. Sullo stretto e gli asset congelati, Teheran tiene il punto, ma Washington non intende cedere. Intanto Netanyahu ordina alle sue truppe di radere al suolo il sud libanese. E poi appunto altro argomento, come vedevamo, portato anche in prima pagina da altri quotidiani, titolo principale, l'appello di Leone XIV per evitare lo scisma. Nessun vescovo di Roma può accettare che uno scisma si consumi in seno al proprio pontificato. Così il Papa scrive al superiore delle Freviani: tornate sui vostri passi, si profila sia una rottura teologica sia un asse politico religioso con Trump e Vance. Andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina della Stampa. Appunto, l'ombra dello scisma è il titolo principale con la foto di Leone XIV, quel filo che lega Leone a Lutero. Papa Leone XIV all'inizio del suo pontificato rischia di doversi confrontare con lo scisma dei Lefreviani. Il Papa Lefreviani, appunto: non ordinate i vescovi o siete fuori. La replica: Leone ci benedica, perché appunto la minaccia è quello che i Lefreviani in Svizzera vogliono autonominare i propri vescovi. E magari poi lo andiamo a vedere un po' più nel dettaglio all'interno. Poi abbiamo sulla Stampa l'editoriale di Andrea Malaguti, che inizia veramente molto male, ma lo andiamo a leggere, perché Malaguti lascia La Stampa e direttore della Stampa lascia e ci lascia in questo ottimo modo: il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu ma non ti mando sola, citando Gino Paoli. Inizia il suo editoriale: 7 ottobre 2023, cambia il mondo, in qualche modo anche il mio, seppure in maniera ovviamente imparagonabile. E qui leggiamo chiara la posizione: la violenza bestiale e disumana di Hamas sconvolge Israele e ferisce l'intero pianeta, spingendo Bibi, Netanyahu e il suo governo a una reazione brutale e inaccettabile. Gaza viene rasa al suolo, la carneficina non risparmia nessuno e la demolizione della striscia in corso tuttora si porta dietro il disfacimento quotidiano dei valori occidentali. La forza si sostituisce al diritto. Come si racconta l'orrore? Il 7 ottobre è il mio primo giorno alla direzione della Stampa, il giornale nel quale sono arrivato nel 2005, che conosco profondamente, che considero parte integrante della mia vita, e va bene, bla bla bla. Insomma, volevo leggere l'inizio, l'incipit, perché ci fa ricordare e capire bene quali sono le posizioni di Malaguti, che va bene, lascia. Poi abbiamo gli Ussoli, la sconfitta di Trump, il commento: Tycoon Big Tech, il patto della censura. 20 gennaio 2025, nella rotonda del Campidoglio di Washington, i padroni dell'universo digitale in prima fila all'inaugurazione di Donald Trump. Ordinati e soddisfatti come scolari al saggio di fine anno, più miliardi in quelle sedi che nel PIL di molti stati messi insieme. Nei mesi precedenti era già in corso una gara di devozione, e questo Duilio Giammaria non era evidentemente sullo Ius Soli, ma comunque poi lo andremo a vedere. Invece sullo Ius Soli, Simona Siri: è il regalo più bello e atteso che gli Stati Uniti potessero ricevere alla vigilia dei loro 250 anni. Con una decisione non unanime e che ha visto tre giudici contrari, la Corte Suprema, quindi sei favorevoli e tre contrari, la Corte Suprema americana ha confermato il principio di cittadinanza per nascita, respingendo l'ordine esecutivo firmato da Donald Trump il giorno del suo insediamento. E poi, proprio in taglio bassissimo, quando l'amicizia è lo specchio di noi stessi, è il racconto di Vito Mancuso, la storia, cosa mi ha insegnato essere nato brutto, di Maurizio Maggiani, ma direi che questo lo saltiamo. Spalla destra invece, politica, lo scontro Meloni-Vannacci e quella corsa per il Quirinale Flavia Perina, scusate. Tiri fuori gli attributi, eccolo, Roberto Vannacci in purezza, il generale che ha il sergente Hartman nel cuore, e parla a Giorgia Meloni come se dovesse mettere in riga un soldato di leva, tanto che non si capisce cosa aspetti la destra e il centrodestra, ogni suo singolo esponente, a smettere di blandirlo e a trattarlo come un vero sabotatore e avversario, mettendo in guardia i suoi elettori dall'accodarsi a un personaggio che ha scelto il ruolo di agente del caos nel campo della maggioranza e sulla scena del paese. E questo poi prosegue negli interni. Poi le idee: follia generale la lezione Brexit di Elsa Fornero. Può sembrare senza senso paragonare il voto a favore della lista Vannacci con quello del 2016 sulla Brexit, e poi dopo ce l'andremo a vedere cosa ci dice la Fornero. La nuova destra e l'Europa debole, e abbiamo anche Massimo Cacciari, l'interpretazione messa in scena. Interpretazione e messa in scena possono apparire pessime, ma non vanno confuse col testo del dramma. E va bene questo, poi il mondo in guerra, solo i titoli, Hormuz, così l'Iran prepara il terzo round, Gaza, la Cisgiordania e i crimini impuniti, Putin, Zelensky e il Monte Carlo Gate. E questa era la prima pagina della Stampa e diciamo sul... Dal Sole 24 Ore abbiamo come titolo principale la sconfitta di Trump e la Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita, poi Piazza Affari al top, 15% in 6 mesi è il titolone. E Delfin, caos in assemblea, via libera a 2 commissari, ma di questo assolutamente direi che lasciamo perdere. Striscia al collasso, pizza balla, Gaza un disastro, i bambini sono morsicati dai topi. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha visitato la striscia la settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafa non esiste più. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono. Mordono soprattutto i bambini e Gaza è piena di bimbi. E ci voleva il Sole 24 Ore per vedere ancora in prima pagina Gaza. Va bene. Io lascerei la parola per leggere altre 2-3 pagine dei giornali. Passiamo
2: alla prima pagina del Corriere della Sera. Allora, migranti, la sconfitta di Trump, il presidente dice è un male per gli USA, ora il convegno deve fare una legge. Viviana Mazze, Giuseppe Sarcina, ancora uno schiaffo della Corte Suprema al presidente americano Donald Trump, i giudici dicono no alla cancellazione del diritto alla cittadinanza per nascita, lo Ius Soli. La cittadinanza, era allora come oggi il diritto ad avere diritti, ha motivato dunque così la decisione il presidente della Corte, John Roberts. Oggi dice, manteniamo quella promessa. Mentre la Casa Bianca replica, questa decisione è un male per il nostro paese e invoca il Congresso perché modifichi la legge. Confermati tutti i divieti sugli atleti trans. E poi prosegue all'interno a pagina 4-5. C'è uno spazio importante sul Corriere della Sera dedicato all'appello del Papa ai lefebvriani per evitare lo scisma. In un articolo di Esther Palma e Gian Guido Vecchi si legge «Non ordinate i vescovi». Citando da Papa Leone, tornate indietro. Accorato l'appello di Papa Leone alle febriani che oggi in Svizzera hanno annunciato che ordineranno 4 nuovi vescovi. Il pontefice ha invitato i tradizionalisti a evitare lo scisma. In caso di rifiuto scatterebbe la scomunica. Ricordiamo che poi il vescovo Lefebvre era già stato scomunicato, quindi si rivolge ai suoi seguaci oggi. E quindi continua un articolo di Massimo Franco sul metodo Prevost che non leggiamo ora. E continuiamo con la prima pagina. C'è stata una bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky. Il Principato di Monaco attonito dopo l'attentato al magnato ucraino Vadim Ermolaev, rimasto gravemente ferito con la moglie e il figlio. L'oligarca era nella blacklist di Zelensky. E poi continua all'interno in quest'articolo di Stefano Montefiori e Marta Serafini. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera si legge un'allerta in diverse città per questo caldo importante, 5 morti in 24 ore, ma il Ministero smentisce l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Salute. Dice il caldo non lascia l'Europa, anche oggi il bollino rosso in diverse città. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono state in Italia 5 vittime in 24 ore, ma il Ministero della Salute smentisce, quindi nega, e da stasera sono previsti temporali, eccetera. Credo che la cosa importante sia più che altro la negazione da parte del Ministero rispetto a questo cambiamento moto importante, a questo riscaldamento climatico importante. Si legge, ma poi all'interno continua, dopo la mossa di Meloni c'è la corsa al colle, si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra, e all'interno poi continua con un articolo di Galluzzo e Verderami, e ancora c'è una proposta di Conte, il centrosinistra tratta sul nome alleanza per la Costituzione, e poi continua con un articolo all'interno di Maria Teresa Meli. Ranucci, ci sono stati 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, e continua all'interno con un articolo di Rinaldo Frignani e Ilaria Sacchettoni, ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, in una intercettazione dicono facciamo la storia, e quindi c'è l'ombra dei clan. E passiamo, io direi, alla prima pagina del Domani. Importante ancora lo Ius Soli, la sconfitta di Trump, sconfitto appunto sullo Ius Soli, la Corte dà una lezione ai MAGA, le toghe bocciano il tentativo di abolire il diritto di cittadinanza, il presidente adesso vuole una legge. Ma intanto però festeggia la vittoria nella crociata per vietare gli sport femminili alle studentesse trans. E quindi continuo la lettura. Lo Ius Soli è scritto nella Costituzione americana e nessun ordine esecutivo di Trump può cambiare questo fatto. Con questa decisione la Corte Suprema ha inflitto una sconfitta netta al tycoon, bocciando l'ordine esecutivo con cui il presidente, il primo giorno del suo secondo mandato, aveva preteso di cancellare la cittadinanza per nascita prevista dal 14° emendamento. Trump ha immediatamente presentato il suo piano alternativo, il Birthright Citizenship Act, cioè un disegno di legge che punta a ottenere per via legislativa ciò che la Corte ha negato. Cioè la sentenza chiude una battaglia, non la guerra. E poi all'interno, a pagina 2.5, continua. Di nuovo, sempre in prima pagina nel Domani, il tycoon cerca di umiliare l'idea fondante degli Stati Uniti, c'è all'interno, poi prosegue, non lo leggeremo ora ma dopo, con un articolo di Mariano Croce proprio sullo Ius Soli. E ancora ci sono le ragioni di protezione e di portafoglio, un articolo sulle saghe immobiliari, ovvero Crosetto cerca casa e l'esercito la trova, un articolo poi all'interno prosegue di Stefano Iannaccone, appunto sulla saga immobiliare del ministro della difesa, di Guido Crosetto, scusate. Un articolo di Gianfranco Pasquino parla di alleanze e coalizioni, cioè le colpe di chi vuole premiare il generale. Si riferisce al generale Roberto Vannacci e dice: sono tanti coloro che hanno più o meno consapevolmente contribuito all'ascesa che sembra irresistibile, resistibile, un gioco di parole fra parentesi, nei sondaggi del generale Roberto Vannacci. Trovare le responsabilità intorno a lui nel variegato mondo della destra italiana non significa in nessun modo che Vannacci stesso non ci abbia messo molto di suo nel trovare, interpretare ed esaltare tematiche che la destra estrema in Italia e in Europa ha da sempre considerato sue e arditamente cavalcato. E poi continua a pagina 6. Nei fatti, ancora bomba a Ranucci, 4 arresti, gli attentatori legati alla Camorra. E poi continua all'interno, in un articolo di Enrica Riera e Nello Trocchia. E di nuovo il Papa Leone XIV, i lefebvriani pronti allo scisma. L'ultimo appello di Papa Leone XIV all'interno continua. E io direi che per la prima pagina del Domani abbiamo terminato. Nella prima pagina del Fatto Quotidiano Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni, una prima pagina importante sulla destra che perde la testa, quindi forzisti contro meloniani, poi il vertice dei tre partiti, Nordio nei guai su Melillo, e ancora i costituzionalisti contro il Mellonellum, l'appello dei giuristi al popolo del no, Conte, alleanza per la Costituzione, l'avevamo già visto, questo è il todo del primo del nome secondo Conte. Meloni pensa invece all'election day nei comuni, Milano la destra va a cena sul sindaco, ma rimane divisa e sonda sei candidati. Abbiamo una commissione su accuse smentite dai giudici rispetto al Covid, quindi viene richiamato il Covid, tutte le balle su Conte e Arcuri. Segue all'interno un articolo di Mantovana e Marra, il presidente della Camera risponde alla richiesta del leader 5 Stelle che potrà dimettersi dalla commissione d'inchiesta testimone e poi tornare a fare il commissario, l'inchiesta parlamentare già smontata dai tribunali. Ancora Ranucci, Sigfrido Ranucci, ci sono stati 4 arresti in Campania, la rete dietro la bomba caccia a Mister X, quindi al mandante, come abbiamo già visto su altre testate prima. C'è un articolo all'interno su Brunetta, cresce la paga, 215.000 euro per il 2025, mentre nel 2024 era a 91.000 euro. Prosegue con un articolo di Alberto Marzocchi all'interno, Vannacci ha il suo ideologo, dal duce anche cose buone. E leggo solo due righe, per i big del partito è la punta di diamante. Lorenzo Gasparini, 35 anni, è l'ideologo di Vannacci. Di Cecina, 11 anni nella Lega, nelle occasioni che contano c'è. E poi c'è un articolo di Marco Travaglio, prendetelo, è incensurato, forse leggo le prime righe. Nel magico mondo della destra italiota, il pregiudicato per frode fiscale e finanziatore della mafia B è un santo. I pregiudicati per mafia dell'Utri, D'Alì e Cosentino sono martiri. Il pregiudicato per favoreggiamento mafioso Cuffaro è un alleato. I pregiudicati per corruzione Previti, Formigoni e simili sono statisti. L'assassino ergastolano Chico Forti è un eroe da accogliere a Ciampino, ma l'incensurato Conte è un delinquente. Eppure l'incensurato Arcuri, a questo serve la commissione. La commissione Covid, scusate, voluta dalle destre, quindi da Renzi, cioè a trasformare gli innocenti in colpevoli e viceversa. E poi prosegue. E io direi che con la pagina del Fatto Quotidiano abbiamo terminato.
1: E quindi hai un altro. Ce n'è un altro, un ultimo?
2: No.
1: No, e quindi un momento di musica, prendiamo fiato prima di passare.

0: E allora ritorniamo in voce, sono le 8:38 su Onda Rossa, la rassegna stampa, e andiamo a vedere qualche giornale estero. E il New York Times ci racconta che Trump ha incassato almeno 2 miliardi dopo il ritorno alla Casa Bianca, quindi dopo il secondo mandato. Una divulgazione finanziaria per il 2025 mostra che le partecipazioni della famiglia Trump, in particolare le attività crittografiche del presidente, erano incredibilmente redditizie, e la corsa al fare i soldi del presidente, appunto, senza rivali nella storia presidenziale. La mossa del presidente di aprire nuove iniziative commerciali piuttosto che eliminare potenziali conflitti sfida una tradizione di lunga data. E quindi ovviamente abbiamo un conflitto di interessi sulle attività finanziarie in investimenti su criptovalute di Trump, e il fatto che abbia guadagnato circa 2 milioni di dollari praticamente solo in merchandising, in magliette, orologi soprattutto, e scarpe. E poi, e questo era poi sul New York Times. Poi abbiamo i tre titoli principali sul diritto di cittadinanza. E la Corte poi consente agli stati di impedire agli atleti transgender gli sport femminili, e i giudici revocano i limiti di spesa per i partiti politici e i candidati. Quindi i repubblicani avevano chiesto alla Corte Suprema di abbattere le restrizioni su quanto i partiti politici possono spendere per supporto ai candidati. Questo era sul New York Times. Invece anche il Guardian racconta dei guadagni di Trump, più di 1 miliardo, mentre il New York Times citava 2 miliardi dalle aziende di criptovalute. Una caccia all'uomo a Monaco in corso dopo che una bomba ha ferito il magnate di origine ucraina, e questo forse c'è all'interno di qualcuna delle testate che poi andremo ad analizzare. Poi abbiamo sempre Cattolicesimo: Papa Leone supplica la setta ultraconservatrice di non ordinare i vescovi, e addirittura una notizia: Bosnia Erzegovina, i diplomatici americani ed europei continuano la stangata per il primo posto in Bosnia Erzegovina. Politico invece oggi non ha veramente quasi niente, un pasticcio la commissione politico.ue, che è .eu, scusate, è il quotidiano di Bruxelles europeista. Un pasticcio la Commissione europea, accusata di aver oltrepassato la politica estera. E poi l'Ucraina ha bisogno di contanti per tenere in fuga la Russia, dice il ministro della difesa. L'Europa vuole salvare la sua industria, non riesce ancora a concordare come. E questo, diciamo, nient'altro di che. Invece, dal Washington Post, sempre sullo Ius Soli, le elezioni e le questioni LGBTQ+. E sempre il reddito di Trump, e è questo. Invece da L'Orient Le Jour volevo leggere un articolo di fronte all'accordo Libano-Israele. Cosa intende fare Hezbollah, il partito sciita, ha intenzione di far cadere il testo in Parlamento, un passo che l'esecutivo non sembra considerare. E i sostenitori di Hezbollah bloccano la vecchia strada aeroportuale nella periferia sud di Beirut con pneumatici in fiamme per protestare contro l'accordo trilaterale firmato da Stati Uniti, Israele e Libano il 27 giugno. E questo poi ovviamente prosegue, ne possiamo leggere le prime righe: sia la forma che il contenuto hanno tolto Hezbollah dalle sue cerniere, dalle sue, penso, non cerniere ma barriere, insomma. Il Libano e Israele hanno firmato venerdì un accordo quadro che collega il disarmo della formazione sciita al ritiro israeliano, spingendo uno dei suoi parlamentari a minacciare lo Stato con una guerra civile. Se per il momento la situazione per strada sembra essere contenuta, Hezbollah sta preparando il suo piano per cercare di far cadere l'accordo in Parlamento, un passo che l'esecutivo sembra non considerare per il momento. E questo ovviamente il Parlamento, che è guidato invece, è a guida cristiano-maronita. E direi che questi erano i... gli articoli un po' dal mondo. Su Al Jazeera l'ultimo: l'Iran afferma che lo stretto di Hormuz è il suo più grande strumento di potere, e questo poi lo andremo a vedere anche nei nostri esteri. E quindi ti ripasserei la parola invece per andare ad analizzare in maniera un po' più approfondita appunto le notizie dagli esteri, e iniziamo con...
1: Sì, iniziamo con degli approfondimenti sullo Ius Soli, sulla Corte Suprema degli Stati Uniti, quindi sui giudici degli Stati Uniti della Corte Suprema, che hanno bocciato il piano di Trump per bloccare lo Ius Soli. E leggiamo appunto dal Domani, e ci concentriamo poi su un articolo del Corriere della Sera e anche della Stampa. Allora, dal Domani, scusate, leggiamo: la Corte Suprema salva l'anima d'America, Trump sconfitto dai giudici sullo Ius Soli. Una maggioranza mista di toghe boccia il tentativo di abolire la cittadinanza per nascita, e il tycoon promette invece di farlo con una legge, però vittoria del presidente su altre due sentenze: sport femminili negati alle studentesse trans e addio al tetto alle spese dei partiti. Vediamo quindi sulla seconda pagina del Domani: lo Ius Soli è scritto nella Costituzione americana e nessun ordine esecutivo di Donald Trump può cambiare questo fatto. Con questa decisione si è chiuso l'anno giudiziario della Corte Suprema. Si tratta di una sentenza attesa, ma non per questo urticante per il presidente, che ha reso la distruzione di un dispositivo simbolo del paese fatto dai migranti una delle sue molte ossessioni. I giudici hanno bocciato l'ordine esecutivo con cui il presidente, il primo giorno del suo secondo mandato, ha preteso di cancellare la cittadinanza per nascita prevista dal 14° emendamento. Il principio dello Ius Soli esce confermato nella lettura consolidata dell'emendamento e di una giurisprudenza che risale al 1898. C'è una sconfitta netta dunque, e seguo: la sconfitta è netta nel merito e significativa nella geografia politica del tribunale. A scrivere l'opinione di maggioranza è stato il presidente John Roberts, affiancato da tre giudici progressisti e da due nominati da Trump. Contraria invece l'ala più oltranzista. Questa frattura scomposta rispetto alla faglia tra conservatori e progressisti mostra ancora una volta che l'idea di una corte attivista asservita alla presidenza stessa non è che un mito. I giudici conservatori hanno dato più di un dispiacere a Trump sui dazi, poteri d'emergenza e altro. Continuerei a leggere questi approfondimenti sulle seconde pagine, sulla quarta pagina del Corriere della Sera. Ancora no della Corte Suprema negli Stati Uniti, resta lo ius soli. Trump dice adesso una legge. Anche due verdetti favorevoli al tycoon, vale a dire: uno vieta agli atleti transgender di gareggiare con le donne, e poi ci diranno anche il seguito all'interno. Quindi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto ieri un ordine esecutivo del presidente Trump che imponeva restrizioni alla cittadinanza per diritto di nascita, il cosiddetto ius soli, e ha riaffermato il principio che la Costituzione garantisce che quasi tutti i bambini nati sul suolo americano sono cittadini americani. Ricordiamo, apro una parentesi, che lo ius soli significa diritto del suolo ed è il principio in base al quale chi nasce nel territorio di uno Stato ne acquisisce automaticamente la cittadinanza, questo a prescindere dalla nazionalità dei genitori. Ecco, quindi continuo, il verdetto appunto sullo ius soli è stato emesso con 6 voti a favore contro 3 contrari ed è stato proprio un duro colpo per Trump, dice l'articolo. Il giudice capo della corte, John Roberts, ha spiegato: la cittadinanza, e lo cito, è il diritto ad avere i diritti, a partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli autori del 14° emendamento hanno esteso questa promessa, cito, a ogni persona libera nata su questa terra. Chiudo la citazione. È una promessa che manteniamo oggi, poi continua. Il 14° emendamento dice infatti che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti. Ma l'amministrazione Trump argomentava che quelle parole sono state fraintese per più di 100 anni e che gli autori dell'emendamento puntavano a garantire la cittadinanza per i figli degli ex schiavi, ma non ai figli di persone che non vivono legalmente nel paese. Trump ha anche detto che è necessario evitare il, cito, turismo delle nascite. Chiudo citazione, ovvero che gli stranieri vengano negli Stati Uniti per dare alla luce i propri figli e ottenere la cittadinanza. Secondo Roberts, però, c'è scarsa evidenza di questa visione drammaticamente revisionista. Due giudici nominati da Trump hanno difeso lo ius soli insieme alle 3 giudici liberali. La battaglia dello ius soli era già iniziata al primo giorno del secondo mandato di Trump, quando il presidente annunciò un ordine esecutivo intitolato «Proteggere il significato e il valore della cittadinanza americana», il cui contenuto affermava che non sarebbe più stata garantita automaticamente a chiunque nasca negli Stati Uniti appunto la cittadinanza. I figli di immigrati che entrano nel paese illegalmente se la sarebbero vista negare, così come pure i figli di chi si trovava nel paese legalmente ma su base temporanea, come per esempio studenti o persone con visto di lavoro o turistico. Le organizzazioni per i diritti civili e per il sostegno agli immigrati avevano subito fatto causa, ottenendo la sospensione dell'ordine fino alla decisione della Corte Suprema. Trump si era recato alla Corte per ascoltare le argomentazioni e ha scritto su Truth che, cito, un verdetto negativo sullo ius soli dopo la recente catastrofe della Corte Suprema sui dazi non è economicamente sostenibile per gli Stati Uniti. E chiudo citazione. In ogni caso la sconfitta era attesa, visto lo scetticismo dei giudici durante le argomentazioni. Trump ha scritto sempre su Truth che la decisione non è buona, ma, e lo cito, possiamo facilmente sistemarla al Congresso, caldeggiando l'approvazione di una legge. Alcuni repubblicani hanno promesso che si attiveranno subito, ma servirebbero i due terzi di entrambe le Camere e la ratifica di tre quarti degli stati per cambiare un emendamento costituzionale. Al momento questo non sembra affatto uno scenario possibile. Due terzi degli americani sono a favore di preservare il diritto allo ius soli sancito dal 14° emendamento e hanno invece dissentito tre dei giudici conservatori. In altri verdetti invece emanati ieri, la Corte ha consentito ai singoli stati federali di, e questo lo evidenziamo, lo sottolineiamo, di vietare agli atleti transgender di unirsi alle squadre sportive femminili, quindi alle atlete direi transgender, ma qui dice gli atleti, e ha rimosso dei limiti sulle spese dei partiti in coordinamento con i candidati che risalivano ai tempi dopo il Watergate. Due vittorie per Trump, quindi. E di nuovo e ancora direi nell'analisi di Viviana Mazza leggiamo ancora la Corte Suprema non si è fermata un attimo quest'anno, i 9 giudici per la maggioranza conservatori, 3 dei quali ricordiamo nominati da Trump, hanno emanato verdetti di enorme impatto che hanno esteso alcuni poteri del presidente mentre lo hanno frenato per altri aspetti. Ora, prima della decisione sullo ius soli, la Corte aveva regalato ai conservatori 3 grosse vittorie in 2 giorni, consentendo al presidente da un lato di licenziare i capi delle agenzie governative semi indipendenti, dall'altro rimuovendo i limiti alla spesa elettorale e ancora riducendo i diritti delle persone transgender. Ma nel caso che per Trump contava di più, proprio decidere chi diventava cittadino degli Stati Uniti, i giudici invece lo hanno bloccato. Non è la prima volta che la Corte lo fa. A febbraio la maggioranza dei giudici ha deciso che il presidente ha oltrepassato la soglia della sua autorità, imponendo dazi globali e usando una legge federale riservata alle emergenze nazionali. In un trafiletto in merito ai provvedimenti che ho appena letto rispetto ai licenziamenti federali, leggiamo che una prima sentenza ha dichiarato legittimi i licenziamenti attuati dall'amministrazione Trump all'interno di diverse agenzie federali, fra cui la Federal Trade Commission. Rispetto al voto per posta, alle spese elettorali, vediamo che cito, saranno validati anche i voti inviati il giorno stesso

0: attuali di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. È necessario attenersi al sesso di nascita. E per quanto riguarda il mantenimento dello Ius Soli, pesa la sconfitta, l'abbiamo già detto, sullo Ius Soli la Corte ha respinto il tentativo di Trump di eliminare il diritto alla cittadinanza americana a tutti i bambini nati sul suolo statunitense. Io direi che per quanto riguarda questa sconfitta del Tycoon ci possiamo fermare a questi approfondimenti. Forse possiamo dire che abbiamo notato che mentre nel domani, nel Corriere della Sera, la questione dello Ius Soli, questa sconfitta di Trump proprio sullo Ius Soli, è nelle prime pagine, seconda e quarta pagina, sul Fatto Quotidiano e su altre testate, non sul Fatto Quotidiano, non ricordo su quale testate, forse sulla Stampa, abbiamo il Papa in pole position. C'è questo scisma monarchico.
1: Lo scisma è fondamentale.
0: No, volevo
1: solo ricordare che c'è anche Alessandro Portelli sul Manifesto che commenta questo fatto sullo Ius Soli. È giusto leggere una piccola parte in cui Portelli ci dice che il principio dello Ius Soli, secondo l'argomentazione della Corte, non discende infatti dal 14° emendamento, ma è addirittura anteriore alla nascita degli Stati Uniti, perché deriva da quell'aspettativa di alleanza, fedeltà e obbedienza che il sovrano nutre nei confronti di tutti coloro che nascono nel suo regno. Quindi è addirittura antecedente, un principio addirittura monarchico, che potrà forse consolare King Donald in questa parziale battuta d'arresto, ma un modo di negare che abbia a che fare con la guerra civile e gli afroamericani. E c'è un'altra importante considerazione nella motivazione della sentenza, e che cosa significa soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti. Qui, dopo aver passato in rassegna un secolo e mezzo di sentenze, devono dare torto a Donald Trump e riconoscere che chiunque si trovi per qualunque motivo sul territorio degli Stati Uniti è perciò stesso alla loro giurisdizione e alle loro leggi, unica eccezione storica i figli di diplomatici che hanno lo status di extraterritorialità. Va bene, poi diciamo che per il resto hai detto tutto, però era interessante vedere
0: questo
1: aspetto. E una piccolissima pausa e poi cambiamo argomento.

E sui Nirvana passiamo a un altro argomento e andiamo sulla stampa, pagina 8, Israele resta in Libano, disarmo di Hezbollah o non ci sarà nessun ritiro. Netanyahu blinda il fronte sud del paese dei cedri e sfida l'asse iraniano. L'accordo di Washington divide la politica di Beirut che teme scontri interni. Nello del Gatto da Gerusalemme, non lasceremo il Libano meridionale finché la minaccia non sarà stata eliminata e finché Hezbollah rimarrà qui, rimarremo qui anche noi. È perentorio Benjamin Netanyahu visitando insieme al ministro della difesa Katz le truppe della zona di sicurezza al sud del Libano. Se individuate una minaccia alla vostra sicurezza, alle vostre vite o a quella dei vostri soldati, agite. È una direttiva tassativa. Non lasciatevi nulla alle spalle. La visita del Premier capita a 5 giorni dalla firma a Washington dell'accordo quadro con il Libano, che non è ovviamente stato ancora implementato, soprattutto nella fase di ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese dei cedri, che per Gerusalemme è subordinato al disarmo di Hezbollah. Netanyahu ha ricordato come uno dei successi dell'accordo sia il reciproco riconoscimento dei due paesi, un chiaro messaggio sia all'Iran che a Hezbollah. Andatevene da qui, non avete alcun motivo di stare. Questo è uno schiaffo, un pugno in pieno volto all'asse iraniano. Per il Premier, dice, questo era un virgolettato. Per il Premier, il gruppo libanese è l'anello più importante dell'asse iraniano e dopo le recenti fasi di combattimento rimane solo l'8% del suo arsenale iniziale di 150.000 missili e razzi, mentre 9.000 suoi uomini sono stati uccisi. L'accordo continua a provocare ostilità sia nella politica libanese che in quella israeliana. A Beirut lo schema ricalca in larga parte le fratture storiche del paese, il blocco cristiano sovranista. Forze libanesi e Kateb appoggia l'accordo come emancipazione dalla tutela armata di Hezbollah. Il governo Aung San Salam lo sostiene con cautela, presentandolo come primo passo, e l'asse sciita Hezbollah Amal, Consiglio sciita, lo respinge come capitolazione. E sono, diciamo, le tre anime del governo libanese. Mentre le figure come Jumblatt e Bassil occupano una zona grigia, critica, ma non frontalmente ostile. In questo contesto si tengono a debita distanza i sunniti, equidistanti da Hezbollah e dalla normalizzazione con Israele. Il problema resta il disarmo del gruppo che potrebbe portare a uno scontro con l'esercito che si riverberebbe anche nella società, come ha ribadito il potente magnate e parlamentare filo Hezbollah Hassan Fadalallah, che ha parlato di rischio di guerra civile. L'Egitto, tra i mediatori, starebbe cercando di prevenire uno scontro diretto con Hezbollah e rinviare l'uso della forza per il disarmo. Il presidente Aoun ha ribadito agli attori internazionali la sua intenzione di proseguire. Ricordiamo Cristiano Maronita, la sua intenzione a proseguire, anche se la ratifica dell'accordo è lungi da essere raggiunta nel Parlamento e governo libanesi. Secondo indiscrezioni, sono già in corso contatti con gli oppositori dell'accordo per evitare che la crisi degeneri in uno scontro interno. L'articolo prosegue, è piuttosto lungo, e l'ONU ha denunciato che Hamas continua ad agire bloccando i convogli umanitari tramite fermi e ispezioni non autorizzate e i militari entrano illegalmente nei magazzini e nelle strutture delle Nazioni Unite. Secondo questi, attraverso l'organizzazione dei checkpoint illegali, come denunciato dall'OMS, Hamas avrebbe bloccato l'uscita da Gaza per diverse ore di un centinaio di pazienti gravi ai quali Israele aveva già concesso il via libera. E va bene, questo era dalla stampa, Nello del Gatto. E volevo continuare a leggere dalla zona.
sempre sul Libano, dal manifesto invece non si negozia finché non c'è soluzione ai nodi, che senza un negoziato non hanno soluzione. Francesca Luci sul manifesto. A Doha si discute di corridoi marittimi e miliardi di dollari iraniani, e poi vedremo dopo, approfondiremo un po' sui negoziati di Doha. E in Libano il quadro è più crudo. Washington ha mediato un'intesa in 14 punti per Israele e il governo di Beirut, che Netanyahu ha definito un risultato storico. Israele si ritirerà dai territori occupati solo dopo che Hezbollah avrà deposto le armi e l'esercito libanese avrà ripreso il controllo del sud. Ieri Netanyahu ha ribadito il principio durante la visita alle truppe nel sud del Libano, dove ha dichiarato che l'esercito israeliano ha ucciso centinaia di terroristi nelle ultime settimane e 9.000 complessivamente, rivendicando la creazione di zone di sicurezza oltre il confine libanese. Il sospetto è che Israele abbia accettato l'accordo sapendo che è destinato a fallire, così da avere una giustificazione per restare nel sud del Libano. Hezbollah non era al tavolo quando l'accordo è stato firmato e lo ha respinto senza appello. Il leader Naim Qassem l'ha definito un'umiliazione e una disgrazia. Un'intesa che legittima l'occupazione e apre la strada ad un'annessione. Non è una posizione di principio astratta, è una lettura tutt'altro che irragionevole di ciò che sta accadendo sul terreno. Dentro il governo libanese la frattura è netta, il presidente Aoun vede una chance di ripristinare la sovranità, il presidente del Parlamento invece, Nabi Berri, storico alleato di Hezbollah, parla di diktat inapplicabili. La Francia ha criticato duramente, la Francia ex Libano era ex colonia francese, ha criticato duramente l'intesa, ma Washington, a quanto pare, i termini sono già fissati. Ciò che unisce Hormuz e il Libano è il controllo americano sui parametri del negoziato, e poi prosegue su sugli accordi di Doha. Mentre volevo sempre leggere dalla stessa pagina 9 del manifesto, raid e arresti, Tel Aviv stringe la presa sulla Siria. Michele Giorgio, incursione di mezzi blindati, posti di blocco, raid nelle abitazioni, arresti e interrogatori di civili, oltre a bombardamenti aerei e colpi di artiglieria. Non stiamo scrivendo di Gaza o del Libano del Sud, occupati dall'esercito israeliano. È la Siria meridionale, un teatro in apparenza più marginale nella guerra infinita che il governo Netanyahu porta avanti per ridisegnare il Medio Oriente e che invece sta assumendo un'importanza sempre maggiore. Israele sembra non accontentarsi più delle centinaia di chilometri quadrati del territorio siriano che formano la zona di sicurezza a cui hanno dato vita oltre le alture del Golan, occupate nel 1967 dopo la caduta di Bashar Assad nel dicembre del 24. Lo scorso fine settimana le sue forze hanno preso di mira il villaggio di Abdin nella campagna occidentale della città di Daraa, con elicotteri da combattimento e corpi di artiglieria che hanno provocato il panico tra i civili e innescato una fuga massiccia. Gli abitanti di due villaggi ieri hanno eretto barricate sulle strade circostanti sperando di impedire altri raid. L'incursione israeliana, simile a quella con morti e feriti dello scorso autunno nel villaggio siriano di Beit Jin, a ridosso del Golan, è scattata giorni dopo l'uccisione nei pressi di Adair di due uomini, presunti agenti iraniani, che secondo l'esercito israeliano si stavano preparando a compiere un attentato contro le truppe. Intanto resta ignota la sorte di 47 civili siriani arrestati da Israele nell'ultimo anno e mezzo e dei quali non si conosce il luogo di detenzione. Il padre di uno dei prigionieri ha riferito che il Comitato Internazionale della Croce Rossa
gli ha comunicato che Israele nega di detenere cittadini siriani. I media locali denunciano anche che le forze israeliane nella zona di Quneitra hanno sfrattato i residenti dalle loro case, distrutto edifici e occupato abusivamente terreni agricoli, stabilendo 9 avamposti. Sullo sfondo c'è lo stallo dei negoziati diretti tra Tel Aviv e Damasco, mediati da Stati Uniti e Francia, che affermano gli analisti siriani verrebbe sfruttato da Israele per compiere operazioni militari volte ad allargare la zona di sicurezza. L'escalation ad Abdin, ha raccontato al Manifesto un giornalista siriano, è iniziata all'alba di sabato quando una pattuglia israeliana ha raggiunto la collina Al-Magar, situata ad ovest del villaggio, dove i soldati hanno montato tende e allestito un posto di blocco. Nel pomeriggio 4 veicoli militari sono entrati nella periferia di Abdin, bloccandone poi l'accesso. E continua con la descrizione di quello di manovre di Israele nel sud della Siria, appunto, che sembra lo stesso racconto che abbiamo sud del Libano e che abbiamo seguito così tanto a Gaza. E a Gaza, appunto, fuoco e bulldozer, Israele allarga la zona di occupazione a Gaza. Prima di Gaza volevo far notare che appunto questo sulla Siria è l'unico articolo che abbiamo incontrato, non l'abbiamo trovato su altre testate. E, Israele appunto allarga la zona di occupazione a Gaza, escalation lungo la fascia orientale per spostare ancora la linea gialla, e anche se sta all'interno seguiamo ovviamente con interesse. Non è cambiato nulla, la situazione peggiora di giorno in giorno, il cessate il fuoco è la più grande bugia detta al mondo intero. Così Maram Sersawi, sfollata palestinese a Gaza, riassume ai microfoni di Al Jazeera l'assenza di tregua nella striscia e la continua escalation dell'offensiva israeliana, di fatto mai cessata. Da settimane ormai l'esercito israeliano intraprende operazioni sul terreno sempre più ampie, volte ad allargare quella che Tel Aviv chiama zona cuscinetto, ma che è il raggio d'azione dell'occupazione permanente. L'avanzamento lungo la fascia orientale procede sui bulldozer che demoliscono e i carri armati che sparano. Ieri all'alba, in particolare, una vasta operazione militare ha preso di mira Gaza City al centro e Rafah e Khan Yunis a sud. Gli spari dell'artiglieria hanno coperto i bulldozer che hanno demolito case e infrastrutture civili, costringendo di nuovo allo sfollamento decine di famiglie. Nel quartiere Tuffa, a Gaza City, i soldati israeliani hanno fatto detonare robot pieni di ordigni in mezzo alle zone residenziali. Lo svuotamento della presenza palestinese procede nonostante la cosiddetta tregua entrata in vigore a metà ottobre del 2025. L'obiettivo aveva indicato poche settimane fa il premier israeliano Netanyahu, con oltre il 60% della striscia occupato da occupato stivali a terra da Israele privo di palestinesi, il fine è arrivare al 70% e poi chissà, magari ancora di più. Parole fotocopia le ha pronunciate lunedì il ministro delle finanze Smotrich, che ha riempito di senso la pulizia etnica. Non solo assumere il controllo, ma ricolonizzare. Siamo pronti a costruire un blocco di 3 colonie nel nord di Gaza immediatamente, nel momento in cui riceveremo luce verde dal primo ministro. Lo ha detto mentre visitava la città di Sderot, al confine con Gaza. Controlliamo al momento quasi il 70% di Gaza, ha continuato. Dobbiamo completare la conquista del territorio rimanente, sconfiggere Hamas e ristabilire una cintura di colonie ebraiche che faranno da buffer zone. Smotrich non ha fatto esplicito riferimento, sottolinea il Times of Israel, al blocco coloniale settentrionale che prima del 2005 comprendeva gli insediamenti
di LA Sinai, Dugit e Nisanit, ma è impossibile non cogliere l'allusione, tanto più dopo quasi 3 anni in cui i movimenti dell'estrema destra israeliana hanno fatto appello a gran voce al ritorno nelle colonie svuotate da 2 decenni fa, un appello accompagnato da incursioni, posizionamenti di bandiere israeliani e marce della vittoria. Nelle stesse ore, nel tour di Smotrich, l'esercito israeliano uccideva 8 palestinesi e ne feriva 26, portando oltre a 1050 le vittime sotto il cessate il fuoco e a più di 73.000 quelle dall'inizio del genocidio. Tra gli uccisi delle ultime ore, almeno un bambino e un calciatore, Salem Kader Alaskar, portiere di 32 anni del Khan Younis, si era sposato da appena 5 mesi, la moglie aspetta un figlio. E questa era la pagina del manifesto dedicata a le azioni di Israele contro i procedere all'occupazione di tutti i territori che lo circondano. Quindi brevissimo stacco musicale per poi cambiare argomento.

0: E di nuovo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo la rassegna stampa e procediamo ai negoziati di Doha. Leggiamo dalla stampa, dal Domani e dal Corriere della Sera gli articoli, le pagine che si occupano di questo importante incontro. Quindi dalla stampa vediamo Doha, negoziati fantasma. Se la Repubblica Islamica si prepara al terzo round della guerra. Dal Domani leggiamo Iran USA, i nuovi colloqui sono un passo indietro, piano Oman per Hormuz. E ancora sempre dalla stampa, sempre scusate, dal Domani, iraniani assenti a Doha a parlare con gli americani, solo i mediatori del Qatar. Intanto arriva una nuova proposta sulle modalità di navigazione dello stretto. E infine dal Corriere della Sera leggiamo negli esteri Hormuz non sarà più gratuito, USA e Iran trattano sui pedaggi, Doha arrivano Witkoff e Kushner ma niente contatti diretti con gli iraniani. E quindi procederei a leggere un articolo dalla stampa di Alberto Simoni, che è un corrispondente da Washington, che dice Mohamed Bagher Ghalibaf, capo del Parlamento e architetto negoziale iraniano, chiude almeno a parole qualsiasi pertugio ai negoziati. Non che non avverranno, ma modalità, tempi e temi non sembrano proprio quelli sperati, invocati e sbandierati con il consueto pubblico annuncio da Donald Trump, cioè il meeting di Doha sarà forse il più importante sinora o forse no, dice il tycoon, lo scopriremo. Aveva detto appunto lunedì sera il leader USA senza fornire nessuna bussola per orientarsi nel ginepraio in cui la crisi è ormai avvolta. Nella capitale del Qatar, appunto Doha, sono arrivati Steve Witkoff e Jared Kushner, ricordiamo Kushner è il genero di Trump. Con loro ci sono gli esperti, cioè colloqui per i colloqui tecnici, quindi c'è tutto il team negoziale, ci sono anche i pari grado iraniani, ma a Doha non si incontreranno. Quel che avverrà invece oggi, sempre che i programmi non cambino nel volger d'una notte, che gli americani incontreranno i qatarini e così faranno gli iraniani, si confronteranno su questioni secondarie, cioè quindi su altri dossier, non quindi sui punti cardine. I punti cardine sono appunto la riapertura di Hormuz e il nucleare. Dicevamo di Ghalibaf, il volto del nuovo regime iraniano che Trump continua a considerare meno radicale e dialogante, pur non risparmiando loro le minacce di nuovi raid se non si adegueranno completamente al memorandum d'intesa di 2 settimane fa. Ecco, ieri sera ha fornito la sua visione, quindi Ghalibaf, e posto le condizioni di ogni trattativa a qualsiasi livello avvenga. Quindi lo stretto di Hormuz non avrà pedaggio o contributi di gestione per 60 giorni. Poi si troverà una formula per far incassare all'Iran e all'Oman sull'altra sponda dello stretto, dove transitano le navi sulla rotta ovest-est, qualcosina. L'Iran non farà ulteriori colloqui fino a quando tutti i punti del memorandum non saranno pienamente rispettati e gli unici incontri che i suoi emissari faranno sono proprio per valutare la totale adesione al memorandum d'intesa in 14 punti. Ghalibaf ha ricordato che ora l'Iran riesce a vendere il suo greggio, scusate, ci sono dei lavori.
1: Non sappiamo se si sente, ma
0: sì, non sappiamo se si sente, noi lo sentiamo
1: da sopra,
0: però stanno
1: facendo lavori.
0: Quindi dicevo, Ghalibaf ha ricordato che ora l'Iran riesce a vendere il suo greggio a prezzi del 20% più alti rispetto a qualche mese fa. E soprattutto sempre lui, sempre Ghalibaf, ha evocato la parola guerra. L'Iran è disposto, ha spiegato, a riprendere le ostilità se non saranno soddisfatte e rispettate le richieste e gli accordi dell'intesa firmata in formato digitale durante il summit bilaterale a Lucerna. sono condizioni che gettano già un'ombra fosca su quel che avverrà oggi al cospetto di Qatar e Pakistan. Cioè il nodo di Hormuz resta cruciale per gli USA e soprattutto per i paesi asiatici e per l'Europa. La sua breve riapertura ha portato all'incremento ovviamente sul numero di navi che sono transitate. Lunedì ne sono passate 40, sono passate 40 mercantili rispetto ai 24-39 del weekend. Sul tavolo intanto c'è la mediazione dell'Oman, cioè il sultanato che prima dell'inizio del conflitto si è ritagliato un ruolo di mediatore presso Washington e che poi ha anche subito le minacce di Trump di venire bombardato, ha presentato agli americani una bozza di accordo. Ecco, quindi nessun contatto tra gli inviati di Washington e Teheran. Galibaf chiude sui colloqui, prima il memorandum, navigazione a Hormuz gratis solo per 20 giorni. C'è sul Corriere della Sera, che mi appare interessante, un trafiletto rispetto alla missione UE, cioè nel Golfo non ci sono soltanto Witkoff e Kushner, ma c'è anche Di Maio. C'è anche Di Maio, che è il rappresentante speciale dell'UE per il Golfo, quindi Luigi Di Maio, ha incontrato ieri a Doha il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. L'incontro bilaterale si colloca nel quadro delle iniziative europee volte a sostenere gli sforzi di mediazione portati avanti dal Qatar tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare, che è un tema sensibile per l'Europa nel quadro medio orientale. Oltre al tema dell'uranio, la mediazione dovrà affrontare un altro nodo importante, cioè se e in quali modi riaprirà lo stretto di Hormuz dopo lo sminamento. Infatti nei paesi del Golfo ci sono timori sull'eventualità che non possa riprendere il traffico marittimo in piena funzionalità come era prima dello scoppio del conflitto. Ma è un'altra spada di Damocle sulla trattativa in cui il Qatar fa da intermediario tra Washington e Teheran è la questione libanese, che è in attesa di una soluzione che venga condivisa da entrambe le parti. Cioè l'Europa, come dimostra la presenza di Di Maio, quindi l'ex ministro degli esteri italiano, è in prima linea a seguire l'evoluzione degli eventi. E questo era un trafiletto di Emanuele Buzzi. Io direi che per questo incontro abbiamo terminato la lettura degli esteri e ti ripasso la parola, Chiara.

Allora leggiamo invece dal domani, andiamo sul Venezuela. A 7 giorni dal terremoto, il Venezuela sprofonda nel caos e nella polemica politica. Soccorsi ostacolati, sciacallaggi, censura. Tutte le accuse contro il governo di Caracas. La presidente ad interim, Delcy Rodríguez, fischiata dai venezuelani e attaccata dall'ONU. Simonetta Bianchetta e Fulghesu sul Domani ci raccontano della situazione in Venezuela. Appunto, Los Silas, una famosa opera architettonica alta 35 metri, ora è un obitorio. Dietro un'enorme facciata decorata dall'artista Carlos Cruz Diez, nell'edificio si accumulano i corpi delle vittime. Nell'ex deposito di grano, nel porto di La Guaira, i cadaveri vengono esposti in fila, a volte ricoperti di calce. Chi entra nel complesso architettonico non sa in cosa sperare. Riconoscere una salma significa permettergli una sepoltura, ma implica anche avere la certezza della sua morte. Fuori da lì, dal 24 giugno, le ricerche proseguono senza sosta. Le vittime accertate per ora sono 1.943. I sacchi per i cadaveri forniti dall'ONU saranno 10.000. La speranza è che siano troppi. Intanto, scusate, una farsa politica. Intanto le tensioni aumentano e nel teatro del sisma venezuelano più forte del secolo va in scena anche la farsa politica. La presidente ad interim, Delcy Rodríguez, sa che il primo futuro politico dipende dalla gestione dell'emergenza. Il proprio futuro politico dipende dalla gestione dell'emergenza e, come lei, lo sanno le opposizioni, che per ora non hanno potuto far altro che offrire il proprio contributo, un'offerta che il governo sembra ostacolare. L'ultima premio Nobel per la pace e principale oppositrice venezuelana, Maria Corina Machado, ha spiegato di voler tornare a casa per partecipare alle operazioni di assistenza, ma si trova bloccata a Panama. Sostiene che Caracas abbia chiuso il suo spazio aereo commerciale proprio per impedirne l'ingresso. In un messaggio pubblicato sul suo account X, Machado ha specificato che la misura è stata successivamente revocata, ma che sarebbero state esercitate pressioni su chi intende agevolarne il ritorno. Vogliono seppellire la verità, mentre i venezuelani vogliono seppellire i propri morti con dignità. Machado non è l'unica a puntare il dito contro i piani alti del governo in carica. Anche le ONG sbarcate all'indomani delle scosse parlano di ostacoli alle operazioni di soccorso e alla Guaira, del resto, manca tutto: cibo, servizi di base, comunicazioni e gli aiuti faticano ad arrivare. Le tensioni all'interno delle comunità stanno aumentando poiché l'accesso agli aiuti rimane limitato, ha dichiarato la portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR, Carlotta Wolf, durante la conferenza stampa tenutasi martedì al Palais des Nations di Ginevra. Intanto la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali segnala il pericolo crescente di contaminazioni e malattie infettive. Così la rabbia della popolazione esplode. Alla sua prima apparizione pubblica nel municipio di Chacao, 3 giorni dopo il terremoto, la presidente ad interim è stata fischiata dai residenti. Molte denunce riguardano la scarsa capacità operativa di poliziotti e militari. Numerose le accuse di sciacallaggio. Ci hanno rubato tutto: vestiti, scarpe, pentole, perfino i bicchieri, dice a gran voce un'anziana di La Guaira a una televisione locale. Nelle ultime 24 ore le accuse si sono moltiplicate. Le organizzazioni per i diritti umani segnalano il rischio di abusi da parte delle forze dell'ordine. Rodriguez, dal campo suo, ha le spalle coperte e conta sull'appoggio di Donald Trump, che ha inviato un ingente numero di militari. Così le opposizioni incolpano l'ex vice di Maduro di sfruttare la tragedia e il suo rapporto con gli USA per delegittimare il suo governo.
l'ombra della censura, piovono anche le accuse di censura sotto, subito dopo le scosse il governo aveva revocato il blocco della piattaforma X, una decisione che andava incontro alle richieste di familiari e organizzazioni internazionali. I social permettono di ottenere facilmente informazioni sulle vittime e sulla situazione delle aree colpite. Nelle ultime ore, tuttavia, si stanno moltiplicando segnalazioni di blocchi selettivi. Secondo gli utenti, l'obiettivo è nascondere il ritardo negli aiuti. Nonostante tutto, la macchina della solidarietà internazionale non si ferma. L'UNICEF ha annunciato l'arrivo nel paese di un carico di 47 tonnellate di aiuti umanitari. Attivato grazie alle scorte dell'Unione Europea, è un segnale significativo soprattutto per le fasce più fragili, in disperata ricerca di acqua potabile, cibo e cure mediche. Non poteva avvenire in un momento più critico per i bambini venezuelani, ha spiegato Roberto Benes, direttore regionale dell'UNICEF per l'America Latina e i Caraibi. Un ruolo di primo piano nel coordinamento delle azioni di soccorso è ricoperto dal Brasile, con il ministro della Difesa Monteiro volato a Caracas per incontrare le autorità locali. Intanto si espande in tutto il mondo la rete per ottenere fondi da destinare al paese sudamericano. In Italia, oltre a Save the Children e Croce Rossa, si sono mobilitate le maggiori sigle sindacali, e in Svizzera il 2 luglio ci sarà la giornata nazionale dei terremoti in Venezuela con relativa raccolta di fondi. Anche, e poi volevo leggere l'intervista alla scrittrice Carina Sainz Borgo. Temo che anche gli aiuti diventino forme di controllo, perché è comunque il concetto, come è avvenuto anche in altre situazioni del genere in cui paesi stranieri offrono aiuti per i soccorsi, e ovviamente poi questo implica un ingresso e anche un'ingerenza negli affari locali, e quindi è quello che ovviamente sta avvenendo adesso anche in Venezuela. Un disastro naturale, osserva la giornalista e scrittrice venezuelana Carina Sainz Borgo. Mette alla prova la capacità di qualunque Stato, e in Venezuela tale capacità è stata sistematicamente smantellata negli ultimi 27 anni. Giornalista di spicco, va bene. Pensa che il governo di Rodriguez sia in grado di gestire le conseguenze del sisma? No, i terremoti sono eventi naturali, ma la risposta ad essi dipende strettamente dalla gestione politica. Quando gli ospedali crollano, quando mancano squadre di soccorso, quando i vigili del fuoco non dispongono delle attrezzature necessarie, i cittadini sono costretti a scavare tra le macerie a mani nude. Ciò a cui assistiamo non è solo l'impatto della natura, ma anche la conseguenza di anni di distruzione istituzionale. L'attuale governo ha ereditato e consolidato un paradigma che privilegiava la repressione rispetto ai servizi pubblici, le carceri rispetto agli ospedali, la sorveglianza rispetto alla protezione civile. Uno Stato che ha perso il suo spirito democratico e rispetto per la vita umana. Non può improvvisamente trasformarsi in un efficace modello di amministrazione delle emergenze. Nel corso degli anni non sono state approntate adeguate misure di prevenzione che avrebbero potuto contribuire a ridurre i danni? Assolutamente no. La prevenzione dipende da istituzioni funzionanti, infrastrutture, trasparenze e investimenti pubblici. L'articolo continua, ma lo fermo, era dal Domani a pagina 4.

0: E allora torniamo in diretta con la rassegna stampa. Siamo andate un po' lunghe con gli esteri, ma ci manca un ultimo accenno a questioni di chiesa, che comunque raccontiamo qualcosa, perché politicamente volendo può essere interessante.
1: È importante perché si parla di questo scisma, cioè uno spettro dello scisma, per cui sia nella maggior parte delle testate, aprendo la stampa, quindi pagina 2, così come il Corriere della Sera, leggiamo infatti i titoli: dalla stampa, tornate sui vostri passi, l'alt del Papa ai lefebriani e lo spettro dello scisma. Gli eredi di Lefebvre nomineranno nuovi vescovi senza il consenso di Roma. La lettera di Prevost, poi la loro replica, prenda del tempo per riflettere. E dal Corriere della Sera leggiamo invece: i lefebriani e i nuovi vescovi, il pontefice dice evitate lo scisma. Oggi le nomine a Icon, la lettera di Leone, di Papa Leone, dice fermatevi, mentre la replica dei lefebriani, appunto, la Chiesa Madre in difficoltà. E quindi procedo a leggere dal Corriere della Sera, città del Vaticano, scisma lefebriano atto secondo, perché ricordiamo che Lefebvre è stato appunto scomunicato. Questa mattina a Icon, il villaggio svizzero del Canton Vallese, nel quale il vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre fondò nel 1970 la Fraternità San Pio X, i suoi seguaci consacreranno 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa, un gesto per il quale è prevista e inevitabile la scomunica, che sarà appunto automatica. La decisione dei lefebriani era annunciata da febbraio. Intanto un nuovo percorso di dialogo offerto dalla Santa Sede è stato rimandato al mittente. Così ieri mattina Leone XIV ha inviato una lettera al superiore e ai membri della fraternità per esortarli in extremis a fermarsi, e dice il pontefice, cito: colmo di affetto cristiano vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Il Papa avverte ancora, cito: vi esorto a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita, in taluni casi persino valida, dei sacramenti che si amano e cercano per la propria santificazione. E concludo la citazione di Papa Leone. Il superiore lefebriano, Don Davide Pagliarani, ha risposto che la fraternità vuole seguire la Chiesa come si serve, cito, una madre in difficoltà che ha bisogno di un aiuto particolare, chiudo citazione, e ha chiesto al Papa un gesto di comprensione e ancora, cito, di prendere il tempo necessario, per, dicevamo prima, anche dalla stampa per riflettere, perché, e torno sul Corriere, non è mai troppo tardi. Il problema dei lefebriani è annoso e sempre uguale: il rifiuto del Concilio Vaticano II e dei suoi documenti, a cominciare dalla dichiarazione Nostra Aetate, che dal 28 ottobre del 1965 segnò la svolta della Chiesa nei confronti degli ebrei, non più considerati deicidi. Lefebvre aveva guidato la resistenza al concilio, e fu scomunicato da Giovanni Paolo II nel 1988, dopo aver ordinato 4 vescovi, anch'essi a loro volta scomunicati. Il problema di uno scisma è che la Chiesa riconosce la successione apostolica. I vescovi sono successori degli apostoli e ciascuno trasmette l'autorità a chi consacra. Quindi se un vescovo ne ordina un altro, ma lo fa senza la volontà del Papa, l'ordinazione è legittima. Vale a dire, solo il Papa può nominare i vescovi, cioè è legittima ma valida, perché solo il Papa può appunto nominare i vescovi. Per tentare di comporre la frattura, all'inizio del 2009 Benedetto XVI aveva rimesso le scomuniche ai 4 vescovi lefebriani, un gesto tra virgolette di misericordia per riportare i tradizionalisti dentro la Chiesa. L'iniziativa venne funestata da un incidente che provocò un caso internazionale. La Commissione Vaticana incaricata delle trattative non si era accorta che uno dei quattro vescovi, Richard Williamson, era un negazionista della Shoah. Sosteneva sorridendo che le camere a gas nei campi di sterminio nazisti non sono mai esistite. Toccò allora a Benedetto XVI scrivere una lettera ai vescovi di tutto il mondo per spiegare che quella disavventura per lui era imprevedibile e le ragioni della sua apertura. La mano tesa di Ratzinger tuttavia si scontrò con il rifiuto della fraternità di riconoscere il concilio. 3 anni di trattative non portarono a nulla. I vescovi, non più scomunicati, sono rimasti sospesi a Divinis. 2 nel frattempo sono morti e la fraternità non è mai rientrata in piena comunione con la Chiesa. Più che un nuovo scisma, si tratta insomma della prosecuzione di quello mai, di ciò che non è mai rientrato. La discussione teologica finì quando l'allora superiore lefevriano Bernard Fellay dichiarò che i nemici della Chiesa a loro ostili sono gli ebrei, i massoni, i modernisti, cito e chiudo appunto virgolette. Benedetto XVI, l'ultimo papa a partecipare al concilio, definiva gli ebrei tra virgolette padri della fede, chiudo, e non avrebbe mai permesso ambiguità in proposito o in generale rispetto alle assise. Lo stesso valeva per Francesco e vale per Leone XIV. Quest'anno Prevost ha dedicato le sue catechesi alla riflessione dei documenti conciliari. 2 anni fa il nuovo superiore ha raffermato la battaglia, cito, dottrinale contro un nemico chiaramente identificato, cioè la riforma del concilio, un insieme avvelenato concepito nell'errore che conduce all'errore. E via in questo modo. Continua il Corriere della Sera con un articolo di Esther Palma titolato "I ribelli tradizionalisti che si sentirono traditi dal Concilio Vaticano II. Contrarie a ecumenismo e dialogo interreligioso, la rottura nell'88. E parla appunto di varie tappe di questo concilio contestato, iniziato nel 1962 con Papa Giovanni XXIII e chiuso nel 65 da Paolo VI, ha segnato l'apertura della Chiesa alla modernità con riforme liturgiche, il dialogo ecumenico e ridefinendo il rapporto con il mondo contemporaneo. Si cita inoltre il fondatore del movimento, nato nel 1905 a Tourcoing in Francia e morto nel 91, Marcel Lefebvre, arcivescovo di Dakar, partecipò al Concilio Vaticano II, ma ne divenne uno dei più severi critici. Nel 1970 fondò appunto la Fraternità di San Pio X a Icon in Svizzera. E qui ripetiamo un po' le tappe. Ci sono state queste consacrazioni illegittime il 30 giugno dell'88, sempre ad Écon, quando Lefebvre ha consacrato 4 vescovi senza mandato pontificio, violando il diritto canonico, e quindi 2 nuovi vescovi vengono scomunicati per Giovanni Paolo. Le nomine configuravano lo scisma, ed ecco appunto quello che viene richiamato e convocato nelle principali testate, questo timore e questa ipotesi di scissione. Io direi che per quello che riguarda la dottrina cristiana cattolica abbiamo terminato.
0: Più che sufficiente,
1: sì.
0: Direi di sì, anche perché purtroppo sì, oggi siamo andate veramente lunghissime. Sugli interni non è che ci sia granché, ci sono Battibecchi, Meloni e Vannacci, il governo frena sul Melonellum, pesano Vannacci e preferenze. Dal Manifesto in seconda pagina, con la scusa dei treni in ritardo e degli impegni dell'opposizione, l'esecutivo prende tempo. Come frase, se non vuole perdere gli attributi, almeno sulla legge elettorale e le preferenze, Meloni dia un segnale e porti a casa almeno un risultato. E queste sono parole di Vannacci. A Matteo leggo qualche parte di queste dinamiche, poi anche sul Quirinale l'esca di Meloni al generale e agli elettori sull'elezione di un presidente, sulle elezioni del presidente, che quindi se fosse ex MSI significherebbe spugnare l'ultima ridotta della Repubblica. E quindi a Matteo Salvini possono essere imputati tanti guai, ma lo slittamento della legge elettorale non può essere solo una responsabilità del suo ministero. Forse ha un concorso di colpa, ma se c'è è per la sciagurata decisione di aver candidato Roberto Vannacci alle elezioni europee di 2 anni fa. Ad agitare il centrodestra sono le preferenze e che Fratelli d'Italia vorrebbe a tutti i costi e gli altri no, e la crescita dei sondaggi del generale. Oggi alle 14 la capigruppo della Camera si riunirà per stabilire il contingentamento dei tempi e la data del voto finale sul Melonellum, e questo era atteso per la prossima settimana, giovedì 9 o al più tardi venerdì 10 luglio. La parola d'ordine fino a poco tempo fa era stata accelerare per chiudere la pratica alla svelta entro la chiusura estiva del Parlamento, che andrà in ferie il 13 agosto fino alla seconda settimana di settembre. Da ieri mattina però nella maggioranza hanno iniziato a ventilare l'ipotesi del dietro fronte. Aspettiamo almeno un'altra settimana così da sciogliere tutti i nodi. Le motivazioni addotte sono sostanzialmente due: l'iniziativa delle opposizioni a Napoli l'8 luglio e il caos che investirà le ferrovie la prossima settimana. Mercoledì 7 luglio è previsto uno sciopero, mentre per tutta la settimana sarà bloccato lo snodo di Firenze per i lavori programmati sul cavalcavia Ponte di Pino, che rallenteranno le corse e diminuiranno i treni, per cui arrivare a Roma sarebbe troppo complicato per voti così delicati. Motivazioni reali ma credibili fino a un certo punto, in effetti. E anche alla prova dei fatti, le opposizioni avranno un'altra iniziativa anche la settimana successiva a Padova, e gli stessi identici lavori riprenderanno nella settimana del 26 luglio. E poi nel corso di questa legislatura, incluso l'iter del Menonellum, mai si era vista tanta delicatezza nel maneggiare il calendario e gli impegni delle minoranze. Per approvare entro la fine dell'anno la riforma della Corte dei Conti, il Senato fu convocato sabato 26 dicembre, senza contare le maratone notturne e le sedute fiume che hanno accompagnato anche i lavori in commissione della legge elettorale. I nodi in realtà sono due. Quindi, oltre ai treni di Salvini, i nodi sono due: le preferenze tanto chieste dai fratelli e i sondaggi di Futuro Nazionale. Ieri sera gli Sherpa di maggioranza si sono riuniti per cercare una sintesi e dopo oltre 2 ore di conclave in via della Scrofa hanno comunicato di aver valutato i tempi e modi del proseguimento dei lavori. Dopo la capigruppo di domani proseguiremo altri incontri. Di preferenze si è parlato marginalmente. Noi le vogliamo, non cambia la nostra posizione, ha detto Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. La mediazione non c'è e si va avanti, ma non c'è solo l'ostinazione dei Fratelli d'Italia a rendere spinoso il caso. Ieri Vannacci ha risposto a Meloni, che gli chiedeva di smettere di votare contro il governo: se non volete perdere gli attributi, almeno sulla legge elettorale e le preferenze, dia un segnale, porti almeno un risultato a casa. I suoi deputati hanno già depositato un emendamento in materia che potrebbe minare il campo dell'approvazione. E ieri un altro sondaggio di SVG

vincitorio, ma l'ex banco di Napoli dall'altra parte della piazza è un formalismo, noi non li facciamo questi giochetti, e va bene, abbiamo sempre le azioni divertenti di Futuro Nazionale. Lo scontro Meloni-Vannacci dalla Stampa, appunto, di Flavia Perina, tiri fuori gli attributi, eccolo Roberto Vannacci in purezza, il generale che ha il sergente Hartmann nel cuore, e parla Giorgia Meloni come se dovesse mettere in riga un soldato di leva. Questo l'avevamo iniziato a leggere dalla prima. Tiri fuori gli attributi, appunto, gli dice il generale alla Premier, chiedendole di imporre a Lega e Fratelli d'Italia e a Forza Italia l'inserimento nelle preferenze della riforma elettorale, perché non costano un euro, non le osteggiano le toghe rosse e non le blocca la sua amica Frau von der Leyen. Detto poche ore prima di un vertice di maggioranza convocato per sciogliere il complicatissimo nodo, è un'evidente dichiarazione di guerra politica. Detto così, con quella frase da caserma, sottinteso è una donna, all'Italia serve un maschio alfa, e quel riferimento all'amico Frau von der Leyen, sottotesto Meloni ancella di forze antinazionali, è un'innegabile sfida personale, un salto di qualità nella polemica che segnala al mondo meloniano la necessità urgente di un cambio di strategia nel confronto del fondatore di Futuro Nazionale e nella valutazione delle sue posizioni. Per settimane Vannacci ha costruito lo scontro tra la sua cosiddetta vera destra e la maggioranza, ricevendo soltanto repliche di maniera, tanto che l'elettore medio poteva farsi l'idea che le posizioni fossero le stesse, differenziate soltanto da un diverso grado di assertività. Nessuno tra i big gli ha contestato le scemenze sul femminicidio che non esiste, la richiesta di cancellare il decreto flussi indispensabile alle imprese, le mozioni contro il sostegno all'Ucraina in nome dell'appeasement con Putin, la stessa questione della remigrazione, cavallo di battaglia del generale che sta per dedicargli il suo terzo libro, è stata trattata come una versione hard del piano per i rimpatri già messo a terra dal Viminale. Vannacci finora non aveva ricambiato preservando Giorgia Meloni dalle espressioni più irritanti, facendo intendere che le divergenze con lei fossero più di metodo che di merito e che comunque potessero essere ricondotte a una linea comune. Ora quella linea rossa è stata varcata e dire Vannacci smetta di votarci contro e potremmo parlare non basta più a contenere il conflitto aperto da Futuro Nazionale. Quando il generale accusa direttamente la leader del centrodestra di voltafaccia sul blocco navale, sull'abolizione delle accise, sui rapporti con l'Europa, sulla legge elettorale, è evidente che la destra è un bivio. O risponde nel merito o si sottomette al suo racconto. Il solo modo per difendere il fortino è reclamare la differenza in nome della responsabilità di chi governa, dei doveri legati a una decente tenuta sociale, dell'equilibrio dei conti, dei patti stipulati col resto del mondo, degli equilibri di coalizioni e, perché no, della Costituzione. E continua, e c'è un abisso tra una destra di governo che si dichiara conservatrice e repubblicana e un gruppo di avventurieri all'inseguimento del facile consenso. C'è un abisso tra chi aspira, come Meloni ha detto apertamente, ad eleggere il futuro Presidente della Repubblica e chi si vanta di guidare un drappello di delinquenti. La sporca dozzina non era forse questo? È arrivato il momento di valorizzare questa distanza, se quel percorso è stato consapevole, se quelle definizioni sono autentiche, se quelle ambizioni sono vere. Questa era Flavia Perina dalla Stampa, e diciamo che sono le 10 e in realtà c'erano altre due cose di cui volevamo parlare: la bomba a Ranucci, 4 arresti ma resta il mistero sui mandanti, e invece volevo leggere a pagina 4, scusate, lo riprendo al volo visto che ancora non abbiamo

0: Ritorniamo in voce per gli ultimi due pezzi dall'Italia.
1: Sì, dalla stampa leggiamo, scusa no, non dalla stampa ma dal Corriere della Sera, leggiamo: bomba a Ranucci, 4 arresti, un avvertimento su commissione, l'ombra del clan, mail anonima ai PM, cito, non è la camorra, il giudice dice non volevano uccidere. Mentre dal Domani leggiamo anche: bomba a Ranucci, 4 arresti, ma resta il mistero sui mandanti, in manette per l'ordigno sotto casa del cronista, gli esecutori vicino al boss della camorra, e tra virgolette quello che hanno detto appunto gli esecutori, facciamo la storia, dicevano gli intercettati, quindi gli indagati che orbitano intorno al clan Cava. E leggo dal Corriere della Sera: in più di 6 mesi di intercettazioni non hanno mai fatto il nome del mandante, ma che ci sia qualcuno che ha commissionato l'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci è ormai un dato di fatto, un gesto portato a termine con, cito, una modalità mafiosa, e chiudo citazione, che vengono oggi contestate a Pellegrino Davino di 26 anni, Antonio Passariello di 53, entrambi di Avellino, come Saverio Mutone, Marica De Filippis di 40 e 22 anni, fidanzata di Davino. C'è anche il ragazzo di 21 anni indagato per gli stessi reati. Il GIP Iole Moricca conferma senza mezzi termini che hanno agito tutti su mandato, sto citando le sue parole, tutti su mandato di persona allo stato non identificata nel preparare e programmare l'azione criminosa. Chiudo la citazione della PM. Scusate, del GIP. All'alba di ieri, con un blitz al quale hanno partecipato anche le parti speciali dell'arma, i carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati, coordinati dalla DDA, hanno eseguito le misure cautelari. L'avvertimento, cioè un gruppo di personaggi con precedenti di polizia che la sera del 16 ottobre 2025 hanno preso di mira Ranucci e la sua famiglia nella villetta a Campo Ascolano fra Pomezia e Torvaianica, facendo esplodere un potente ordigno composto da gelatina da cava che ha distrutto le auto del conduttore di Report e della figlia Michela, miracolosamente senza causare feriti, è stato appunto lo scorso anno. Un pesante avvertimento per un movente ancora ignoto per la GIP, che sottolinea come, cito, le modalità di collocazione dell'ordigno non consentono di acclarare la finalità di uccidere. E chiudo la sua citazione, ma i punti da chiarire sono ancora molti. Commentando l'esplosione, proprio Passariello, indicato con Mutone come colui che ha piazzato la bomba dopo 6 giorni di sopralluoghi svolti dagli altri 3 complici, diceva: abbiamo fatto la storia, mentre per chi indaga è stato Davino a ricevere l'incarico di trovare la bomba per colpire Ranucci. Materiale obsoleto, sottolineano i carabinieri, ma dalla straordinaria capacità distruttiva, indicativo di una rete illecita di approvvigionamento di materiale esplosivo. A incastrare i 4 dell'auto è stata l'auto utilizzata, cioè una Fiat 500 X noleggiata a Baiano in Campania, individuata sulla via Pontina. Il comando ha agito su commissione per fare un favore a qualcuno dietro un compenso economico, e come hanno scoperto i carabinieri, i mandanti hanno fornito agli esecutori materiali, soldi, schede telefoniche, assistenza legale, pianificazione per una fuga all'estero e via così. Non evidenti tentativi di depistare le indagini, scusatemi, con evidenti, al contrario, tentativi di depistare le indagini, ma anche con qualcuno che ha scritto ad aprire una mail dal titolo, tra virgolette, regalo di Pasqua al magistrato titolare dell'indagine, Carlo Villani, per segnalare quel, cito, deficiente che ha fatto quel casino fuori casa di Ranucci. Ma se me lo vedo è perché lui ha lavorato per il clan Moccia di Afragola, senza avvisare i compagni, a noi Ranucci non ci ha fatto niente. Chiudo la citazione. 3 testimoni che passavano in Viale Po, l'analisi delle telecamere di sicurezza sulla Pontina e la geolocalizzazione della vettura e dei telefonini degli arrestati hanno consentito di ricostruire la serata del 16 ottobre e anche quelle precedenti. e così di individuare anche l'autonoleggio con il titolare che, intercettato, raccontava un amico: ne hanno combinato un'altra, cito appunto, con questa macchina, sto in caserma da stamattina, non mi hanno voluto dire che hanno combinato, chiudo citazione. E l'articolo continua sulla stessa linea, ma insomma diciamo che le principali notizie e i principali dati rispetto a quanto accaduto a Ranucci, a questo arresto di quattro persone, è terminato, direi che è terminato.
0: Sì, bene, l'ultima lettura di oggi, dal Manifesto: alunni esclusi dalle elementari, non c'è posto a scuola per i bambini stranieri. Bottazzo appunto a pagina 5 del Manifesto. Gentile signore, la richiesta di iscrizione per l'alunno è stata presa in carico, la conferma di accettazione è tuttavia alla formazione di una nuova classe che non si farà. Così, refusi di scrittura compresi, non sono stata io a leggere male, refusi di scrittura compresi, si è visto rispondere un genitore alla sua domanda di iscrizione del figlio alla scuola elementare Bernagozzi di Porto Maggiore Ferrara. Con altri genitori la dirigenza scolastica è stata ancora più laconica. La sua domanda di iscrizione di sua figlia, veramente con una grammatica perfetta, è stata cancellata. Distinti saluti. Si prega di non rispondere a questo indirizzo mail. Nessuna spiegazione, nessuna presa in carico del problema, nessuna informazione su un'eventuale graduatoria, nessuna proposta alternativa su come e dove far frequentare la scuola ai bambini. E stiamo parlando della scuola dell'obbligo, scuola che almeno 11 bambini di Porto Maggiore non hanno potuto frequentare, perdendo così l'intero anno scolastico. Tanti perlomeno sono i casi di esclusione accertati dalla locale associazione Porto Amico, ma probabilmente sono molte di più le bambine e i bambini del comune ferrarese che non hanno frequentato e che non frequenteranno la scuola perché non c'è posto. Cordiali saluti. Bambine e bambine che, fatalmente, sono tutti figli di migranti nuovi arrivati. Nell'unico caso documentato in cui l'esclusione dalla scuola è stata motivata, la dirigenza ha spiegato che l'iscrizione non è stata fatta in quanto i bimbi non hanno ancora il permesso di soggiorno. Una decisione che fa a pugni con il testo unico sull'immigrazione, che sancisce all'articolo 38 che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, famoso ius scholae. La scuola non è un diritto. Non è solo un diritto del minore, ma anche un obbligo per i suoi genitori, che rischiano sanzioni penali. E contestualmente, le famiglie alle quali all'inizio dello scorso anno scolastico è stata rifiutata l'iscrizione dei figli si sono viste recapitare una notifica dal comune con oggetto esclusione obbligo di istruzione, che ammonisce i genitori ad ottemperare all'adempimento di legge, pena la reclusione fino a 2 anni. Un cane che si morde la coda in una maniera incredibile. Porto Maggiore è uno dei comuni italiani con più alta percentuale di lavoratori stranieri provenienti per lo più dal Pakistan. La situazione, che si è riflessa nelle classi dove i figli dei migranti superano quelli degli italiani, ha sollevato malumori e proteste da parte di molti genitori. La risposta della scuola non può comunque essere quella di chiudere le porte a chi porta un cognome straniero. Come possiamo altrimenti parlare di integrazione? Chiede Grazia Satta Ladu di Porto Amico. È proprio dall'istruzione aperta e da una scuola inclusiva che possiamo sperare di costruire una società fondata sul rispetto dei diritti. Chiediamo un rapido intervento delle istituzioni competenti affinché vengano accertati i fatti, chiarite eventuali responsabilità e adottate tutte le misure necessarie per evitare che anche nel prossimo anno scolastico si ripetano episodi analoghi come già ci stanno segnalando. A tal proposito, la capogruppo della Camera alla Camera di AVS, Zanella, ha inoltrato un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione chiedendo l'invio di una formale ispezione per accertare i fatti e assicurarsi che analoghi episodi non possano ripetersi. Rispondere a un bambino che vuole andare a scuola non c'è posto, distinti saluti, è semplicemente inammissibile. E con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi e rimandiamo ai programmi della radio e ai redazionali che inizieranno tra poco. Un saluto a tutte e a tutti.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'inquinamento.

0: trasporto delle bottiglie aviarie per qualsiasi aria, per qualsiasi piano, sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.
3: Un segnale che disturba.
4: Radio Onda Rossa.

E ora sì, ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovata a tutti quanti. Inizia un nuovo spazio redazionale quando sono sì le 11 e 25 minuti primi di questo mercoledì, primo luglio. Abbiamo iniziato formalmente la seconda metà di questo 2026. E ora sì, tecnicamente siamo più vicini, no? E più vicini a fare quella domanda: che fai per Natale e Capodanno? Chi lo avrebbe mai detto quando abbiamo iniziato il primo gennaio questo 2026 che saremmo arrivati, no? Alla seconda metà e a trovarci più vicini a fare quella domanda che ormai nonostante il caldo già non è tanto così uno scherzo, una battuta. Un 2026 che non ci ha trattato bene, come tra l'altro non ci hanno trattato bene gli ultimi che 2, 3, 4, 50 anni più o meno, però va bene, si continua avanti come Radio Onda Rossa da 49 anni continuano avanti sull'87.9 nella modulazione di frequenza per la città di Roma e dintorni e per il mondo intero attraverso il www.ondarossa.info. Dicevo, oggi più che in ritardo, i tempi sono così: riprendere le attività dopo qualche assenza, qualche periodo di assenza, non è mai facile. Si fanno degli errori, si dimenticano le cose, si fa un pochino di fatica a ricordare come si faceva tutto. Poi credo sia come andare in bicicletta, uno non si dimentica mai, cioè una volta che uno, no, prende ritmo e riesce a fare equilibrio, si va avanti, si va avanti. Tra l'altro, volevi la bicicletta, ora pedala. E così noi ci troviamo sull'87.9 a pedalare sempre in avanti, indietro ma manco per prendere la rincorsa. Dico a voi tutti, tutte, tutte che ci ascoltate che nonostante abbiamo iniziato in ritardo dovremo fare alcuni collegamenti, ovviamente siamo qua in diretta per quello, no? Proveremo a parlare del Libano tra pochissimo, come sempre, con Mauro Pompili, il nostro giornalista di riferimento, per parlare degli accordi tra tantissime virgolette di pace tra il Libano e l'entità sionista dell'Israele, accordi che hanno ovviamente provocato il fatto di scendere in piazza per le strade a buona parte del popolo libanese che non era d'accordo con questi accordi, che non è d'accordo giustamente con questi accordi di, ripeto, tra tantissime virgolette di pace tra il Libano e l'entità sionista invasora dell'Israele. E quindi sicuramente, e come sempre ha fatto Mauro Pompili, ci spiegherà e ci darà dei dettagli molto molto bene. Poi si parlerà di Genova, siamo sempre più vicini ai 25 anni di Genova, non c'è bisogno che lo dica io, voi lo sapete, un successo, un fatto storico che ha cambiato l'Italia, che a tante ha fatto approcciarsi già di una forma diretta come non mai prima alla militanza, all'attivismo, che ha fatto vedere una forma diversissima come già non prima anche quello che poteva fare e che può fare lo Stato italiano in democrazia, il democratico Stato italiano. E quindi ne parleremo sicuramente di quello, perché è una data importantissima, come forse si dice, no? Uno spartiacqua, veramente. Genova 2001, saranno 25 anni, un quarto di secolo, e di questo ne parleremo. E proveremo a parlare ancora con i compagni del Movimento Disoccupati 7 novembre, del SICOVAS a Napoli, perché ieri abbiamo fatto un aggiornamento che è andato in diretta, ricordate, no? Per le persone, i compagni e le compagne, stiamo parlando dei 1200 donne e uomini, con 300 ore di formazione, con 80 ore di stage, con esami ed attestati, con selezione telematica, con verifica dei requisiti, con graduatoria degli idonei,
con vocazione anche per la firma dei contratti, coperture INAIL, visite mediche, procedure per il DPI, che poi è rimasto tutto nel nulla. Mi riferisco al progetto, no? Che si era annunciato e si era così sviluppato, come vi ho raccontato, da parte del Ministero del Lavoro, no? Per finalizzare con l'inserimento nei servizi di pubblica utilità per 1200 donne e uomini che, ripeto, il 26 giugno si sono trovati senza nemmeno un nulla osta rilasciato, lasciando direttamente alle persone appese. Quindi per questo motivo ci sono state delle proteste dei compagni e le compagne disoccupati e disoccupate a Napoli. Ieri, dicevo, abbiamo avuto un aggiornamento, oggi si trovavano ancora a Napoli senza risposta, e gli aggiornamenti che un po' fuori microfoni ci raccontavano non erano per niente positivi. Tutto questo fermo per problemi amministrativi. Questa è stata forse l'unica risposta che loro ci hanno riferito, che hanno avuto, no? Un progetto che poi non solo comprende al Ministero del Lavoro, ma anche comuni, città metropolitane di Roma, ovviamente Regione Campania, e così via. Per finalizzare, ripeto, nel nulla, dopo quelle ore di formazione, di stage, l'esame, gli attestati ed eccetera. Quindi proveremo anche con loro a realizzare un collegamento, così ci raccontano quali sono gli aggiornamenti, anche se non positivi, almeno per sapere qual è l'arte della situazione. Noi andiamo subito allora in compagnia di un compagno automatico per ascoltare un po' di musica, per iniziare musicalmente questo spazio redazionale, che sicuramente andrà verso mezzogiorno, mezzo inoltrato, e poi proveremo, come vi ho anticipato, proveremo come prima telefonata a metterci in contatto con Mauro Pompili. Guardate voi, che io vi dico sempre, un compagno automatico ci ascolta, partecipa, interagisce con noi, interloquisce con noi, non è che sta là, non è che è una semplice macchina che ci butta delle canzoni. Perché dico questo? Perché mi propone una canzone di Daniel Melingo, Montmartre de Hoy. E perché vi dico questo? Perché purtroppo ieri è venuto a mancare Daniel Melingo, musicista argentino di una carriera di più di 40 anni. Lui ha suonato il sassofono, per esempio, in band argentine, in gruppi argentini come Los Abuelos de la Nada, Los Twist, ha suonato con Charlie Garcia. È venuto a mancare ieri, per esempio, in Argentina. Un uomo che io l'ho visto qua in Italia, qua particolarmente, nello specifico a Roma, nella Sapienza. Perché? Perché lui negli ultimi, direi che quasi 20 anni di carriera, si era dedicato al tango, no? Maldito Tango è l'album del quale ci propone giustamente Montmartre Hoy, un compagno automatico. Quindi guardate voi come un compagno automatico sempre attento. Ieri è venuto a mancare una persona importantissima per il panorama musicale argentino degli ultimi 40-50 anni, attraverso di quello che noi argentini conosciamo come il rock nazionale, cioè semplicemente il rock, o la musica, meglio detto, della cultura rock, no? Capita in un senso ben largo, che abbarca tantissimo, e anche del tango. Quindi un uomo della musica, direi, popolare argentina. Ieri è venuto a mancare un uomo che, anche come vi raccontavo, negli ultimi anni ha fatto parte della scena del tango, diciamo della nuova scena, che ha un po' rinnovato il tango negli ultimi 20-25 anni. Quindi de Maldito Tango, omaggio a Daniel Melingo, musicista argentino che è venuto a mancare ieri, martedì 30 giugno del 2026, questo l'omaggio che Radio Onda Rossa, attraverso compagno automatico, li fa a Daniel Melingo con Montmartre de Hoy. Così si inizia, un po' di nostalgia argentina. Che la terra ti sia lieve, Daniel, un interprete particolarissimo, veramente, con la sua voce del tango. Ascoltiamolo. Montmartre Hoy, Daniel Melingo, sull'87.9 di Radio Onda Rossa.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 quando mancano appena un minuto per le 11.40 di questo mercoledì primo luglio. Avevamo anticipato, avremmo parlato con Mauro Pompili direttamente dal Libano per raccontarci un po' di cosa si trattano questi, tra virgolette, accordi di pace tra il Libano, il governo del Libano e l'entità sionista di Israele, e le conseguenze, come abbiamo visto, le proteste per strada, scendendo nelle piazze il popolo libanese che sembrerebbe non si trova per niente d'accordo. Però dobbiamo capire giustamente di cosa si tratta questo. Se tutto va bene, dovremo avere dall'altra parte della linea a Mauro Pompili. Mauro, ci sei là, no? Vero?
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Allora, iniziamo dall'inizio. Come ci potresti riassumere questi accordi, come dicevo io, tra tantissime virgolette, immagino, di pace tra il governo del Libano e l'occupante, l'invasore sionista?
1: Ma è difficile, nel senso che forse una farsa è la parola più adatta, nel senso in realtà non sono accordi di pace neanche formalmente, nel senso che quello come viene definito dai politici libanesi che l'hanno voluto è un quadro di riferimento per arrivare ad una pace. È un quadro di riferimento in 14 punti molto discutibili, nel senso che prevedono da un lato la smilitarizzazione di Hezbollah, dall'altro il ritiro graduale dell'esercito israeliano dalle zone che occupa illegalmente, e con il dispiegamento dell'esercito libanese, e poi un processo di ricostruzione finanziato dai paesi arabi. Quali sono i punti fallaci? Prima di tutto che l'esercito libanese continua a essere un esercito militarmente impotente, nel senso che è un esercito non armato, non ha antiaerea, non ha contraerea, quindi il suo dispiegamento non si capirebbe bene a cosa, come, che effetti potrebbe avere. Il ritiro di Israele non è definito nei tempi, era stato definito nell'accordo il ritiro da due zone cosiddette pilota che doveva venire più o meno a breve, due piccole aree si occupava, ma è notizia di questa mattina che Israele ha detto che anche questo ritiro è rimandato a data da destinarsi, a quando sarà istituito un meccanismo di controllo tra esercito libanese e esercito israeliano, che dovrebbe sostituire il precedente meccanismo di controllo che doveva verificare la tregua del 27 novembre 2024, tregua che da Israele è stata rotta tutti i giorni, causando in un anno e mezzo, dal 27 novembre 2024 al 28 febbraio di quest'anno, sembra qualcosa come 2000 morti in un momento di tregua. Quindi lasciamo stare anche questo meccanismo di controllo. E i fondi della ricostruzione che dovevano arrivare dai paesi arabi, in realtà nessun paese arabo è stato interpellato per tutto questo. E la cosa che è importantissimo sottolineare è che l'unico paese del Golfo che ha lodato questo accordo sono gli Emirati Arabi, nel senso che ormai sembra chiaro che quell'asse che l'amministrazione americana aveva cercato di costruire con gli atti d'Abramo fra i paesi del Golfo, Israele è completamente saltato. L'unico alleato di Israele nella regione restano gli Emirati Arabi, ma tutti gli altri paesi, Oman, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, si sono a modo loro sfilati. E questo è un elemento fondamentale negli equilibri della regione e in quello che potrà succedere in quest'area. Dall'altro lato la relazione,
0: dimmi. No, volevo aggiungere che infatti questo, come dici te, è un punto ma per niente minore. Se anche pensavo soprattutto all'Arabia Saudita si è difilata, cioè vuol dire che la situazione per l'Israele, non so se dirla è difficile, ma non sta restando nessuno a fianco all'Israele, perché l'Arabia Saudita stava sempre là, diciamo, per questi tipi di accordi o per dare certa, diciamo, legittimità.
1: Sì, e in più sta avvenendo un altro fenomeno che credo che sia poco raccontato in Europa. Stanno nascendo quelli che molto da queste parti chiamano i patti di Maometto, cioè quattro paesi più o meno d'aria che si stanno avvicinando e stanno per siglare un patto di mutua difesa, di mutua alleanza. E i quattro paesi sono proprio l'Arabia Saudita, il Pakistan, l'Egitto e la Turchia. E quattro paesi da non sottovalutare nessuno, perché l'Arabia Saudita ha montagne di soldi, il Pakistan garantisce l'ombrello nucleare, la Turchia garantisce una delle più importanti industrie militari del mondo e l'Egitto garantisce l'esercito più numeroso della regione. Ed è ovviamente un'alleanza che non va in direzione Washington, come è stato fino ad oggi, perché si tratta di tutti i paesi che erano alleati e stretti a doppio filo con Washington e quindi con Israele. Quindi, certo, non saranno amici dell'Iran, ma probabilmente in questa regione stiamo veramente avvicinandoci in quel momento in cui il nemico del mio nemico per adesso è un mio amico. E il nemico che comincia a diventare sempre più comune è Israele, e questo appunto non domani sicuramente, ma porterà sicuramente a un riequilibrio della regione che vedrà Israele in serie difficoltà e forse anche peggio, che vorrà dire probabilmente il proseguo di una guerra che non finirà certo domani.
0: Certo.
1: Non solo il Libano, ma con rischi di estensione di questo conflitto alla Siria, ad esempio, e l'estensione alla Siria vuol dire alla fine un confronto diretto fra Israele e Turchia, perché non dimentichiamoci che due paesi occupano un pezzettino di Siria, tutte e due.
0: Certo. Poi la situazione.
1: Quindi la situazione è.
0: Sì, sì, vai.
1: È molto calda nella regione ed è molto calda in Libano, perché di fatto, secondo molti, e io mi sento di condividere, l'obiettivo di questi fantomatici patti per Israele è uno solo: far sì che l'esercito libanese prenda le armi contro Hezbollah e il paese si trascini in una nuova guerra civile. Perché questo probabilmente è per Israele l'unico modo che ha di ottenere in Libano i risultati concreti che vuole. E questo rischio ovviamente esiste. Quanto ciò potrà avvenire è difficile da valutare, tutti speriamo di no, tutti speriamo che alla fine i politici libanesi siano abbastanza intelligenti da evitare questo. E di sicuro c'è un dato di fatto, in questo momento c'è un dibattito politico-istituzionale molto forte sul fatto se questo accordo di venerdì debba o meno essere ratificato dal Parlamento, proprio una questione di diritto istituzionale libanese. Probabilmente la spunterà chi vuole che questo protocollo, questo accordo, passi al voto del Parlamento, e altrettanto probabilmente al Parlamento verrà bocciato.
0: E quindi che significa questo per, diciamo, l'organizzazione, la burocrazia interna del Libano, per la legalità?
1: Beh, se viene bocciato dal Parlamento l'accordo non è più valido, praticamente si dovrebbe tornare a un tavolo di trattative che stabilisca un accordo che non sia solo a favore di Israele, ma che garantisca qualcosa anche per il Libano. Prima tra tutti il ritiro di Israele,
0: certo,
1: e anche la cessazione dei bombardamenti di Israele. Perché nel frattempo gli attacchi di Israele, bisogna dire, da venerdì in forma molto minore, ma questo non significa niente, comunque continuano. Anche questa mattina hanno attaccato un villaggio cristiano in pieno sud, e per fortuna non causando morti e feriti, e anche questa notte c'è stato qualche piccolo bombardamento, quindi l'impero vive una situazione di attesa. E probabilmente il più grande deterrente per la guerra civile sarà che questa popolazione è veramente rotta a tutto, storicamente, ma è l'unica cosa che veramente spaventa i libanesi è il riaccendersi di una guerra civile,
0: certo,
1: perché quella che c'è stata qui è stata lunga, è durata più di 15 anni, dal 75 al 91, feroce e fratricida, ed è forse l'unica cosa che la maggioranza dei libanesi non vuole davvero.
0: Quindi potremmo dire, dicevi te, manca ancora l'approvazione del Parlamento. Se non arriva, potrebbe essere o sarebbe direttamente bocciato. Le proteste in piazza vuol dire esprimere da parte del popolo libanese il disaccordo di questo accordo, però anche ovviamente significa esercitare un po' di pressione per il Parlamento, perché c'è un'opportunità ancora di far cadere questo accordo.
1: Sì, no, questa cosa, cioè, è ancora in discussione se l'accordo deve essere ratificato dal Parlamento. Bene. O meno, si è ancora un passo indietro. E le proteste popolari ovviamente sono state in maggioranza degli sciiti e di Hezbollah, questa è della popolazione del sud, ovviamente, della popolazione degli sfollati del sud che vivono ormai da mesi lontano da casa in condizioni che poi non lascia immaginare. E sì, le probabilità che questo accordo non sia ratificato ci sono tutte. Le probabilità che questo accordo sia comunque carta straccia e non verrà applicato sono assolute, cioè nel senso, comunque Hezbollah non accetterà mai di deporre le armi prima del ritiro di Israele.
0: Certo, ma il problema penso è anche come si arriva a sbozzare direttamente un tipo di accordo, cioè come parte del governo o il governo libanese si permette di, ripeto, anche se poi diventa carta straccia, se deve essere approvato, come si arriva semplicemente a proporre un tipo di, o ad accettare, perché sicuramente non è stato proposto da parte del governo libanese, ma anche ad accettare con le condizioni che tu dicevi, cioè l'esercito libanese di cosa si potrebbe occupare nelle condizioni in cui sta?
1: Punto, ma probabilmente il primo ministro e parte del governo sono sicuramente filoamericani. Questo è innegabile, Salam lo è, anche se purtroppo non è un cristiano, non sunnita, quindi sicuramente le pressioni americane hanno pesato enormemente e l'America ha bisogno, l'attuale governo americano ha bisogno di qualche successo, perché l'ondata delle sconfitte di Trump nella regione ormai sono quasi una barzelletta, cioè la serietà che gli americani hanno tra la gente è veramente ormai scesa ai minimi storici. E quindi c'è stata una fortissima pressione statunitense per costringere il governo libanese ad accettare questo accordo. Il governo, nella sua autonomia di governo, lo ha accettato, ma appunto non lo accetta gran parte del Parlamento, non solo gli sciiti, perché anche i drusi di Jumblatt si sono espressi contro questa, gli armeni dei partiti Tasnak, cioè una gran parte delle forze parlamentari, anche in parte quelle cristiane, si sono espresse contro questo accordo, ma che poi è di fatto irricevibile per un paese democratico, cioè nel senso sancisce che Israele se ne resta nei territori che ha occupato e che ha distrutto fin quando vuole, fondamentalmente, perché quando mai, quanti anni ci vorranno prima che l'esercito libanese sia militarmente capace e attrezzato, visto che poi non si parla di aiuti all'esercito libanese, di fornitura di armi, di fornitura di mezzi di difesa aerea, di mezzi di difesa contraerea, nessuno pensa a questo. No, certo. Assolutamente, è ovvio.
0: Sì, quindi occupatevi voi, ma non si sa come. O vi dovreste, esatto. Vi dovreste occupare voi di questo. Nel frattempo restiamo noi qua, eh? Cioè l'occupante che dice esatto. Me ne vado ma resto.
1: Esatto. Cioè un accordo che, faccio un esempio idiota, se fosse stato proposto fra Russia e Ucraina,
0: bene.
1: L'Unione Europea sarebbe saltata sulle sedie.
0: Sì, totalmente.
1: Però qui va bene, qui per Israele va tutto bene, tanto gli concediamo tutto, gli concediamo anche l'offesa fatta quasi agli armeni domenica di avere il governo israeliano che riconosce il genocidio degli armeni del 1915.
0: Bene.
1: Io credo che qualche milione di armeni si sia rivoltato nella tomba, visto che quello che lo riconosce è un governo sotto accusa di genocidio. Il motivo qual è? È diplomaticamente rompere le scatole alla Turchia, no? Che non riconosce il genocidio, tutta questa, no? Si aprirebbe un'altra parentesi sugli armeni, ma in questo momento Israele ha bisogno di segnare il passo anche con la Turchia, e questa cosa viene fatta in questo momento ed è offensivo a dir poco, no? Pensare che figuri come Benjamin Gavir e Netanyahu riconoscano il genocidio del popolo armeno.
0: Sì, sì, questo lo avevo sentito, bene che l'hai tirato fuori. Pensavo, quando hai parlato di questo accordo, diciamo, o patto di Maometto, che comprendeva la Turchia, tra virgolette, contro anche l'Israele, ti volevo giustamente chiedere, è stato un po' conseguenza prodotto di questo riconoscimento del genocidio armeno?
1: No, no.
0: No,
1: no, no, è precedente.
0: Ok.
1: Ci sono interessi. È che Israele comincia a dar fastidio e forse a far paura nel suo atteggiamento anche ai paesi che contano.
0: E certo.
1: Contano in potenza. E cioè, Israele ormai è un problema per l'Arabia, per l'Egitto, lo sarà presto per la Giordania, ma per il popolo giordano già lo è, per la Turchia. E sapete, noi siamo italiani e per fortuna quell'osco figuro che diceva molti nemici molto onore, noi ce ne siamo liberati qualche anno fa.
0: Meno male.
1: Israele, Israele è forse forte, ma è un gigante con i piedi d'argilla. È militarmente forte ed è tecnologicamente avanzatissimo. Verissimo. È un paese di poco più di 5 milioni di abitanti, senza risorse naturali, con una situazione economica devastante, se non ci fossero gli aiuti delle banche internazionali, le rimesse internazionali, con una situazione sociale che si sta deteriorando perché le grandi spese per la guerra stanno influendo negativamente su tutti i servizi pubblici israeliani, scuola, sanità, eccetera, con gran parte della popolazione che da 4 anni quasi non fa altro che fare la guerra, i riservisti. Quindi sì, è un paese potente ed è un paese militarmente e tecnologicamente avanzatissimo, ma è realmente un gigante con i piedi d'argilla rispetto, certo, poi a colossi come quelli che abbiamo detto prima. Quindi può fare il bullo con la Palestina o con il Libano, ma abbiamo visto che, come ha provato a toccare l'Iran, la reazione già dell'Iran, quanto è stato pesante e quanto è costata ad Israele.
0: Sì, e poi al punto che, come hai detto,
1: il problema è un altro.
0: Quale?
1: Il problema è che questo Israele, governato da questi figuri, lui ce l'ha la bomba atomica, l'Iran no, lui si... Siamo sì, certi che sono, che non la userebbero?
0: Non scommetterei.
1: Questa è una domanda che ci si pone molto da queste parti.
0: Certo.
1: Non è una domanda fatta per pura speculazione.
0: Sì, sì, è un deterrente sicuramente.
1: Sì, è un deterrente, ma è nelle mani di uomini che hanno dimostrato, di politici che hanno dimostrato di non avere molti limiti.
0: Certo, sì, è diventare un problema, pensavo io, in base a questo che ci raccontavi, addirittura per i propri alleati nell'area, che forse non si interessano, se ne fregano anche delle sorti del popolo palestinese, però che comunque già cominciano a vedere a Israele, otrora alleato nella regione per interessi economici, politici, geopolitici, attraverso anche il rapporto con gli Stati Uniti, ma già cominciano a vederlo come un problema oggettivo per la propria esistenza in quella regione, perché, come dici te, non si sa cosa può fare Israele nelle mani di questa dirigenza.
1: È assolutamente vero, cioè, purtroppo hai detto una cosa vera, cioè i paesi arabi da più di 70 anni hanno usato i palestinesi come

0: entrando nelle mani dell'asse, chiamiamolo orientale, chiamiamolo cinese, chiamiamolo subglobale, chiamiamolo come volete. Però perché devo continuare a essere alleato con chi sta perdendo, cioè l'Occidente?
1: Sì. E con chi non può assicurare nemmeno un controllo o una stabilità, perché giustamente anche gli Stati Uniti si sono dimostrati o si stanno dimostrando incapaci di dare o di assicurare una stabilità che sia, tra virgolette, come sempre, positiva per tutti nella regione.
0: Esattamente. Quel vecchio equilibrio è stato distrutto e ovviamente i paesi guardano a chi saranno i padroni del nuovo equilibrio.
1: Certamente. Rispetto al
0: Questo può
1: Libano.
0: piacere.
1: Rispetto al Libano, Mauro, volevo tornare. Quindi ci resta aspettare per sapere, diciamo, i prossimi passi o sicuramente, giustamente, cosa ci potremo aspettare. Manca l'approvazione da parte del Parlamento, come dici, sicuramente questo sarà rifiutato, resterà carta straccia. Comunque, anche se era approvato o che se sarebbe stato approvato, sarebbe stato difficile come dire, un. Esattamente, un'applicazione. Nel frattempo le proteste, penso soprattutto come dicevi te, della comunità sciita e di chi vive ed è rimasto isolato al sud, continuano. Cosa si può aspettare dopo di questo?
0: Le proteste per adesso, e questo che fosse tipico poi di Hezbollah e degli sciiti in genere, le proteste sono state i primi 2 giorni, il sabato soprattutto, però adesso si aspetta. No? La
1: Ok.
0: palla è tornata alla politica, le piazze hanno fatto sentire la loro voce, sul campo militare purtroppo la voce delle armi continua e si aspetta. E una delle cose che qui molti danno per probabile, ma non saprei dirti quanto lo sia, è che tutto si sfocerà in una crisi di governo che annullerà di fatto tutto questo e un paese non governato di nuovo, il che può essere un problema, ma potrebbe essere una soluzione di questa crisi.
1: Vedremo, infatti, qua c'è da aspettare giorno dopo giorno cosa succede. Noi sicuramente, e come sempre, resteremo in contatto. Io ti ringrazio, se non è rimasto niente forse da aggiungere che ci è sfuggito, che sia importante, veramente ti ringrazio come sempre la disponibilità, Mauro.
0: Nulla, buona giornata a tutti.
1: Grazie mille, abbraccio, Buona giornata a te. Abbiamo parlato con Mauro Pompili, giornalista direttamente in Libano, come sempre, che ci ha fatto un bel riassunto di questa situazione con, certo, non accordi di pace, per questo dicevo, tra tantissimi, no? Virgolettati l'accordo di pace, ma più che altro un accordo delle condizioni attraverso le quali si dovrebbe arrivare a una pace, che non sarà tale mentre continua ad avere questo approccio colonialista ed imperialista allo Stato sionista di Israele. Le piazze per ora aspettano, la palla, come diceva lui, è passata alla politica che dovrà decidere e quindi si dovrà aspettare la decisione del Parlamento libanese che sembrerebbe sarà di rifiutare questi accordi. Noi continuiamo sull'87.9 di Radio Onda Rossa quando siamo arrivati già a mezzogiorno, anzi abbiamo passato di 2 minuti la prima metà di questo mercoledì 1 luglio. Oggi sì, siamo arrivati abbiamo iniziato un pochino in ritardo rispetto al solito questo spazio redazionale, però ancora ci resta qualche altra telefonata da fare, qualche altro collegamento da proporvi. Quindi continuate là all'ascolto sull'87.9, sul www.ondarossa.info. Noi andiamo con qualche suggerimento musicale Deu Compagno Automatico e si torna subito. Gino Reed, One Blood, quello che suona sull'87.9. Restate là e torniamo subito, come detto, abbiamo ancora

Si continua sull'87.9 di Radio Onda Rossa, ancora con un po' di suggerimenti musicali di un compagno automatico, quando sono le 12 e 10 minuti primi di questo primo luglio. Ancora abbiamo sicuramente qualche comunicazione telefonica. Nel frattempo io vi lascio con Ivan Graziani.

Ancora un compagno automatico nelle selezioni e si salta da una Mary J. Blige a un Ivan Graziani. E ora arriva il Duca, David Bowie, dell'album Let's Dance. Sì, proprio quella, China Girl. Ancora un po' di musica, dicevo, eh? I could escape this feeling. My China.

0: Si torna subito in diretta sulle 87.9 di Radio Onda Rossa per andare a collegarci con Napoli. Perché? Perché lì c'era la protesta dei compagni e le compagne disoccupati e disoccupate del Movimento 7 Novembre de Sigicovas. Ricordiamo la situazione dei lavoratori e le lavoratrici, 1200 persone, donne e uomini lasciati nel nulla dopo ore di formazione, ore di stage, esami, attestati, eccetera, senza risposta da parte del Ministero di lavoro per questi posti, no, di inserimento, questo progetto di inserimento nei servizi di pubblica utilità. L'ultima cosa che abbiamo saputo fuori i microfoni era che si era avvicinata la Digos addirittura a identificare i compagni e le compagne. Mimì, ci sei dall'altra parte, raccontaci un po' cosa è successo, che sta succedendo.
1: Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi stamattina in attesa si concludesse e prosegue dell'incontro che ci doveva essere ieri al Ministero, che avrebbe dovuto definire la situazione dell'intera 220. L'incontro è stato rimandato a stamattina e noi siamo venuti ad occupare le sedi partiti perché non c'era nessun segnale positivo, nessuna fumata, neanche grigio chiaro, voglio dire, ma marroni erano le fumate, neanche nere. Quindi siamo venuti ad occupare la sede del PD in una maniera anche abbastanza pacifica, anche se eravamo un gruppo bello folto di una ventina di persone, però è arrivata la Digos e ha cominciato a identificarci con le telecamere, con il video dentro la sede del partito, del sindaco di questa città, che è quello che ha deciso di farlo questo progetto, vantandosi dappertutto di quanto è stato bravo a fare questo progetto, per poi farlo fallire, quello che teniamo è questo, miseramente.
0: Quindi, come dicevi, voi, per riassumere, voi eravate là a realizzare questa occupazione pacifica, cioè la Digos è entrata dentro, giustamente?
1: Sì, è entrata dentro, direttamente con le telecamere accese, quindi si sono un po' scaldati gli animi, anche perché hanno schierato una forza e reparti in una misura veramente sproporzionale rispetto a quelli che siamo attualmente qui. Perché okay, gli altri disoccupati un po' sono un presidio sotto le varie sedi dei vari partiti che abbiamo occupato in tutta la città, un po' sono nei parchi perché non c'è un'ufficialità, non si capisce se chi ha il nulla osta deve continuare ad andare a lavorare oppure no, e chi non lo ha cosa dovrà fare. Quindi stanno determinando tutte le condizioni per far scoppiare un'enorme bomba sociale, dove si litiga in una guerra tra poveri, dove si litiga tra proletari per chi deve accaparrarsi un posto, non ancora di vero e proprio lavoro, ma di tirocini a 600 euro al mese, cioè persone che hanno perso gli strumenti di sostegno al reddito, persone che hanno abbandonato quei pochi lavoretti al nero che gli consentivano di far mangiare i propri figli e le proprie famiglie, di questo che stiamo parlando.
0: Certo.
1: Stanno combinando un disastro i cui precedenti forse non li riusciamo a trovare nei movimenti fino ad ora, anche se sono abituate le istituzioni a buttare disoccupati nella monnezza e a fargli fallire i tentativi di lotta.
0: Che poi, come dicevi te, questa è la cosa più disperante, credo, non c'è una risposta, e quando si dice queste 1200 persone sono state lasciate appese senza nessuna risposta, è letterale, non è che si sta esagerando. Quindi dopo addirittura, come anche abbiamo descritto, ore di formazione, contratti firmati, stage, eccetera eccetera.
1: Noi abbiamo firmato dei contratti, su questi contratti c'era scritto quanto tempo doveva durare il nostro lavoro e c'era scritto quante ore al giorno dovevano essere fatte e per quanti giorni alla settimana.
0: Certo.
1: Questi contratti adesso non valgono più niente, perché in mancanza del nulla osta il contratto non ha nessuna valenza simbolica.
0: Certo, e poi come abbiamo parlato anche in occasioni precedenti, con il contratto firmato poi è scattata, come dire, questa ordine di dimezzare anche il reddito, no, che percepivano le persone.
1: Certo, quello è stato, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché la firma di questi casi formativi e quindi questi contratti ha comportato che ci fosse una comunicazione Unilab,
0: certo,
1: aperta passa dal comune di Napoli, e quindi diciamo la sospensione delle misure di sostegno al reddito per chi quindi ci sono le persone che sopravvivevano grazie alle misure di sostegno al reddito e che adesso non hanno più nulla, né l'altra cosa.
0: Ti perdo un po', Mimì. Nel frattempo ti chiedo, per vedere se riusciamo a sentirti un po' meglio. Quindi la Digos è entrata lì nel comitato del PD a identificare, c'è stato qualche compagno o compagna che è stato addirittura, dico, schedato da parte dalla Digos, o è semplicemente rimasto in questo tentativo di entrare con le videocamere a identificare le persone?
1: Sono entrati e ci hanno ripresi.
0: Okay.
1: Dopodiché, diciamo, c'è stato un po' di litigio, diciamo, chiamiamolo così, c'è stato un po' di confusione, e poi adesso si sono semplicemente attestati nel controllarci, stanno facendo i cani da guardia.
0: Ok. Voi ovviamente restate ancora là nell'attesa di qualche autorità che si presenta a dare qualche risposta?
1: In questo momento è arrivato l'assessore.
0: Bene.
1: Infatti io, se non mi ritenete maleducata, vi lascerei, perché
0: certo.
1: Più importante, vado in questo momento un attimo a sentire cosa ci dice l'assessore.
0: Certo. Sappiamo che è arrivato l'assessore, ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti. Grazie Mimì per la disponibilità, eh. Buona lotta.
1: Grazie a voi.
0: Per carità, ciao. Abbiamo parlato con Mimì del Movimento Disoccupati 7 novembre di Sicovas, e come avete sentito nessuna risposta dalle autorità. Ora, appena arrivato l'assessore, dopo l'occupazione pacifica del comitato del PD, dopo l'arrivo addirittura della Digos per provare ad identificare, no? Riprendendo ai compagni e le compagne che portano avanti questa protesta, semplicemente per avere una risposta prima di tutto, come abbiamo spiegato, come già abbiamo detto, come abbiamo ripetuto, 1200 donne e uomini lasciati nel nulla, appesi dopo 300 ore di formazione, dopo 80 ore di stage, esami, attestati, selezione telematica, verifica dei requisiti, graduatoria degli idonei, poi le convocazioni per la firma dei contratti, che hanno fatto scattare nel INEL ovviamente il fatto di dimezzare il reddito, no? di sostegno che percepivano, e poi il nulla, basta così, e nessuno che dà una risposta per questo. Ovviamente noi resteremo con i microfoni aperti di Radio Onda Rossa per aggiornare, come abbiamo fatto in questi ultimi giorni. Ora continuiamo con le selezioni di un compagno automatico. Perché a tra pochissimo quello che dovremo fare una telefonata con Genova, per giustamente ricordare il 30 giugno a Genova, il 30 giugno del 1960, quando l'MSI è stato cacciato via da una città che ha la medaglia al merito partigiano, diciamo, e quindi ne parleremo di questo con i compagni di Genova antifascista. Nel frattempo, dicevo, un compagno automatico se ne occupa della diretta di Radio Onda Rossa con qualche selezione musicale. Vediamo cosa ci propone. E andiamo direttamente ad ascoltare. Sì! Un pochino di musica rockettara, eh? Pensate là. I Dalton, guarda Roma.

0: Ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 12:37 minuti primi di questo mercoledì 1° luglio, come abbiamo anticipato. In questo caso andiamo a collegarci a Genova direttamente, perché dall'altra parte della linea dovremo avere a Ricky, compagno di Genova Antifa, giustamente per parlare del 30 giugno, data importantissima per il movimento antifascista italiano e non solo, direi, però importante per quello che è successo nel 1960, quando l'MSI pretendeva uscire dalla fogna e mettere piedi in una città che aveva e che ha la medaglia al merito, no? Partigiano antifascista. E per raccontarci com'è andata ieri, come dicevo, dovrebbe essere Ricky de Genova Antifa. Ricky, ci sei dall'altra parte?
1: Ci sono, ciao a tutti, ciao a tutte, grazie.
0: Buongiorno, grazie a te per la disponibilità. Raccontaci un po', ovviamente, come è andata ieri la manifestazione. Non è stata l'unica, a noi ci interessa quella che avete portato avanti voi per ricordare, come dicevamo, una data che, come anche si dice in altre occasioni, ci serve, e soprattutto per il contesto, per fare quella memoria attiva, cioè per ricordare quegli eventi del passato che vanno resignificati nel presente e che ci aiutano per dare le lotte del presente.
1: Esatto, è quello che hai detto tu. Noi è un po' di anni, dal 2016-2017, che abbiamo deciso di riprendere questa tradizione, di fare questo corteo, che il più delle volte partiva da Piazza Alimonda o Piazza Carlo Giuliani, a volte invece, come nel caso della giornata di ieri, il percorso più storico, perciò dalla zona del porto verso centro città. Alterniamo un po' un anno in un modo, un altro anno in un altro modo, per ricordare quella data è importante. Esattamente come dici tu, Genova è una città come tante altre città, ci mancherebbe, ma io conosco la storia di Genova che ha pagato tantissimo in tempo di guerra. Il 30 giugno del 60 era a soli 15 anni dalla fine del secondo conflitto. Genova è stata una città medaglia d'oro alla resistenza, una città che è costellata di strade, di piazze che ricordano il martirio del popolo, degli operai, dei partigiani, delle staffette, dei GAP, cioè tutto. È stato un territorio di battaglia per 2 o 3 anni che ha pagato, e Genova ha pagato tantissimo. L'idea che nel 30 giugno del 60 potesse ripetersi un congresso in cui i fascisti, e hai detto bene tu, tiravano sulla testa di nuovo il prefetto Basile, quello che aveva fatto le deportazioni degli operai, insomma tutta questa canaglia nera che si riproponeva in un congresso in pieno centro, in un momento in cui il governo Tambroni si reggeva sui voti, mi sembra di ricordare 14 voti del movimento sociale, che approfittava di questa occasione per anche sulla scena politica ripresentarsi come una forza di governo. Ecco, la città di Genova ha reagito, ma ha reagito non soltanto nella giornata specifica del 30, ma ha reagito anche le giornate prima. È stato un crescendo, è stato un percorso che i capi partigiani hanno, i vecchi capi partigiani hanno cominciato a ragionare su quello che stava succedendo, su quello che stava succedendo in tutta Italia. E poi non dimentichiamo che dopo Genova le manifestazioni ci furono in tante altre città d'Italia e furono ancora peggiori, perché la polizia sparò, ci furono parecchi morti, feriti in tante città, Reggio Emilia, insomma in tante altre, ma anche a Roma mi sembra, dappertutto ci furono delle manifestazioni che vennero represse sparando. La polizia a quel punto incominciò a sparare, ma tutto ciò portò alla caduta del governo Tambroni, insomma quel governo lì tenuto in piedi dai fascisti cadde. Però è importante ricordare quella giornata, perché non fu soltanto un'opposizione al fascismo, era una giornata in cui i nuovi lavoratori di una volta, negli anni 60, i nuovi lavoratori si affacciavano al lavoro e le condizioni erano brutte, le condizioni non erano quelle che si aspettavano. Dopo tanti anni siamo a ridiscutere di questa roba qua, i nuovi lavoratori, le nuove generazioni di lavoratori vivono una situazione complicata, molto complicata, siamo di fronte a scenari di guerra sempre peggiori, in cui la guerra diventa una costante, e siamo di fronte al fatto che le formazioni neofasciste in tutta Europa hanno di nuovo un consenso, hanno di nuovo un'agibilità, hanno di nuovo la possibilità di dire le loro cose e fare le loro cose. La manifestazione di Genova è sempre stata una manifestazione che antifascista, guardando all'antifascismo militante, quello più schietto, quello più vero, e anche la giornata di ieri è stata una giornata importante, un bel corteo, alcuni organi di stampa, quelli locali, parlano di 1000 persone, perciò probabilmente eravamo anche di più, tantissimi giovani, questa è sempre una sorpresa che ci fa molto piacere, tantissimi giovani che si ripropongono, che portano le loro tematiche, il loro modo di ragionare, che è anche diverso dal nostro, che siamo già più vecchi, però le loro idee, il loro modo di fare le cose, questo a noi ci fa molto piacere, è quello che vogliamo, è meglio che vogliamo che questa tradizione, che questa giornata venga tramandata da generazione in generazione, come è stato per noi che siamo cresciuti col mito di quelle giornate lì. I vecchi lavoratori, quelli che abbiamo incontrato noi qui in porto, ci raccontavano come sono nate quelle giornate, come sono cresciute, come si sono sviluppate. Tanti di loro avevano pagato e noi niente, la cerchiamo di tramandare ai più giovani, ed è quello che dobbiamo fare, soprattutto certo. In questo momento qui è quello che dobbiamo fare.
0: E restare nelle piazze, nelle strade, far sentire la presenza, soprattutto penso, ma soprattutto purtroppo come sempre in questo paese, in questo contesto, in questa attualità nella cui cioè il fascismo non solo si esprime attraverso azioni come dire schifose come possono essere le violenze becere, no, contro diversi collettivi, ma anche quando il fascismo comincia a sentirsi anche in Parlamento, cioè esplicitamente attraverso i discorsi parlamentari, no, de nuove, chiamiamole così, aggruppazioni che pretendono avere presenza in Parlamento grazie alla presenza di un generale, non voglio nemmeno nominarlo, quindi dico anche per questo, con la violenza fascista, dico becera, quella che si trova e che ci becchiamo per strada, credo che siamo ormai purtroppo abituati, no, a combatterla e trovarcela e così si risponde, però sempre peggiore la situazione e ripeto, si cominciano a sentire anche in Parlamento totalmente sdoganate queste manifestazioni di tipo fascista. Per questo ancora di più, dicevo, la presenza fisica nelle piazze, nelle strade, come dicevi te anche, tramandare alle nuove generazioni la tradizione antifascista che a Genova, ma l'Italia tutta.
1: È vero. Negli ultimi anni, comunque, noi ci siamo passati negli ultimi anni con un governo che è quello che è, e adesso abbiamo ancora un peggioramento di questa situazione qua. E come dici tu, si sdoganano parole che non dovrebbero essere sdoganate, come si sdoganano in una guerra non dovrebbero mai essere sdoganate. Per cui si sente parlare di guerra nucleare, di conflitto. Si sdoganano delle cose che noi eravamo cresciuti pensando che certe cose non si saranno mai più ripetute. Tornare a parlare di deportazioni, tornare a parlare di fascismo, di onorare la decima massa, di dichiararsi tranquillamente vicini al nazismo, di sventolare le bandiere che hanno portato alle stragi in Italia, le tantissime stragi che sono state in Italia. Ecco, tutte queste cose qua, insieme al fatto che la guerra diciamo esterna, diventa qualcosa che tutti i giorni è sul telegiornale, perché ormai i conflitti sono uno dopo l'altro, passando dal conflitto che c'è in Palestina, passando, insomma, tutte le guerre ormai, quando si fa l'elenco si rischia di dimenticarsene sempre qualche due, sì. È meglio non farle. Però le guerre ci sono, le guerre sono un qualche cosa che sta assorbendo anche le risorse, le poche risorse, quelle che ci sono, insomma, che servono al popolo, che servono alle persone, perché la guerra poi assorbe tutto, distrugge le persone, ma prima di distruggere le persone assorbe le tutto. Ecco, i giovani soprattutto percepiscono quello in cui stanno andando incontro, lo percepiscono meglio di noi, ce l'hanno dentro, questa rabbia ce l'hanno proprio dentro, ed è giusto che sia così, perché sono quelli che pagano di più questo conto qua. Noi siamo nati, abbiamo avuto il privilegio di vivere una parte della nostra vita in cui queste cose, come dici tu, non si potevano nemmeno dire, giustamente non si potevano nemmeno dire, perché la guerra nucleare, il conflitto, gli stermini ci sono sempre stati, è vero, però chissà, forse per qualche motivo era un qualche cosa che si riusciva a contrastare, comunque almeno a parole si riusciva a opporsi, si indignava. Adesso invece diventa quasi tutto normale. Perciò certo. Dobbiamo tornare sempre di più nelle strade, certamente, dobbiamo essere sempre più determinati, dobbiamo sapere che siamo la maggioranza del popolo, perché poi il popolo magari a volte è distratto, magari a volte dice anche delle cose che non vanno bene, perché comunque c'è un impoverimento generale, ci sono anche delle tensioni, ci mancherebbe, però su fattori principali, sulla questione della guerra, sulle questioni del fascismo, la gente ha le idee molto chiare. Bisogna semplicemente continuare a insistere, stare in strada, stare in piazza, difendere i nostri spazi, conquistarne di nuovi. Quando abbiamo dei problemi, io penso che bisogna cercare di essere più uniti possibile, senza svendere nulla, ma cercare di essere più uniti possibile, perché il nemico che abbiamo di fronte, sia che sia quello sionista, sia che sia quello fascista, è un problema. È un problema perché c'hanno i mezzi, c'hanno i soldi, hanno tante cose. Perciò dobbiamo rispondere con determinazione, coraggio, intelligenza e soprattutto essere convinti, sicuri di essere dalla parte giusta della storia.
0: Reghi, grazie per la disponibilità, come sempre microfoni aperti di Radio Onda Rossa, ti auguro una buona giornata.
1: Anche a voi ragazzi, grazie per tutto quello che fate, grazie a tutti, grazie a tutte. A presto, a risentirci.
0: Ciao. Apprezzo, ciao.
1: Ciao.
0: Abbiamo parlato con Ricky di Genova Antifa per ricordare giustamente una data, come dicevamo, importante nel calendario dell'Italia, del movimento antifascista, il 30 giugno, ricordate, del 1960. Cacciati via di nuovo nelle fogne i fascisti d'allora, che pretendevano in una città con la medaglia alla resistenza per la sua lotta contro il fascismo, pretendevano là fare presenza, portare avanti, no, un comitato, portare avanti una riunione di questi topi che sono stati i perdenti della storia. Questo è così, ce lo dobbiamo ricordare e dobbiamo ribadirlo, no? Sembrerebbe che hanno vinto, perché? Perché giustamente nel 2026, dopo una sconfitta come quella della Seconda Guerra Mondiale, si continua a parlare di quello. Quindi sembrerebbe che hanno vinto loro, cioè, perché uno se no non si spiega, dice: ma come? Hanno perso, ma ancora stiamo a parlare di loro qua, stiamo ancora a combatterli quando non dovrebbero nemmeno esistere, dovrebbero essere ridotti al nulla, no? E invece no, invece sono riusciti in tanti aspetti a rendere, come dire, tollerabili argomenti e discorsi che erano inaccettabili direttamente. Ma no, sono i perdenti della storia, ricordiamocelo bene e teniamoli là, eh? E ricordiamocelo a loro, sempre bene, attraverso tutte le forme possibili. Per il popolo italiano, se mi passate il termine, ricordare che anche se tutte queste misure, tutte queste cose che loro dicono che porterebbero avanti fossero effettivamente messe in pratica, niente, ve lo posso assicurare, sono quasi sicuro, quasi no, sono sicuro, fidatevi, niente, nulla delle nostre misere vite, delle persone che devono lavorare per campare e lottare ogni giorno, cambierebbe. Niente. Niente cambierebbe delle nostre misere vite prodotto di questo capitalismo spietato. Se quello che questi topi di fogna dicono lo facessero, non cambierebbe niente. Questa è la cosa: remigrazione, più sicurezza di qua, più repressione di là, meno teoria gender, tutte queste cose che loro dicono, se si applicassero, ve lo posso assicurare, non cambierà niente, perché non è quello il problema, di sicuro non sono quelli i nemici nostri, di sicuro quelli che segnalano loro, dicono che puntano col dito loro, di sicuro sono altri i problemi, le problematiche a risolvere in questo paese. Capiamo questa cosa, ok? Cioè basta guardare, leggere, studiare, ricordare la propria storia di questo paese, tutto qua. No, ripeto, non devo essere io a dirvelo a voi, ok? Lo so comunque che chi ci ascolta sull'87.9 di Radio Onda Rossa queste cose le ha chiare, però forse c'è qualche sempre distratto, distratta, che no, per caso ha messo l'87.9, e quindi è buono ricordarglielo. Continuiamo avanti in questo redazionale che quasi, diciamo, sta arrivando alla fine, che non è andata male, cioè abbiamo fatto più di un'ora. Sì, abbiamo iniziato troppo tardi oggi, è vero, si fa fatica, diciamo, a prendere il ritmo, però pian piano, come dicevamo, iniziamo a pedalare e ci ricordiamo come si faceva. Quindi andiamo ad ascoltare un po' di musica proposta da un compagno automatico prima di chiudere questo spazio redazionale di oggi, mercoledì 1 luglio. Restiamo sempre in Latino America. Lila Downs con il Panteón Rococó. Cariñito con un remix.
2: Nunca.
0: Voi restate là, eh? Noi torniamo tra poco, forse per salutarci soltanto. Però restate là.

0: E ora sì, si torna in voce quando manca un minuto, anzi meno, alcuni secondi per l'una del pomeriggio, sì, ovviamente, di questo mercoledì 1 luglio, dopo orete e mezza più o meno di redazionale breve, redazionale che è arrivato o che è iniziato in ritardo oggi, sì, però redazionale alla fine con tre telefonate. Abbiamo parlato con Mauro Pompili dal Libano per raccontarci appunto questi accordi, presunti accordi tra l'Israele e l'entità sionista di Israele, scusate, e il Libano, e le conseguenze possibili di questi accordi, per parlare di Genova Antifa, no? Riferito al 30 giugno del 1960, alle manifestazioni che c'è stata ieri a Genova, e per parlare anche della situazione dei lavoratori e le lavoratrici disoccupate di Napoli, che giustamente si trovano ancora aspettando una risposta delle istituzioni. Ci diceva Mimì, la compagna del movimento disoccupati 7 novembre del SICOVAS, che era arrivato alcuni minuti fa, diciamo mezz'oretta fa, l'assessore, giustamente, speriamo, per dare qualche risposta di fronte al nulla di queste 1200 persone che sono rimaste così appese, no? Dopo di aver firmato contratto, dopo di aver fatto colloqui, stage, questo, l'altro, speriamo veramente che questo finisca bene, perché nessuno dava una risposta. Queste le tre telefonate che abbiamo fatto oggi e che voi ovviamente troverete nel trascorso della giornata nel www.ondarossa.info, il sito della radio che dovete avere come riferimento per tutto praticamente, cioè per ascoltare le dirette se non vi trovate a Roma, se non potete sintonizzare l'87.9 della modulazione di frequenza, il sito che dovete avere come riferimento se volete sapere come collaborare con Radio Onda Rossa economicamente, sto parlando, no? Come farlo attraverso il radioabbonamento di quest'anno, troverete tutta l'informazione là. Il sito che dovete avere come riferimento se volete ascoltare o riascoltare tutto ciò che è andato in diretta, perché troverete tutto là tra le news, i redazionali, le trasmissioni e via dicendo. Chi più ne ha più ne metta, noi proviamo a metterne tutto nel www.ondarossa.info. Quindi dicevo, queste tre telefonate nel trascorso della giornata saranno là, poi si può ascoltare o riascoltare, lo potete spammare a chi volete, ok? Vi ricordo alcune cose: siamo arrivati a l'una, voi dovete restare all'ascolto dell'87.9, continua ovviamente il palinsesto di Radio Onda Rossa e lo farà, ve lo dico subito, a partire dalle 13.30 con Blacket, quindi ora una mezz'oretta di compagno automatico che farà le vostre delizie. Poi a partire dalle 16 dovremo avere Gramigna, Cori Canti di Lotta, lo sapete, alle 18 lo spazio redazionale pomeridiano. A partire dalle 20 ci dovrebbe stare da Roma a Bangkok l'approfondimento sull'Asia. Ogni due settimane ci sarà, questa settimana non ci sarà, lo scoprirete voi ascoltando l'87.9. io non ve lo posso dire, sono rientrato da alcuni giorni soltanto, quindi sono ancora un pochino perso. A partire dalle 21 prove tecniche di trasmissione, alle 22.30 25 o'clock anatemi e rifiuti urbani, si chiude la giornata radiofonica oggi a partire dalle 23.45 con la replica de Notte, Cose e Città, così il palinsesto che vi dovete aspettare per quello che resta della giornata d'oggi. A questa voce non resta altro da dire, grazie a chi è stato all'ascolto, grazie a chi ha chiamato lo 06 49 17 50, ovviamente un saluto particolare a chi si trova privato dalla propria libertà personale. A voi nient'altro da dire, vi auguro a questa voce una buona giornata, una buona lotta qualsiasi essa sia, e come detto ci risentiremo sicuramente in questi giorni, voi sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Quindi alla prossima, buona giornata.
1: Radio Onda Rossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
2: Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Libera la tua radio.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

insieme alla mitica Kathleen Rose. Ci sono Johnny Hattie e Michelle Roquette, okay, Alternative Tentacles.

le nostre amiche australiane di Problem Green dedicano questa canzone a i maialoni per antonomasia, e battono anche i fascisti e sono le guardie.

adesso arriva un duo da New York, duo formato da Niambi Sala e Tandy, sia un Ocean. Me. To the center, whenever you must, just trust your purpose, your path.

0: e naturalmente cambiano le sonorità. Adesso siamo a Londra, naturalmente rispetto ai suoni che arrivano dagli USA.
1: I owe you the world. You came back for me. My soul unfurled.
0: La musica adesso di Rebecca
1: Abdin. How to lay ourselves out in gold.
0: Accompagnata da Kate Ireland.
1: I need you in saying that.
0: Four in the morning.

Altro duo di musicisti, questa volta ci spostiamo a Berlino con Liz Atreides e Mathilde Nobel, Akira.

all'ascolto del nuovo disco del trio palermitano dei Nuara. Il disco si chiama Rama, è uscito il 22 maggio per La Trova Rubato. Dal disco Rama, fatto di materiale di archivio, trasformato in maniera sonora ibrida, con documenti sonori e filmati. Trovati dal professor Sergio Bonanziga, etnomusicologo all'Università di Palermo. Allora, dal disco Rama Nuara, Scordu, Cantori, Surfari.

banda fonuara che traggono il nome tra l'altro dalla parola araba nuvar, germoglio. Passiamo al remix del nostro Torba di un pezzo degli irlandesi Chalk. Per l'esattezza il brano è Tongue.

Adesso un quartetto che arriva a gamba tesa da Londra. Violoncelli tostati, squagliati dentro un quarto di tazza di reverbero, ritardo overdrive, lento, cotto, in un pedale loop. E dai, lo slow cooked Vest Poets.

0: 14 e 18 minuti, 1 di luglio 2026, Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio, anche in streaming sul sito ondarossa.info, in DAB per Perugia, Terni e Roma.
1: I remember you shouting out to me. You said I crushed you when I got on that bus.
0: Da Tolosa.
1: And you weep just like a child.
0: Arriva il duo
1: dei Cat.

adesso arriva un quartetto da Leeds, si chiamano Betting Sweets, dall'EP Kill Betting Sweets ci andiamo a ascoltare Relay.

lasciamo i Bad in Sweets per ascoltarci questa band che arriva da Londra. Il cantante gallese si chiama Kathleen Thomas, loro si chiamano Body Horror Bad Wetter.

E passiamo adesso a un'artista, una produttrice, cantante, fa tutto lei, insomma, si chiama Cosi Müller, arriva da Berlino. Il suo disco è uscito qualche giorno fa, si chiama Embodiment of Denial, dal quale andiamo ad ascoltare Verlogen.

per passare a quella delle Cherry Radio. Arrivano da Orlando in Florida.

E dopo Cherry Chicks siamo stati ai Thread. Questa è la voce del figlio di Ian Dury, Baxter. Qui con Holy Bones per questa Slug Bones.

E prosegue la selezione musicale di quest'oggi, naturalmente con un pensiero per chi sta dentro un carcere terribile, l'inferno davvero.

adesso arriva la voce di Ni Yushang, che insieme a Jens Baka forma i Silver Wing Killer, che arrivano da Manchester. Una creatività infinita per loro. Allora, per voi Shang Film, Silver Wing Killer.

che andiamo ad ascoltare la musica della grande polistrumentista e compositrice sperimentale di Brooklyn, Tasha Chic, in arte El Rain. Soul Cycle.

Adesso una band particolare, arrivano da Londra, siamo Be Nice.

e rimaniamo sul panchettone. È una lei, si chiama Anna Rose Collins, in arte Shane Quinn, arriva dall'Alabama, il suo stile è da lei stessa definito bimbo core.

Lasciamo Shane Quinn. Prestate attenzione, compagne, all'ascolto. Grande band che arriva da New York, tutta al femminile naturalmente. Sound crudo, attitudine ribelle. I temi sono la mascolinità tossica, il sessismo nell'industria musicale. Flaccid si chiamano loro. Brain Pain.

band tutta al femminile, ma ci spostiamo a Brighton, per l'esattezza loro si chiamano The New Hips Agway Man.

E quando sono le 14:57 oggi facciamo una versione più breve. Ci lasciamo col punk che arriva dal Giappone, quello di Limerence. Vi ricordo alle 16 comincia Caramigna, la trasmissione di Cori e Canti di Lotta. Un saluto a tutte e tutti.

Le 16:11, siete sempre in ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Sta per cominciare Gramigna, Cori e Cantigliotta.

Ed eccoci tornate a un'altra puntata di Gramigna, cori e canti di lotta. Oggi mercoledì 1 luglio, sono sola in regia, non vi mentirò. E ho pensato che per sopravvivere a questo clima politico e come dire, di caldo assassino e di fuoco in tutti i sensi, ci rilassiamo un attimo per le prossime quasi 2 ore. Vi propongo un ascolto frutto di un mashup di due trasmissioni amiche e care, una è Slick Chick che va in onda su Radio Wombat da tempo ormai, una trasmissione musicale dedicata ad approfondimenti tematici per parole chiave che vi invito ad approfondire, Slick Chick su Radio Wombat, e la nostrana Orda d'Oro, il miglior podcast italiano su l'Asia centrale, che qualche mese fa, nei mesi invernali, ci hanno regalato una favolosa puntata appunto di un mashup tra queste due trasmissioni dedicata ai canti armonici. E quindi vi propongo un mercoledì pomeriggio di relax in compagnia delle polifonie e delle capacità vocali di regioni di cui parliamo poco a Gramigna, ma non ho dubbi che l'approfondimento sarà super interessante. E quindi cominciamo questa puntata di Gramigna del 1 luglio 2026 con Jingle Bells, introdotta appunto dalle compagne di Slick Chick e Lorda d'Oro. Se mi assiste la tecnica. Va bene. Eccola qua. Ciao.

0: Bentornate, bentornati, Slick Chick, Radio Wombat. Oggi una puntata che veramente è speciale, che più speciale non si può. Proprio siamo in un, non lo so, in una festa. Perché qui in studio, sembra essere al TG3, in regia della Wombat Regia, abbiamo un ospite che veramente ci fregiamo di avere qui con noi, è un onore. Abbiamo Strelka di Woke Wops una volta, ma Lorda d'Oro attualmente.
1: Woke Wops una volta, veramente, mi dimentico sempre della fase di Woke Wops.
0: Cioè, una fase importante.
1: Una fase importante, sì.
0: Fase importante anche perché le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Wombat forse riconosceranno la tua voce proprio perché appunto dai microfoni anche di Radio Wombat facevi a suo tempo qualche anno fa Woke Wops, trasmissione che raccontava un po' la tua esperienza, tua e di Belka negli Stati Uniti, il vostro diario dalla sofferenza.
1: Veramente, e pensa cosa sarebbe potuto essere adesso.
0: Infatti vi è andata benissimo, cioè a noi è andata male perché avremmo voluto una piccionaia su quella meraviglia che sono adesso gli Stati Uniti. E adesso Lorda d'Oro, dopo ti chiederò un po' meglio di raccontarci. In realtà Lorda d'Oro la potete ascoltare normalmente su Radio Onda Rossa, ma gliel'abbiamo anche fregata nel nostro furto di trasmissioni che facciamo abitualmente e impunemente su Radio Wombat, quindi dopo magari chiacchiereremo un po' meglio, spiegheremo a chi non conosce questa trasmissione di cosa si parla. Però io direi che stiamo già tergiversando troppo e dobbiamo introdurre questa puntata speciale, che non è che siamo qui a chiacchierare o crederete di futilità, no, abbiamo un argomento preciso, dobbiamo rimanere sul pezzo e quindi forse partirei subito con questo pezzo molto importante che ci serve a introdurre l'argomento di stasera. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo.
0: Ecco a voi.

0: Christmas.
1: Mi dispiace tantissimo che non possiate vedere il video con noi di questa potente canzone.
2: Penso che comunque, secondo me, è perfetta sintesi delle nostre due trasmissioni.
1: Sì, l'abbiamo scelta per questo.
2: Tecnicamente complicatissimo, ma anche estremamente tamarro.
1: Sì, ma proprio con orgoglio. Tra l'altro, veramente, cioè, fuori onda, comunque facevamo il balletto, cercavamo di fare questo balletto. Devo dire, sì, un po' così. Un po' dozzinale, se possiamo dire.
2: Non hanno speso le loro migliori risorse sul balletto.
1: No. Potevamo fare di meglio.
2: Comunque questo era Ume Tozkan, che in realtà è un cantante di gola mongolo, cantante di canto armonico mongolo, che si cimenta nella techno.
1: Esatto, e gli riesce molto bene. Ve lo diciamo subito, è tutta così questa puntata, cioè non è che a un certo punto... Beh no, non è vero, ci saranno dei colpi di scena.
2: Ci saranno colpi di scena, ma non migliora.
1: No, non peggiora, a seconda del vostro gusto. Quindi allora, Radio Wombat, intanto vi diamo gli estremi, radiowombat.net, estremi per querelarci, radiowombat.net, il sito al quale potete connettervi per sia ascoltarci in diretta, in streaming, se non vi trovate in quel di Firenze e dintorni, sia anche guardare ascoltare podcast, le repliche passate, e invece se vi trovate nei dintorni di Firenze, financo oltre Prato, potete ascoltarci in onde medie, 13.59 la frequenza, in onde mediocri. Poi vi ricordo anche postawombat@insiberia.net. Oggi
3: vi ricordo che invece siete proprio in ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Stiamo ascoltando la compagna di Radio Wombat che ci ha regalato insieme a Lorda d'Oro qualche tempo fa una favolosa trasmissione dedicata ai canti armonici, e questa è Gramigna, Cori e Canti di Lotta in versione pirata.
1: Siamo completamente impazzite, forse un po' sì, però partiamo, se sei d'accordo, nel capire anche perché sei qua e perché ti abbiamo fatto parlare di questa cosa a Slick Chick.
2: Dici, oltre a farti da spalla comica.
1: Certo, che comunque basterebbe. No, allora intanto parliamo un secondo giusto per introdurre dell'Orda d'Oro e per raccontare anche di cosa racconta l'Orda d'Oro e perché questa joint venture di due trasmissioni, Slick Chick e Orda d'Oro.
2: L'Orda d'Oro è una trasmissione che si occupa di parlare di Asia centrale da un punto di vista che arriva da dentro la regione, perché è una regione che viene rappresentata molto poco storicamente nei media mainstream europei, però c'è tanto che succede. È un posto innanzitutto molto grande, con tanta diversità culturale, c'è fermento politico, culturale, sociale in questa regione del mondo che si conosce veramente molto poco. È l'argomento di cui io mi occupo per ricerca, per formazione sono linguista, mi occupo di lingue dell'Asia centrale, e me l'ero un po' inventata perché quando sono andata a vivere lì ricevevo in continuazione domande su questa parte del mondo, da parte di compagne varie che giustamente erano incuriosite, e ho pensato la migliore maniera di rispondere è rispondere a mezzo stampa.
1: Giustamente.
2: E quindi riciclare queste risposte e magari renderle interessanti per qualcun'altra. E ormai sono quasi 3 anni che continua.
1: A reti unificate tra un po', cioè, esatto. A breve.
2: Veramente. E su Radio Onda Rossa andiamo in onda un mercoledì ogni 2, quando la vita non è troppo complicata, più o meno verso mezzogiorno, e solo recentemente ho scoperto andiamo in onda anche su Radio Womba.
1: Anch'io, devo dire. Anch'io, ma questo non si dovrebbe dire. Sì, su Radio Wombat, ora io velocemente correrò sul palinsesto per dirvi quando ci stai. Secondo me sì, io così la butto là, ma secondo me sei il giovedì dalle 14.30, però vi consiglierei di controllare questa informazione perché la sto dando un po' al volo. In ogni caso, sì, potete ricontrollare guardando furto di trasmissione altrui sul nostro sì è vero, no, però era alle 18, ho sbagliato, c'era quasi giovedì, ogni due giovedì alle 18, e comunque sì, terremo aggiornate questa informazione. E quindi abbiamo pensato di deliziarvi con questa trasmissione incrociata. Slick Chick, invece, per chi non avesse mai ascoltato questa trasmissione, è una trasmissione che esiste da un bel po' di anni, che è, diciamo, una trasmissione a carattere fintamente musicale, che con la scusa di un argomento, una parola, una suggestione, fa ascoltare diversa musica, la più improbabile tendenzialmente, però è anche un po' la scusa per parlare di cose che ci interessano e ci piace raccontare. Quindi questo incrocio oggi avviene sul il canti armonici, o li possiamo chiamare in vari modi, canti di gola, canto armonico, canto difonico, ci sono canto sovraglottico, ci sono mille diciture. Poi dopo magari entreremo un po' più sul tecnico, giusto per fare un po' un pippone non richiesto. Però volevamo partire da un pochino delle informazioni che dessero un po' un contesto geografico e culturale, perché questo tipologia di canto che vi abbiamo fatto sentire in questo primo pezzo, che capisco che probabilmente eravate, come dire, distratte anche dal fatto che comunque non l'abbiamo detto, ma stava cantando Jingle Bell, cioè così, cioè
0: perché ci c'era bisogno di introdurre.
1: Forse sì, c'erano delle renne nel video comunque, anche se non, vabbè. E quindi niente, in realtà è un tipo, una tipologia di canto che si è sviluppata in alcune regioni, ma anche abbastanza lontane tra di loro, come vedremo. È anche strana questa questione, non è ancora del tutto risolta, non abbiamo ben capito tutte le connessioni. Fatto sta che si è sviluppata in alcuni contesti geografici e culturali particolari, alcuni dei quali tu conosci bene, e quindi ti chiediamo un po' di contesto su questo.
2: Sì, la versione più famosa del canto di gola è associata alla Repubblica di Tuva, che si trova in Siberia, Siberia meridionale, una parte appunto della zona siberiana che è a contatto con la Mongolia nella zona di Bayan Olgin. Questa è una parte della Siberia a lingua turca. La Repubblica di Tuva, stiamo parlando di un posto che in totale fa 300.000 abitanti, per cui
1: come dire,
2: un territorio largo, ma una popolazione non molto densa, che è di lingua turca, di cultura turca, di religione tradizionalmente animista. Fa parte di tutta quella collezione di popolazioni indigene della Siberia, e in realtà in generale di tutta il territorio di quella che è l'ex Unione Sovietica, che è stata riconosciuta come ufficialmente destinata a una repubblica, a uno spazio geografico territoriale dove possono regolarsi con una serie di istituzioni autonome e sono autorizzati ad utilizzare la lingua nazionale anche per lo spazio pubblico. Quindi una popolazione molto piccola che ha questa pratica culturale del canto armonico. Cioè, io lo conosco con il nome di canto tuvano, sì, addirittura, perché è l'unica
1: è molto
2: variante,
1: peculiare,
2: esatto.
1: Sì, è vero.
2: Il canto tuvano, che si sviluppa come una pratica religiosa legata all'animismo, vengono performati questi canti per mettersi in contatto con gli spiriti. L'intera regione dove si trova Tuva è animista, anche nelle aree invece di lingua mongola, dove comunque si pratica un pochino una forma di canto simile. È la regione da cui alla caduta dell'Unione Sovietica si inizia a fare un percorso di marketizzazione all'estero di questa forma di canto, quindi forse anche uno dei motivi per cui è il più conosciuto tra le altre varie forme che vi presenteremo oggi, è perché c'è stata subito un'istituzionalizzazione. La Repubblica di Tuva ha fondato l'Orchestra Nazionale Tuvana che si occupa di questo e ha dato tantissimo supporto ai suoi performer. per la produzione appunto di questa forma di arte, e li ha un po' lanciati all'estero, per cui sono molto famosi in realtà alcuni dei gruppi che escono da questa parte del mondo, e questa forse è l'eredità culturale tuvana più grande di tutte, cioè si ricorda forse ancora di più dello sciamanesimo, diciamo, è proprio il canto armonico, è un grande aspetto dell'identità.
1: Vedevo che se la litigano con la Mongolia, cioè che comunque la Mongolia vuole farsi riconoscere come quelli che l'hanno inventato, e vedo che c'è una faida.
2: Sì, non mi stupisce. Tra l'altro, i nomi con cui si chiamano le varie tecniche sono in tuvano, ma se devo essere sincera, il tuvano dovrebbe essere una lingua turca, quindi stessa famiglia del kazako, ma io non capisco niente di quello che dicono, mi sembrano molto più simili al mongolo, e quindi
1: sarà
2: mi chiedo,
1: come sarà,
2: esatto, cosa sia successo. È vero che è una lingua sempre appunto famiglia del turco, ma rimasta un po' isolata dalle altre, quindi probabilmente ci sta che non sia prototipica.
1: E questo è un po' il contesto di questa regione, però come dicevamo in realtà è strano che questo tipo di canto, ora poi lo vedremo, ci sono varie tipologie, è un tipo di vocalità veramente complessa, non è, lo sentirete insomma, cioè ora vi faremo anche ascoltare degli esempi un po' più classici che probabilmente potreste aver sentito, a molte persone può venire in mente quando associano i canti armonici alcuni tipi di vocalità buddiste di certe regioni del Giappone, in effetti sì, anche se quel tipo di canto armonico è un tipo di canto ancora diverso e si produce in una maniera ancora diversa rispetto a quello che vi faremo principalmente ascoltare oggi. Ci sono vari modi di produrre questi suoni e di controllarli, soprattutto di base è una tecnica molto difficile, molto complicata, cioè complicata, per cui insomma ci devi stare un bel po' a impararla. E si è sviluppata anche in altri contesti, tra cui molte persone magari italiane potranno associare, magari anche ascoltando il primo pezzo che vi abbiamo fatto sentire, gli verranno in mente i canti sardi, dei tenores sardi, e in effetti non è buttata di fuori, perché anche il canto dei tenores sardi effettivamente viene definito canto sovraglottico, canto armonico, è in particolare un tipo, una sottocategoria del canto armonico, perché come lo vedremo il canto armonico c'ha tanti tipi di vocalizzazione, tante tecniche che producono dei suoni anche molto diversi tra di loro. Il canto sardo si chiamano i tenores perché c'è un tenor che mantiene un bordone sotto, questa è una caratteristica tipica del canto armonico, cioè c'è sempre un suono principale, diciamo, che sta sotto, che generalmente è molto basso di frequenza, e poi sopra questo ci sono altri vocalizzi e altri suoni. A volte questi suoni secondari vengono fatti da altre persone, quindi più che altro è una polifonia, altre volte invece è la stessa persona che riesce in qualche modo a produrre due suoni o più suoni contemporaneamente, e oggi vi faremo sentire un po' tutti questi esempi, però visto che li abbiamo citati vi dobbiamo per forza far ascoltare i tenores de Bitti. Perché effettivamente loro hanno un tipo di canto armonico che però lo sentirete, provate a concentrare il vostro ascolto soltanto sulla frequenza più bassa, quella più roca, che è il cosiddetto tenor, che tiene un po' la linea di tutto, sulla quale poi viene ricamato tutto il resto. E sì, non so se hai delle perle sulla Sardegna e sui tenori di Bitti.
2: Soltanto, non lo so, sulla Sardegna, soltanto che ci devono andare a vivere dei pastori kirghizi, pare.
1: Ah, vedi?
2: C'era un progetto del, non so quale ministero dell'agricoltura, forse della regione Sardegna, di invitare persone dal Kirghizistan a ripopolare zone abbandonate, perché le tecniche di allevamento sono simili, i due territori sono simili.
1: Cioè, quindi faranno tipo un'orchestra favolosa, un coro favoloso.
2: Non ci avevo pensato. Beh, in Kirghizistan non so se fanno il canto,
1: non lo so, magari lo imparano.
2: Però c'è una connessione, ci teniamo a dirlo, Centro Asia Sardegna.
1: Benissimo, ascoltiamola.
4: un intro. Suspense.
5: Le ama tu sa trotta, mi le ama tu sa trotta, prosa di se sposo un suca.

0: La gente proprio invisibile. Tra l'altro questo era live a Belgrado, così giusto per darvi un'informazione inutile. Sì, e c'è anche la signorina che rappresenta, ecco, no, ora le censuro. E poi, continuando sulla nostra scia di amenità in giro per il mondo, in realtà abbiamo incontrato, no, questo penso che entrambe non lo sapevamo, un esempio di canto armonico anche in Africa.
1: Sì, che è strano, questo in lingua xhosa. Si pronuncia con un click, che una cosa,
0: non è un errore tecnico,
1: non è un errore tecnico, si pronuncia con un click all'inizio.
0: No, scusa, puoi rifarlo, ti prego.
1: Cosa?
0: Ok. Una delle poche volte in cui a Slick Chick finalmente pronunciamo le cose bene, non a caso.
1: Vabbè, niente.
0: Oh, bene, bene.
1: E mi ha fatto penare sull'esame di l'alfabeto fonetico internazionale. E, gruppo linguistico bantu del Sudafrica, abbastanza grande come numero di parlanti. Le lingue bantu sono molto, molto grosse, caratteristici questi suoni, tra l'altro. Tra l'altro, forse è lo stesso gruppo di Miriam Makeba. Mi sa che lei canta in cosa?
0: Ok,
1: solo ripeto perché mi
0: ti è piaciuto.
1: Comunque, sì, abbiamo scoperto che il canto armonico si pratica anche lì, con una differenza che per me era molto, cioè, grossa, che mi è saltata all'occhio, perché nella cultura tuvana e poi anche nelle versioni mongole, in realtà, del canto di gola mongole buriate, il canto di gola è appannaggio degli uomini, e c'è una grande differenza di genere, una grande aspettativa di genere, in realtà, che adesso sta un pochino cambiando, perché ci sono state artiste che hanno ripreso in mano questa tecnica, però storicamente, tradizionalmente, il canto armonico è canto maschile, mentre invece sembra che in quest'area, cioè in questa comunità africana, il canto di gola sia più appannaggio delle donne, che in realtà non è un unico nella storia del canto armonico, ma era molto diversa dalla situazione appunto siberiana che conosco io.
0: E anche dalla Sardegna, devo dire, perché anche in Sardegna, vero, i tenores sono uomini. E sì, ora noi vi facciamo ascoltare un unico brano che abbiamo trovato, perché insomma non è proprio semplicissimo destreggiarsi su questo argomento, e abbiamo trovato un unico brano di cui io non so assolutamente pronunciare i nomi. Sì, no,
1: non lo so,
0: no.
1: Se questo.
0: No, secondo me poi lo scriviamo e la gente se lo legge. Ora non è che dobbiamo proprio, non vogliamo dare sfoggio delle nostre competenze.
1: Cioè, ci sono altri click dentro quella parola,
0: sì.
1: Ti posso dire che la cuva pronunciata come un click, però non so quale dei cinque, per cui
0: no, perché c'è troppe consonanti in questo.
1: Sì, non sono tutte consonanti, però non lo so, mi fermo alla linea.
0: No, ma infatti non penso interessi alle nostre ascoltatrici. Comunque, anche se gli interessa, si arrangiano.
1: Se parlate cosa, scriveteci.
0: Assolutamente. E vi facciamo ascoltare questo brano, di che comunque dura molto poco, vi vogliamo rassicurare. Alcuni brani li censureremo un pochino, cioè, perché, no, alcuni no, non potremo mai. Alcuni
1: per voi.
0: Sì, per voi, perché temiamo veramente il suicidio di massa. Quindi questo però invece è piuttosto sintetico, quindi ve lo facciamo ascoltare per intero, e poi ci facciamo anche la doppietta, si diceva?
1: Sì, dai, poi vi facciamo sentire un brano, questo con canto armonico buriato, quindi regione sul lago Baikal, dentro nella Federazione Russa, ma di lingua della famiglia del mongolo. Lei è un'artista, Ariungoa, che è famosa perché è stata tra le prime a appropriarsi della pratica del canto armonico tradizionalmente lasciata agli uomini. Questa canzone si chiama Herbed Sogor ed è una canzone tradizionale che lei rifà in questa variante. Lei è famosa per fare folk tipo elettronico,
0: sì, delicata anche lei, cioè dopo poi vi metteremo tutti i, assolutamente, come da tradizione di Slick Chick, nell'articolo pubblicheremo tutti i nomi, ma vi invitiamo veramente a guardare tutti i video. perché sì, sono una parte fondamentale sì, sì, del tutto. Bene, quindi partiamo però invece da quelli che non so pronunciare col click, ecco.

0: Grande ammirazione. Grande ammirazione, veramente.
1: Ma spiegaci perché, spiegaci perché.
0: No, perché allora, a parte meravigliosa, ma in generale questa che avete sentito era, a parte alternava due stili di canto completamente diversi. Avete sentito la prima parte con una vocalità molto chiara, molto melodica, così, e invece dopo questi canti gutturali di gola, dove lei riusciva a veramente raggiungere delle frequenze bassissime di cui io ero veramente profondamente ammirata, anche perché questo tipo di vocalità sovraglottica, questo canto armonico di questa tipologia, che come avete sentito è un suono molto lungo tenuto, suono insomma un rumore barra suono tenuto roco lungo, lei riusciva a tenerlo per tantissimo tempo. Non è banale tenerlo per così tanto tempo, quindi con un unico respiro, e soprattutto per una donna che tipicamente è un'ostensione, sì, a volte anche piuttosto variabile, le donne possono anche andare molto in basso, però riuscire a toccare quel tipo di note, che comunque erano note perché erano distinguibili, e tenerle così basse e così a lungo è un'arte notevole, veramente veramente bella. Quindi io la stimavo molto. Tra l'altro anche qui Slick Chick, che mi ascoltava, sa che c'ho un po' sta fissa, amo molto le vocalità che giocano col genere, che quindi lei è vero che si è ripresa uno stile che non sarebbe prettamente femminile, o finora non era stato caratterizzato come femminile, e lo fa riappropriandosi di frequenze bassissime che propriamente non attribuiamo al genere femminile. Quindi è molto interessante questo giocare tra questi estremi.
1: È il glam.
0: È il glam che arriva
1: della Siberia.
0: Esatto. Esatto. E arriviamo ad altre regioni che sempre hanno questo tipo di vocalità storicamente, che l'hanno coltivata in maniera, lo vediamo, leggermente diversa. Però come dicevi all'inizio, molto spesso questo tipo di vocalità nasce in culture animiste e nasce per fare il verso agli

0: principali del canto armonico di Tuva, con vari aspetti, diversi aspetti del mondo animale, che danno poi il nome a questi tre stili. Ci sono tanti stili diversi che poi mescolano questi tre con altri elementi, però sì, diciamo i tre principali, quelli che chi fa canto di gola dovrebbe essere in grado di gestire, sono il Sigit, che è quello più alto, cioè dove si mantiene il pitch più alto di tutti, che dovrebbe...
1: Sì, sì. No,
0: dovrebbe risuonare come il canto di un uccello,
1: che se lo sentite, allora giusto per darvi delle coordinate anche fisiche, fisiologiche, il canto armonico sfrutta, a seconda delle tipologie che sentiremo adesso, cioè che vi stiamo descrivere, sfrutta alcune zone della gola, mm-hmm, e della laringe e degli organi fonatori, non sempre gli stessi e non sempre, cioè a volte anche insieme, però sì, in alcuni casi, in alcune tipologie che ci stai per dire, si utilizza per esempio soltanto quelle che vengono dette le false corde, ovvero la sovraglottide, quindi immaginatevi come dei cicciottini, delle membrane che stanno sopra le corde vocali, e che normalmente sono di fatto la parete della gola, che non vengono assolutamente usate per produrre suoni, che però invece possono produrre dei suoni, in particolare normalmente producono degli armonici, ovvero delle frequenze secondarie. Alcune di queste tipologie di canto che tu ci stai dicendo sfruttano questo tipo di organi, quindi le false corde, e si fanno solo con quelle, mm-hmm, altre sfruttano anche le corde vocali, altre sfruttano entrambe, cioè sì, insomma, giostrandosi con tutte queste tipo di organi che producono suoni, si riesce a modulare dei suoni diversi. Lo dicevo, scusa, per introdurti, perché il primo che tu ci citavi, il Sigit, riesce a fare dei suoni molto alti, spesso diplofonie, che sono quei flauti che sentite, mm-hmm, quei sibili, così, perché sta utilizzando anche le corde vocali.
0: Sì, e sta sopra la fondamentale.
1: Esatto.
0: Stare subito sopra la frequenza F0 della,
1: quindi,
0: voce.
1: Molto più alte, mentre invece quando sentite quelle che vi abbiamo fatto sentire finora, che invece erano tutte molto più roche e basse, lì si utilizza prevalentemente, se non soltanto, le false corde vocali. Mm-hmm.
0: Sì, gli altri stili che si sono sentiti finora forse sono più tipici dello Humei. Questa è il range di mezzo. Non so dire range,
1: sì, sì,
0: in italiano.
1: Giusto range. Range. Range e registro anche,
0: registro
1: si può dire,
0: di
1: ma
0: mezzo.
1: È un po' fuorviante.
0: Registro di mezzo, che dovrebbe suonare come il vento che passa tra le rocce. Questa è la descrizione che viene data. Questo sta sulla fondamentale, quindi sulla frequenza F0 della vostra voce, della vostra capacità di, appunto, escursione. E questo è il termine, tra l'altro, che viene anche utilizzato come iperonimo per definire tutto il processo del canto armonico, per cui a volte negli articoli anche di divulgazione che parlano del canto di Tuva ci si riferisce a tutto il processo del canto come Humei, anche se in realtà tecnicamente è uno dei tre tipi fondamentali. L'ultimo tipo invece è il Kargera, questa è la versione invece con il pitch basso, col picco basso della voce, che sembra il growl.
1: Sì. Lo vedremo, dopo vi spiegheremo anche perché, che differenze e cose che invece si accomunano.
0: Sì, e sta sotto la, sì, fondamentale, e questo dovrebbe rappresentarci il vento in inverno, o il pianto di una mamma cammello separata dal suo piccolo.
1: Che non voglio mai sentire nella vita mia. Vabbè, così,
0: sì,
1: eh.
0: E poi, appunto, come abbiamo detto, ci sono abbellimenti che si possono aggiungere a queste varie tecniche, coinvolgendo altre parti dell'apparato fonatorio per suonare simili ad altri.

0: altri elementi della natura, per esempio se ci aggiungete un ritmo sotto, state performando l'enzeghiler, che invece è il suono del cavallo che corre, che è anche questo molto tradizionale nel canto tuvano, perché tante delle canzoni in realtà poi tradizionali di Tuva parlano del rapporto con la natura e in particolare del rapporto della popolazione con i cavalli, che sono un elemento fondamentale dell'economia e della cultura locale.
1: Tra l'altro io ho qualche anno fa un seminario di foniatria molto, molto interessante, c'era una persona appunto di Tuva che raccontava, intanto performava questa cosa, ce l'aveva fatta sentire e poi ci raccontava un pochino e ci faceva un po' la storia e ci diceva che tra le altre cose era questo modo di associarlo agli animali o a delle figure naturali, delle era il loro modo anche per ricordarsi cosa bisognava ottenere, no? Perché comunque immagino, non lo so, però mi immagino che sia un modo anche molto di che si passa di generazione in generazione questo tipo anche di capacità che comunque devi allenare per un sacco, non è che lo fai per 3 minuti e hai fatto. E quindi per ricordarsi che suono vogliamo ottenere precisamente, loro utilizzano queste figure che sono evidentemente molto simboliche e molto che ti richiamano all'immaginazione subito.
0: Sì, e che poi hanno mantenuto nella standardizzazione della pratica, perché quando poi appunto la Repubblica di Tuva è diventata parte della Federazione Russa, quindi caduta l'Unione Sovietica, e loro hanno potuto performare in maniera pubblica questo tipo di arte, hanno comunque standardizzato e sistematizzato la conoscenza indigena all'interno del Conservatorio Nazionale, per cui comunque tutta la teorizzazione che poi è stata fatta di questo genere musicale riprende la conoscenza indigena e cerca di descrivere la musica attraverso appunto queste esperienze, invece di fare un procedimento di spiegazione, no, in termini scientifici, tecnici di quello che stava succedendo.
1: Sì, a livello più tecnico appunto, come dicevamo, poi questa cosa c'ha anche dei rispettivi in altre culture, in altri tipi di vocalità che comunque utilizzano esattamente le stesse tecniche, perché comunque gli organi umani quelli sono, e non li chiamiamo magari così. Prima citavamo il growl, il growl si intende quel tipo di vocalità detta estrema di certa musica contemporanea, tendenzialmente occidentale anche se non solo, e che in realtà produce un rumore molto sporco, una vocalità estremamente sporca, e utilizzando quasi esclusivamente le false corde, quindi enfatizzando soltanto gli armonici secondari e non la fondamentale, quindi senza utilizzare le corde vocali, e quindi non è praticamente è impossibile, e peraltro è voluto che sia così, individuare una melodia. Quindi non troverete nel growl una musica, una melodia, una nota, ma troverete rumore, e questo è voluto perché in certe culture musicali si vuole sottolineare qui certi sentimenti, principalmente la paura, la rabbia, certi sentimenti profondi. Noi abbiamo altri tipi di immagini che spesso non hanno a che fare magari con gli animali, ok, però comunque questo è quello a cui miriamo. Lo scream invece, che è un tipo di vocalità estrema simile, però si differenzia perché invece utilizza anche le corde vocali, e quindi si legge un suono, si legge una nota, cioè una fondamentale chiara che tu anche con lo spettrogramma puoi individuare, cosa che invece con il growl fatichi di più. E quindi questa è un po' la differenza, però per dire che questo tipo di suoni e di vocalità esistono e vengono chiamati anche diversamente, ma insomma poi alla fine sono abbastanza comuni. Invece nella cultura Inuit ci spostiamo un po', anche qua si riprende la diciamo, le connessioni con gli animali, il mondo degli animali, e qua invece una cultura che affidava questo tipo di vocalità esclusivamente alle donne, perché principalmente c'era questa dinamica dove gli uomini andavano a pesca, a caccia di animali evidentemente, e le donne partecipavano a questo processo di caccia da lontano, quindi non andavano fisicamente a caccia ma rimanevano più lontane, ma entravano in connessione psichica con gli animali, con le prede, e facevano una sorta di richiamo, di incanto, di richiamo incantatorio, tant'è che poi l'hanno tacciate d'essere streghe e bruciate non a caso e nel farlo producevano dei suoni simili agli animali, quindi erano dei rituali, però era molto bello. Ora vi facciamo ascoltare un piccolo estratto di una registrazione fatta live dal vivo da un gruppo di donne che esegue questo tipo di vocalità, che era un gioco anche.
0: Sì, e le sentirete tra l'altro cambiare cambiare chiaramente il verso dell'animale, cioè c'è proprio un momento in cui
1: si
0: passa a quello dopo, e ci stavamo un po' interrogando su quali fossero.
1: Sì, ora vi sfidiamo a capire quali sono, ma è molto divertente, sì, anche perché poi loro ridono tutto il tempo perché stanno in cerchio. E è una sorta di sfida anche, però tutto questo aveva chiaramente una funzionalità, per cui poi anche il ruolo della donna nel procacciare cibo non era assolutamente secondario, questa era parte importantissima della questione. E vi facciamo ascoltare velocemente questo e a seguire forse direttamente
0: sì, la cantante Inuit più famosa in assoluto, la strega.
1: La strega. Tania Tagak, che spero si pronunci così, che è una... Su Slick Chick ve l'ho già propinata altre volte perché a me piace tantissimo. Questo brano si chiama Aorta e fa paurissima, il video anche di più. E quindi noi facciamo ascoltare prima gli Inuit...
0: una registrazione live, etnografica, etnomusicale, e poi Tania Tagak.
1: Eccoli qua. Sì, sì, no, è giusto. Sì, sto facendo la cosa giusta. Eccoli. I don't know.

E questa era Tania Tagak, cantante Inuit, per la prima metà di una favolosa puntata incrociata tra Slick Chick, trasmissione musicale che va in onda su Radio Wombat, la nostra radio amica di Firenze, e la trasmissione Lorda d'Oro, che ritrovate normalmente un mercoledì su due qui da Radio Onda Rossa, una trasmissione dedicata all'Asia centrale. E questa però era Gramigna, Cori e Canti di Lotta, una trasmissione che di solito vi accompagna con tentativi di canto polifonico in diretta e ascolti vari variegati. E oggi invece, come dire, nelle prossime settimane di estremo caldo, ci stiamo rilassando un attimo e vi proporremo perciò vari ascolti, non soltanto di singoli brani o dischi come abbiamo fatto in passato, ma anche rubiamo un po' dalle trasmissioni amiche che ci piacciono, e dunque grazie di essere state sintonizzate con noi per questa oretta che abbiamo passato in compagnia di canti tuvani o canti armonici, fino appunto a queste riflessioni sulla dimensione di genere anche dei canti, delle capacità dei corpi, delle corde vocali. Questa, ripeto, era Tania Tagak che avete ascoltato. Se volete recuperare in anticipo tutta la trasmissione di cui vi faremo sentire comunque la fine in una delle prossime settimane, cercate Canti Armonici sul sito www.ondarossa.info, dove ritrovate tutti i podcast delle trasmissioni che vanno live, incluse tutte le puntate dell'Orda d'Oro, tutte le puntate di Gramigna, e vi invito a cercare sul sito di Radio Wombat le puntate di Slick Chick, trasmissione musicale che offre tante, tante, tante ore di ascolto, ancora una volta molto, molto variegato, molto eclettico. E quindi grazie dell'ascolto. Vi ricordo domattina alle 10 l'appuntamento in Cassazione alle 10 del mattino per la sentenza di Anan. E vi lascio alla compagnia automatica.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

come vi dicevamo, nonostante queste giornate caldissime, noi siamo qui per approfondire alcuni argomenti oggi, come tutte le prossime mattine, pomeriggio, o per farvi ascoltare anche della buona musica. Quindi continuate a sostenerci, nonostante da pochissimo sia chiusa la campagna di sottoscrizione, di finanziamento di Radio Onda Rossa. Noi continuiamo a lanciare l'invito a sostenere questa radio che da 49 anni campa senza padrini e senza padroni, senza pubblicità, ma solo con le vostre sottoscrizioni. Per chi volesse, insomma, mettersi in contatto con noi, ricordiamo la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. Potete comunque ritrovare tutte le trasmissioni, gli approfondimenti, anche insomma sia tematiche che musicali, le news che noi facciamo quotidianamente sul sito della radio, che è ondarossa.info, o appunto qui, anche qui, mandarci le vostre comunicazioni, comunicati sulle iniziative, oppure chiamarci al 49 17 50. Dopo questa brevissima premessa, insomma, di quelli che sono i nostri contatti, noi diciamo che oggi, come di consueto, approfondiremo, insomma, entreremo dentro alcuni argomenti anche grazie alla disponibilità appunto dei nostri interlocutori, compagni e compagni, che ci aiutano ad approfondire, a discutere con noi, insomma, diversi temi o notizie. Quello che affronteremo nella prima parte di questi approfondimenti di oggi è la situazione cubana, che, come ben sapete, perché ne abbiamo parlato già altre volte da questa radio, ma perché è uscito anche, insomma, su pochi, devo dire, purtroppo, giornali, però per le poche mobilitazioni anche che ci sono state, iniziative di solidarietà con Cuba, sappiamo che, insomma, il tentativo soprattutto delle politiche statunitense, in particolare di quelle trampiane, quelle di ridurre Cuba la fame, tagliando appunto non solo tutti gli aiuti alimentari ma anche quelli energetici, quindi si è stretto sempre di più il blocco nei confronti di Cuba. Veramente ne parleremo a brevissimo, insomma, davanti a delle situazioni che insomma fanno sì, come più volte denunciato, che non c'è l'energia elettrica per diverse ore al giorno, che cominciano a mancare i farmaci e quant'altro, a cui si aggiunge per giunta, e anche di questo ne parleremo fra poco, questa orrenda, per non dire, insomma, come dire, usare altri termini, risoluzione del Parlamento europeo, risoluzione che è avvenuta dopo un mese di mobilitazioni, e ricordiamo che mi sembra che proprio ieri si è conclusa la mobilitazione del convoi per Cuba qui a Roma davanti al Parlamento. Comunque il Parlamento europeo il 19 giugno approvava una risoluzione che, appunto, non ho detto orrenda, ma forse non è neanche il termine più adatto, però in sintesi ne parleremo poi a brevissimo con un compagno appunto che segue più da vicino le vicende cubane, e insomma, in pratica dice che è tutta responsabilità di Cuba, non si menziona assolutamente il blocco, come dire, è colpa vostra se vi siete ritrovati in queste condizioni. L'unica cosa positiva, mi sento di dire in queste ore, è che mentre supinamente il Parlamento europeo si mette a tappetino rispetto alle politiche trampiane, quindi in qualche modo per da un punto di vista di quella che invece l'arma, diciamo, della fame, una notizia che oggi potete trovare sul Manifesto, gli Stati Uniti sono stati battuti nel World Food Program, e quindi l'Agenzia ONU dell'assistenza alimentare praticamente è stata costretta a un voto senza precedenti. E quindi il Parlamento europeo, mentre il Parlamento europeo approva la mozione Rubio contro Cuba, il World Food Program per Cuba hanno dovuto saltare
una delle regole non scritte che da 30 anni governavano il funzionamento dell'Agenzia ONU contro la fame. Per la prima volta, infatti, e dalla nascita dell'attuale comitato esecutivo, una decisione strategica non è stata approvata per consenso, ma attraverso una votazione formale. Entreremo a brevissimo nel merito anche di questa votazione, di questo commento, ma noi a questo punto vi facciamo ascoltare un po' di musica cubana e poi torneremo in diretta.

0: comunicazione fermano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, come già annunciato poco fa. Grazie per la tua disponibilità, una voce già sentita varie volte dai microfoni di questa radio, e con te insomma volevamo parlare di Cuba di cui insomma in tempi non sospetti, mettiamola così, insomma i tempi ormai sono sospetti per qualsiasi vicenda.
1: Sì.
0: Però insomma in tempi non sospetti ha subito ulteriori restrizioni, attacchi, sono aumentate le misure del blocco, del bloccheo, come viene chiamato a Cuba, di aiuti non solo umanitari ma anche energetici, imposto dagli Stati Uniti, e nonostante insomma alcuni tentativi Cuba resiste. Però insomma da te volevamo un po' che ci raccontavi le condizioni, perché le notizie che arrivano non sono buonissime. Poi entreremo nel merito, anche volevo un commento su quest'ultima risoluzione del Parlamento Europeo, quella del 19 giugno, veramente indegna. Ma infine insomma anche la notizia che usciva questa mattina sul Manifesto, in cui si parla che insomma per la prima volta forse gli USA sono stati battuti nel World Food Program, e in qualche modo è stato sancito che la fame non può essere usata come un'arma. Questo ci fa capire e riflettere, perché purtroppo la fame come arma in altri contesti, pensiamo a Israele, in Palestina, in particolare nella striscia di Gaza, purtroppo è stata usata più di una volta. Però torniamo a Cuba. Che succede? Quali sono le ultime notizie che tu puoi darci?
1: Ah, intanto grazie a te, grazie agli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
0: Ti abbiamo perso, ripeti dopo grazie a te, non si è sentito più niente.
1: Mi sentite adesso?
0: Sì, adesso di più.
1: No, scusa, perché... No, dicevo, le notizie sono preoccupanti, perché la situazione... chiaramente, come potete immaginare, sta peggiorando. Peggiora per diversi motivi. Uno, quello che ha messo in ginocchio l'isola, è il fatto di non avere carburante, benzina, gasolio per poter far, come dire, muovere qualsiasi cosa, quindi dai mezzi di trasporto, ma anche dai, banalmente, insomma, nelle case, avere la corrente elettrica, avere i frigoriferi che funzionano. E quindi questo già, come dire, è un enorme problema. Poi a questo si aggiunge il fatto che anche dal punto di vista alimentare le scorte sono ridottissime, e quindi questo crea un ulteriore problema, perché come appunto ricordavi tu, un popolo che viene affamato, insomma è una situazione che è veramente allucinante, vergognosa, non so bene quale aggettivo utilizzare. Di fatto che insomma questa è un po' la situazione. Il popolo cubano resiste nonostante tutto, poi certo non ce la fa più, è allo stremo, e quindi questo preoccupa, anche perché parallelamente a quelle che sono le sanzioni, a quella che insomma è la situazione che l'amministrazione nordamericana ha imposto in maniera ancora più dura con il secondo mandato di quel schifosissimo personaggio che è Donald Trump, questa cosa porta e potrebbe portare anche a, come dire, da un punto di vista sociale potrebbe acuire alcuni problemi. Però diciamo che il popolo resiste, è solidale, e per fortuna insomma ancora non c'è la situazione è, diciamo, sotto controllo. Questo non significa poi però assolutamente che i problemi non esistano, e però problemi che sono stati anche con il voto al Parlamento Europeo, dove improvvisamente il 20 di giugno il Parlamento Europeo, come sapete, o meglio l'Eurocamera, così come viene definita, ha votato con 283 voti favorevoli, 190, 89 contrari, 85 astensioni.
0: Sì, hanno fatto i calcoli, se bastava che gli astenuti votavano c'era un voto in più.
1: Lì ci siamo in tanti posti, ci piacerebbe, cose che abbiamo chiesto ai nostri amici della sinistra europea, abbiamo chiesto se riuscivano a darci chi erano gli astenuti, no? Perché sarebbe interessante poi capire, no? Perché sì, uno fa i conti, basta fare i conti, e non sarebbe passata, però è andata così. Quindi dopo 32 risoluzioni che definivano illegali il blocco economico contro Cuba, improvvisamente con questo voto sono sparite. Così come non sono state ovviamente applicate nessuna sanzione rispetto a Israele, no? Quindi due pesi e due misure. Con questo voto però di fatto il Parlamento europeo ha accolto, io credo, totalmente quelle che sono le indicazioni che arrivano dagli Stati Uniti, da Washington, insomma dalla Casa Bianca, perché anche il titolo che ha portato a questo voto, che era repressione politica e situazione umanitaria a Cuba, dove si usavano le parole uno Stato che è fallito, un'emergenza democratica, sono le stesse parole che ha usato il signor Rubio. Quindi insomma hanno accettato, vuol dire, in maniera vergognosa l'imposizione che arrivava da Trump e dagli Stati Uniti.
0: Sì, diciamo che qui a Roma forse avremmo detto è chiaramente una marchetta.
1: Una grossa marchetta, sì. Se me lo permetti, perché sì. In cambio di cosa, oltretutto?
0: Ma probabilmente rispetto al tentativo di riprendere quei rapporti tra virgolette amicali dopo che erano stati rotti anche sulle...
1: Messi in discussione, ma c'è anche, come dire, un ricatto che viene portato, noi potremmo ragionare, insomma, l'Europa, ma l'Italia, vabbè, i nostri, Italia, la Meloni, il governo Meloni, certo. Sappiamo benissimo, insomma, sì, è uno sderbino, se vogliamo essere buoni. No, questo è vero, è ricatto, per cui se vogliamo riprendere ad avere relazioni economiche, politiche e militari con gli Stati Uniti, dobbiamo stare al loro gioco e appoggiare tutto quello che ci viene richiesto. E quindi è una situazione veramente allucinante, che colpisce materialmente, fisicamente, insomma, il popolo cubano che, come dicevo prima, insomma, è allo stremo, perché c'è un conto, dice, vabbè, non ho la benzina per far andare la macchina, però quando non hai neanche da mangiare, devo dire, certo, che insomma la cosa diventa...
0: Ma non funzionano gli ospedali, il sistema sanitario cubano era uno dei migliori, no?
1: Ma quel poco che è arrivato, anche quel po' di petrolio trasformato, raffinato, della petroliera russa, eccetera, è stato immediatamente destinato non alle abitazioni civili ma agli ospedali. Quindi una scelta politica che da sempre Cuba ha fatto, di sostenere prima di tutto la sanità, l'educazione, eccetera. E però ecco, quel petrolio è finito. E se non ne arriva dell'altro, la situazione è veramente spaventosa. Noi diciamo spaventosa. Ci sono alcuni paesi, il Messico, no, che qualcosa dice di voler fare, la Cina che dice di voler fare qualcosa, ma poi in maniera, come dire, proprio fattuale, in maniera oggettiva, non si vedono dei grandi risultati.
0: Beh, rispetto alla Cina, sì. Si diceva, sapevo, però poi in realtà non ho avuto altre notizie, che stavano costruendo una mega centrale con i pannelli solari, che da qui a breve...
1: Sì, però la costruzione, voi pensate, Cuba è un'isola dove ci sono ormai 10 milioni e mezzo, 11 milioni di abitanti, è un'isola certamente favorita, come dire, dal fatto che c'è il sole, che picchia, eccetera. La costruzione però non permetterebbe, se non in una maniera, loro sono molto bravi, sono veramente molto bravi, e quindi immagino che stiano lavorando per portare eventualmente la corrente elettrica in particolare agli ospedali, alle strutture sanitarie che sono sparse su tutta l'isola. Il problema però è che una centrale non basta ad alimentare quel paese, ce ne vuole, poi certo uno dice, vabbè, mandano anche pannelli solari da mettere sui tetti, eccetera, ma i lavori intanto sarebbero lunghissimi, cioè non è che risolvi la questione nel giro di qualche mese, dobbiamo essere onesti, insomma la situazione non permette una velocità dal punto di vista degli impianti e tutto. Quindi noi ci auguriamo chiaramente che la cosa, come dire, che la Cina continui comunque, figuriamoci, a dare una propria disponibilità, ma intanto ci sarebbe bisogno di avere anche un po' di petrolio, perché il resto dell'isola, insomma, se no è totalmente bloccato. Si parla, non c'è la benzina per i trattori, quindi voglio dire anche la parte dell'agricoltura è ferma, perché potete immaginare, non si può, il trattore lo usi, utilizzi, andare con la zappa, insomma, è un po' un problema. Quindi insomma, problemi che si sommano ad altri problemi. In tutto questo il voto dell'Unione Europea è una roba veramente vergognosa.
0: No, considerando che poi queste risoluzioni non hanno, cioè, sono come dire, non hanno uno sbocco pratico immediato, no, non hanno una funzione di, è veramente, cioè, se la potevano risparmiare, per dirla chiaramente,
1: sì, certo.
0: Potevano decidere stare in un silenzio come ora, invece, capito, prendere una posizione in cui danno la responsabilità di quello che sta succedendo a Cuba di fatto al governo cubano, negando di fatto la situazione del blocco.
1: No, certo. Se stavano zitti, no? La cosa chiaramente non si muoveva nulla, ma almeno non c'era questo accanimento mediatico oltretutto, perché provate a immaginare tutto quello che sta accadendo sui mezzi di informazione, che vengono, come dire, questa cosa sta girando in maniera... E quindi questo peggiora dal punto di vista anche psicologico, perché provate a immaginare, voi siete in un paese, no? Vi arrivano le notizie, venite a sapere, il cubano normale, il cittadino cubano, viene a sapere che dalla mitica vecchia Europa, no, gli hanno detto, oh, sono cavoli vostri, sono fatti vostri, noi qua, capito, finché non accettate di ammainare la bandiera rossa, non accettate di dire, insomma, di che non siete più un paese socialista, di togliere completamente tutta la vostra gloriosa storia, della vostra gloriosa rivoluzione, sono cavoli vostri, noi vi lasciamo lì. E prima o poi accadrà qualcosa, che potrebbe essere il finanziamento della Contra, perché questo già ci hanno provato e ci stanno provando, quindi una sorta di mercenari venduti, o addirittura a quel punto un'invasione non in termini, no, così brutali, ma perché poveri cubani vi portiamo noi gli aiuti. Beh, abbiamo visto la storia di Haiti anni fa, dopo il terremoto di Haiti gli Stati Uniti mandarono i Marines, Cuba mandò nel giro di 48 ore, avevano allestito un mega ospedale da campo, quindi vuol dire, se vogliamo ricordare anche un po' di storia, questa però è la situazione. Ed è una situazione veramente allucinante. E non c'è una risposta, perché anche per fortuna tutta la parte del Parlamento europeo, della sinistra, diciamo, dei socialisti, verdi, la sinistra radicale, tutti dei partiti che fanno parte di Left, insomma della sinistra europea, hanno votato contro. Ma appunto, come si diceva all'inizio, 199 contrari e poi ci sono gli 85 astenuti. E davvero noi ci piacerebbe sapere, e speriamo che ci diano delle informazioni per capire chi sono questi, veramente non so come definirli, fate voi, che si sono astenuti. Che avranno sicuramente degli interessi, trasversali in un modo o nell'altro, o perché sono paesi che anche loro, insomma, vivono, come dire, una sorta di oppressione con governi, insomma lo scopriremo, però sarà interessante. E questa però, insomma, al momento questa è la situazione. Sul fronte della solidarietà, la solidarietà non è mai venuta meno nei confronti di Cuba, e anche in questi giorni, in queste ore, in giro per molte città italiane si stanno tenendo iniziative, presidi, sit-in.
0: Ma se non erro, infatti la conclusione del convoi per Cuba è avvenuta proprio ieri qui a Roma, no?
1: Sì, ma arriverà, non era proprio la vera conclusione, perché ancora ci saranno delle tappe, perché è stato modificato il percorso. E allora ve la do come notizia: il 6 di luglio la carovana dovrebbe arrivare a Bologna al Parco della Zucca, che è un piccolo parchetto che è di fronte alla sede del quartiere Navile, ma dove c'è anche il museo di Ustica. Tra l'altro Ustica, siamo, come dire, in sala data di quella che è stato un altro atto di guerra sui nostri cieli. E perché anche a Bologna, insomma, farà tappa la carovana, perché in molte realtà hanno chiesto di poter partecipare, di poter contribuire, quindi il percorso è stato rimodellato. Questa è l'ultima di ieri pomeriggio.
0: Quindi va bene, insomma, si inserisce sicuramente in un quadro in cui tu dicevi c'è una situazione di crisi, però insomma però mi piacerebbe anche con te condividere o forse riflettere invece su quelle che sono queste riforme economiche. Capisco che sono tantissime e che probabilmente ancora non la portata, no? Non è chiara. Però negli ultimi 15 giorni ci sono state 170-200 riforme economiche, che da un punto di vista, diciamo, riforme economiche, diciamo che c'è una virata verso la privatizzazione. Sono riforme approvate dall'Assemblea Nazionale, sono spazi che si aprono significativi, diciamo, verso il settore privato, quindi insomma un po' tendono a ridurre il peso, diciamo, dello Stato. E ecco, su questo anche la presa di posizione, il discorso del presidente Miguel Díaz-Canel, insomma, che avrebbe ammesso, sembra, no? Ma te chiedo, perché poi sai, la stampa riporta sempre un po' trasformate, no? Che alcune misure, alcuni problemi non sono solo legati al blocco con gli Stati Uniti, ma insomma il tentativo di aprire, insomma, Cuba anche agli investimenti, diciamo, privati. Ecco, di questo che ne pensi? È un percorso, perché insomma è un po'
1: è un percorso delicato. È un percorso molto delicato. Io, insieme a tanti, abbiamo sempre pensato che, finito quello che era, come dire, l'esperienza dei due blocchi, no? Quindi lo scioglimento dell'Unione Sovietica, eccetera, eccetera, Cuba ha resistito, ha retto, benissimo. Però, come dire, alcune misure, dove anche da Fidel a Raul avevano comunque dato un minimo di apertura, ma questo vizio di invizio, chiamiamolo così, insomma, dei cubani è quello di essere molto molto attenti, molto precisi, ma questo comporta poi anche molto tempo poi eventualmente nella realizzazione di una riforma, di possibili riforme. Oggi i tentativi sono stati, perché di aperture, no? Dall'apertura delle case particolari, d'apertura, insomma, c'è già stata un'apertura del mercato, del libero mercato, chiamiamolo così. Il problema è che oggi, in una situazione così devastante e così tesa, alcune misure sicuramente loro avevano già iniziato a pensarle. E adesso, quando riusciremo a leggere, e di questo io mi scuso con te ma anche con tutti gli ascoltatori, perché non abbiamo ancora avuto il testo definitivo di queste proposte che sono state approvate, che tra l'altro andranno, da quel che abbiamo capito, a incidere su diversi settori della vita economica e sociale di Cuba. Ma ci immaginiamo, come dire, quando si parla, o comunque quando noi europei siamo abituati a ragionare sul libero mercato, quindi no, io credo che anche qua dovremmo riflettere un attimo meglio. Perché per Cuba significa accettare probabilmente che altre realtà economiche entrino nel territorio cubano, così come hanno fatto i canadesi, gli spagnoli. Ma
0: come
1: altri.
0: Un pochino era già successo, almeno in ambito turistico,
1: sì,
0: no?
1: Sì, probabilmente in forme maggiori, dando possibilità, perché fino adesso tutto era gestito, per capirci, al 51% se non di più rimaneva nelle mani del governo, dello Stato cubano. Probabilmente, ma dovremo leggere bene, forse c'è questa apertura che potrebbe dare qualcosa di più a chi ha intenzione di andare ad investire. È una situazione però delicata e pericolosa, perché la giusta paura che i cubani hanno sempre avuto è quella di essere invasi dal punto di vista economico, non di essere invasi dal punto di vista di un'ingerenza di soggetti che arrivavano prima all'attività, eccetera, eccetera, e che però questo metteva in discussione tutto quello che era il loro progetto sociale. E certo. Quindi è una situazione, credo, delicata. Dalle notizie che abbiamo ricevuto, tutto questo non è passato come magari negli anni scorsi, no? Poteva essere, come dire, il governo lanciava la proposta, si riuniva il Parlamento, sembrava il potere popolare, eccetera, eccetera, e la cosa passava così. No, ci sono state delle, da quel che ci dicono, ci sono state delle resistenze. Questo ci porta a pensare che potrebbero essere davvero, come dire, dovrebbe essere all'interno di queste proposte, delle proposte sulle quali una parte, come dire, che non convince, mettiamola così, che non convince, che crea preoccupazioni. Però è altrettanto vero che se oggi, visto che non arrivano, oltre che non arrivare, come dire, i beni di prima necessità, non arriva, ma non arrivano neanche soldi, perché dal Covid in avanti, insomma, al di là di quello che è il blocco, ma dal Covid in avanti è una delle fonti principali per quel popolo, per quel paese, erano i turisti che andavano, spendevano, giravano, insomma, e si è bloccato tutto, tra l'altro con un'operazione anche lì mediatica che ha terrorizzato il povero turista, non è andato a Cuba, eccetera, eccetera, e quindi non c'è neanche una circolazione di denaro, e questo, come dire, peggiora ulteriormente, come dire, una situazione che già è molto devastata.
0: Chissà, forse, insomma, una volta che ci capiremo qualcosa di più possiamo confrontarci. Mentre parlavi mi veniva in mente un po' il modello economico vietnamita, per esempio, no? Le aperture che ha fatto.
1: Che tu conosci bene.
0: E che quindi anche lì c'è stata da un lato un'apertura agli investimenti, alla possibilità di... E c'è anche una grossa... Cioè, lì, cioè, in questo periodo quantomeno è uno dei paesi che ha un trend di crescita più alto in tutto il sud-est asiatico, e devo dire, insomma, non so se alcune misure economiche sono, dovremmo vederle, capirci qualcosa di più, anche se poi lo Stato ha mantenuto ben ferma rispetto. Che ne so, alla scuola, come dici te, all'educazione, alla sanità, alcuni principi basilari, no? Anche del pensiero socialista sono rimasti molto forti, e quindi dovremmo confrontarci, diciamo, in questo momento. Forse è preoccupante
1: l'idea di quella rivoluzione. Noi chiaramente l'abbiamo sempre sostenuta, figura, non è quello, però è altrettanto vero che siamo nel 2026 e non possiamo far finta di niente. Alcune misure per tutelare proprio quella spinta rivoluzionaria, per mantenere viva quella spinta rivoluzionaria e per non far morire di fame la gente, perché arriviamo poi a quello.
0: Perché questo è il problema principale.
1: Bisogna che qualche cosa cambi. Poi certo, siamo tutti preoccupati, perché è una situazione è molto delicata. Però altrettanto vero che sono 2026 qualcosa anche a Cuba dovrebbe, secondo noi, secondo noi, un dibattito interno, che è un dibattito molto, lo dico, perché ci sono posizioni diverse, anche critiche che io trovo spesso, capito, uno se le potrebbe risparmiare, però, come dire, giustamente uno può esprimere le proprie posizioni, ma deve rimanere ferma quella che è stata, dire, la conquista di quella rivoluzione. Dopodiché i modelli si possono cambiare, modificare, l'importante è che non ci sia un cedimento, che non ci sia una svendita,
0: certo.
1: Quindi che rimangano, come dire, validi, tutto rimanga, no?
0: Sì, l'importante è che non si arrivi a pensare che il libero mercato porti poi la ricchezza, perché l'abbiamo visto in effetti.
1: Questo l'abbiamo capito,
0: visto anche rispetto a situazioni e paesi molto più ricchi anche in altre aree del mondo. E invece l'ultimo commento, insomma, rispetto a questo World Food Program, scusa, ho invertito, no? Che in fondo è stata la prima volta che c'è stata questa presa di posizione in genere, no? All'interno di questa commissione, insomma, si arrivava sempre a una mediazione, a stabilire quali erano i programmi, ma invece sugli aiuti per Cuba di fatto si è messa per la prima volta in atto questa regola delle votazioni, per cui gli Stati Uniti ribadivano no e invece la posizione statunitense
1: non
0: è passata.
1: Io non so come legge, ti assicuro, lo dico onestamente, non so come leggerla, se il tentativo da parte di forze intelligenti, non dico solidali, ma intelligenti, di uscire da quello che è, da quella che è il ricatto, il grande ricatto che gli Stati Uniti pongono a tutti, o se magari, capito, semplicemente come dire, avere un po' di sensi, ma dove dentro ci potrebbero stare anche dei grossi sensi di colpa, perché oggi a me, domani a te. No, perché pensate che quello che sta accadendo può accadere, no, in qualsiasi altro paese del mondo, Cioè non è detto che, come dire, se un giorno la grande potenza nordamericana decide per degli interessi che sono barbari, ma economici, di imporre qualcosa, ma lo sta già facendo, adesso gli esempi sarebbero tantissimi, beh, forse lì qualcuno ha pensato che, insomma, i poveri cubani andavano in qualche modo difesi. Però ecco, anche lì una lettura che dovremmo capire meglio, noi come sempre ci rapportiamo a quello dalle fonti ufficiali, per quanto riguarda dall'ambasciata, dal consolato qui in Italia, ma
0: li stiamo perdendo.
1: E insomma, di avere anche più notizie per capire meglio.
0: Ma sì, sicuramente, infatti te lo chiedevo perché anche, insomma, diciamo che da un vuoto totale in questi ultimi 15 giorni, a parte, insomma, le notizie che arrivano, le poche notizie che arrivano, perché c'è difficoltà veramente anche di comunicazione di energia elettrica, quindi è anche lì.
1: Ah, si fa fatica a vederle, si fa fatica, infatti, perché non c'è la corrente, quindi non vanno i cellulari,
0: certo.
1: E non va internet, non vanno, quindi è difficile.
0: E quindi tornando a noi, le prossime, insomma, poi ci torneremo sicuramente, però insomma approfondiremo appena avremo più materiale questi temi, se tu sei disponibile. Quindi dicevamo, alle mobilitazioni in quest'estate?
1: Ma le mobilitazioni quest'estate, oltre, insomma, alla carovana, sono in programma in tutte le da quello che ci stanno arrivando come informazioni, chi può anche, insomma, nei mesi di luglio-agosto, quando ci saranno feste, iniziative, Cuba e la Palestina, perché non ci dobbiamo mai dimenticare di quello che accade, no? Palestina, Libano, Cisgiordania, no? Perché poi, ripeto, adesso, no? Non dobbiamo dimenticarci, è fondamentale.
0: Non questa radio poi proprio no.
1: No, lo dico per, come dire, che magari uno dice, adesso sei però... No, ci saranno sicuramente iniziative sparse sul territorio, ci sono progetti che stanno andando avanti, ve lo dico lì un po' uno spot pubblicitario, ma per esempio come Villetta di Bologna abbiamo già raccolto chiuso, aspettiamo solo che arrivi la nave, perché porteremo aiuti per il reparto pediatrico dell'ospedale di Artemisa. E abbiamo dedicato questo progetto a Federico Aldrovandi, giovane di 18 anni, assassinato da quattro poliziotti a Ferrara. E pensiamo, è una goccia, no? Però, insomma, aspettiamo la nave, abbiamo già raccolto medicinale, insomma, attrezzature sanitarie, ed è un piccolo contributo che facciamo noi, ma in giro ci sono tante realtà, c'è un coordinamento nazionale in realtà da Asi Cuba, insomma, per cui stiamo, insomma, la solidarietà Cuba non è sola, questo è il punto.
0: C'è ancora l'ipotesi di fare un altro gruppo, insomma, come dire, un'altra carovana per Cuba ad agosto? Per
1: guarda, adesso siamo impegnati tutti a gestire questa. Tieni conto che tra l'altro le forze in campo, perché quando si parla di solidarietà, ahimè, non è che siamo, capito, tantissimi nelle realtà associative, non siamo così tanti da poterci permettere quello che ci piacerebbe tanto, no, ma figurati, ma poi insomma dobbiamo calibrare continuamente il nostro agire anche per non prendere in giro nessuno, perché noi non vogliamo assolutamente dire una cosa che poi non riusciamo a mantenere. Quindi dibattito aperto, le proposte ne arrivano, verranno valutate e poi dopo vedremo quello che riusciremo veramente a fare. Però ci siamo.
0: Bene, io ti ringrazio, torneremo quando avrai più informazioni, altre cose, insomma.
1: Quando volete. Io ringrazio voi perché parlare di Cuba è importante e Radio Onda Rossa lo fa. Bene, grazie.
0: Grazie e buona serata. Ciao.
1: Ciao.

0: proprio bentornato sulle nostre frequenze. Mi senti?
1: Sì, sì. Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie per la tua disponibilità. E proprio perché ha appena nominato prima, nella corrispondenza precedente, la Palestina, con te volevamo parlare sia di, insomma, di questa iniziativa, ulteriore campagna che sta partendo, no? A nome dell'Associazione Sardegna Palestina, di, per non dimenticare, insomma, quello che sta avvenendo nella Palestina occupata, di mettere una bandiera fuori dalle proprie case, dai propri posti di lavoro o dovunque è possibile appendere una bandiera, ma anche per farci raccontare delle varie mobilitazioni, denunce che in questi giorni, compreso ieri, no? La presentazione di un dossier che denuncia le complicità, insomma, no? Di commercializzazione, di aiuto, sostegno economico militare ad Israele. Quindi a te la parola.
1: Allora, grazie per anche questa opportunità, perché bisogna ricordare anche che è ancora in atto, è in corso il genocidio in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, anche in sud del Libano, e bombardamenti che non hanno mai cessato di fare vittime e di massacrare le persone. Detto questo, questo genocidio praticamente sta andando, diciamo, sotto silenzio, naturalmente voluto dal potere, dalle mass media e dall'informazione mainstream, perché basta ricordare che solo qualche giorno fa le Nazioni Unite, in base a un, diciamo, report di una commissione legale, che ha certificato la presenza e diciamo, l'esistenza di un genocidio in Palestina, che Israele o l'esercito israeliano deliberatamente ha ucciso dei bambini palestinesi, e questo praticamente non ha fatto quasi nessuna notizia, non ha fatto, diciamo, in modo che questa notizia viene messa sulla stampa, che meritava di essere in prima pagina, e invece va sotto silenzio. Ecco, e questo vuol dire continuare il silenzio, vuol dire continuare la complicità con il genocidio. Un'altra considerazione da fare, che in base alla legge internazionale, chiunque aiuta il genocidio, chiunque favorisce il genocidio, chiunque pure chiude un occhio sul genocidio, è una complicità del genocidio, e quindi va anche perseguitato per legge. Ecco. E questi aspetti noi vediamo che gravissimi, non solo gravi, gravissimi, non solo che l'Europa, gli Stati Uniti d'America hanno permesso e continuano a farlo di questo genocidio contro le popolazioni inermi in Palestina, in Libano, in Siria, in Iran, tutto questo, ma continuano a dare sostegno a questo genocidio con le armi, con i soldati. Anche le notizie di questi giorni, che l'abbiamo denunciato addirittura dal 23, diciamo da ottobre del 23, quando il ministro dell'esteri Tajani dichiarava che ci sono migliaia di soldati israeliani, sono cittadini italiani, e poi la notizia è stata praticamente nascosta, e oggi, in questi giorni, viene di nuovo qualche giornale scrive su questo argomento. Vuol dire che c'è una complicità diretta, cioè non solo, ma anche partecipazione, non dico, cioè anche partecipazione diretta, oltre che il dossier che nominate prima, che l'abbiamo presentato, uno sulla Vital, che è praticamente una compagnia petrolifera, diciamo una delle grosse a livello mondiale, che ha la complicità di fornire carburante anche per le caccia bombardiere israeliane e della NATO. E questo parte anche dalla raffineria Saras a Cagliari, vicino a Cagliari, e parte anche da una raffineria di

0: può anche meravigliare l'ipocrisia della politica, ma anche della mass media e dell'informazione italiana e europea su questo genocidio. Io penso che la complicità, prima o poi, tutti faranno conto con questo genocidio e tutti devono pagare le loro responsabilità.
1: Sì, diciamo che insomma anche da quella che già insomma denunciato varie volte, insomma abbiamo anche già parlato, no? Di quello che era il consiglio di pace trampiano a cui che si sta trasformando praticamente da quella che doveva essere una tregua in una, più che in una resa, proprio in una cancellazione, perché la roadmap prevede di fatto la cancellazione dello Stato palestinese. Non è che uno mai ci ha creduto che si possa fare uno Stato così spezzettato, però ormai è plateale, insomma anche il primo ministro israeliano, ma già il suo governo, cioè se prima avevano qualche remora adesso lo dicono chiaramente, ma se pensiamo a Gaza anche lì non c'è nessuna ipotesi di ricostruzione di Gaza, non c'è nessuna possibilità, stanno erodendo sempre di più pezzi di territorio, i palestinesi continuano a vivere sotto i palazzi bombardati a rischio crollo, senza aiuti dal punto di vista sanitario, medico, alimentare, insomma, quindi è chiaro che insomma, veramente non c'è nessun ipotesi di piano tra virgolette di pace, questo ma il tentativo è veramente di cancellare dalle mappe, no? Cioè, come fu fatto nel corso insomma di questi anni, mi sembra, no? Appiattiamo tutto, poi non c'è più niente, stessa ipotesi nel sud del Libano, distruggiamo tutti i villaggi, non c'è più niente, e da lì in poi, cioè, impedendo anche di ricostruire, o mi sbaglio?
0: Sì, praticamente hai detto bene che il fatto che sia le condizioni che in cui vivono cioè, più di 2 milioni di persone viaggia a Gaza, dove bisogna ricordarle la metà della striscia di Gaza che è già piccola e già occupata dagli israeliani, e questo che hanno chiamato Balfour Beast, che è una presa per fondelli, cioè a livello internazionale, perché sono criminali quelli che hanno partecipato al genocidio, cercano di per dire adesso facciamo pace. No, è un tentativo sicuramente di mantenere le popolazioni palestinese in situazione molto precaria, senza cibo, senza medicinali, senza acqua potabile, in condizioni igieniche pessime, con una situazione appunto di crolli delle case che sono già bombardate, e questo è un tentativo della polizia etnica in modo di costringere le persone a lasciare la loro terra, il loro paese. In questo caso entra anche il fatto che l'Israele dice anche l'Israele, ma anche l'Europa, ma anche l'America, dove parlano di l'emigrazione volontaria, no? Cioè che i palestinesi devono andare via volontariamente, questo fatto è una continuazione appunto di lasciare la situazione com'è adesso, in modo che le persone cercano di andare via oppure di morire o per malattia o sotto i bombardamenti oppure anche di fame, perché questo si sta dove non si parla, nessuno sta parlando su questo, nessuna mezzo di informazione non lo dicono quello che sta succedendo, vuol dire che è tutto permesso, e questa è la complicità che dicevo prima. Ecco, il tentativo c'è in Palestina, però c'è anche una popolazione, c'è l'altra parte, cioè della popolazione palestinese, della resistenza palestinese, che continua a denunciare questi fatti e continua anche a resistere come può nei mezzi a disposizione per continuare la lotta, perché noi sappiamo benissimo che i palestinesi, cioè da più di 100 anni che stanno lottando, continuano a lottare, non smetteranno mai di farlo per avere una vita sicuramente migliore. E questa però ha bisogno anche della solidarietà cioè, e dell'impegno di tutte le popolazioni del mondo e soprattutto le popolazioni

0: europee ed italiane. Ecco perché viene la nostra iniziativa di alzare la voce, di dimostrare nelle piazze, di mettere le bandiere palestinesi sulle finestre. E questo è anche un modo di dire no, cioè non stiamo a guardare un genocidio in atto. Questa è una denuncia che dobbiamo farla, dobbiamo fare in modo che più persone partecipano a queste proteste, più persone che prendono parte anche alle denunce contro questo genocidio. In questo modo possiamo anche fermare la logistica. Io faccio anche appello, come l'abbiamo fatto ieri anche nel passato, anche ai sindacati, a tutti i lavoratori, tutte quelle persone che possono fare una resistenza e anche bloccare la logistica del genocidio, e quello lo possiamo fare tutti insieme.
1: Un'altra cosa, insomma, spesso la presa un po' come la possibilità di poter dare riposo, sostegno allo stress tra virgolette dei soldati israeliani, no?
0: Ecco, sì, più volte questo siamo trovati diverse volte anche all'aeroporto di Cagliari, anche in questi giorni, per denunciare, perché questo la tragedia che fa ridere, no? In questo caso l'Italia che le sta facendo, aiutando aiuta al genocidio, nel senso i soldati israeliani che partecipano direttamente,
1: gli assassini dello stress di chi uccide,
0: sono dei criminali, invece di impedirli, però una volta che arrivano qui devono essere identificati e verificare se realmente hanno partecipato e hanno ucciso delle persone, e noi siamo sicuri che molti di loro l'hanno fatto, che non le nascondono perché lo dicono. Tra l'altro anche talmente arroganti e talmente anche che sono violenti, che mentre sono nelle strade anche delle città italiane, ma è successo anche a Cagliari, cercano anche di aggredire le persone che hanno le bandiere, tipo i locali, anche le persone che hanno la bandiera a mano. E questa è una vergogna in assoluto, perché proprio si sentono padroni dappertutto. Okay? Questa è una situazione veramente vergognosa. Cioè, oltre che sono assassini, no? Hanno anche vengono protetti e fanno tutto quello che vogliono, anche fuori, cioè fuori dalla Palestina occupata.
1: Sì, sì, infatti c'è un'arroganza che li contraddistingue. Ormai di episodi di questo genere vengono denunciati in varie parti, no? Ma non solo nel nostro paese, anche in altri paesi europei. Questi comportamenti mi pare che sono ripetuti. Bene, quindi sarà un'estate comunque all'insegna, anche questo per lanciare un appello, no? Anche per le tante e tanti che magari verranno in vacanza in Sardegna. Avete già un programma, si può guardare, ci saranno iniziative, insomma, puoi dare alcune indicazioni?
0: Sì, noi abbiamo a Cagliari un'iniziativa che chi verrà nella zona di Cagliari il 17 e 18 di luglio, abbiamo una mini rassegna culturale dove saranno presentati libri, proiezioni di film, musica, questo al Lazaretto di Cagliari, 17 e 18 di luglio.
1: Bene, io ti ringrazio e non so se vuoi aggiungere altro, o altrimenti so che hai altri impegni e ti lascerei ai tuoi impegni.
0: Sì. No, grazie a voi. Io solo mi sentirei di dire un appello a tutti gli amici, a tutti i compagni, a tutte le persone solidali, di non lasciare Gaza sola, e che anche se in Giordania denunciare e alzare la voce ancora di più, perché c'è un tentativo di farci stare zitti, e quindi non dobbiamo stare zitti, perché il genocidio non deve passare in silenzio. E grazie a tutti.
1: Grazie a te, buona serata e ancora Palestina libera. Ciao.
0: Buona serata, ciao.

ancora un po' di musica, questa che state ascoltando è Shadia Mansour, e poi continueremo a parlare di Palestina. Questa volta lo faremo con la voce, con un altro compagno palestinese, da dice ancora un po' di tempo, e vogliamo farlo perché affrontando alcuni temi che riguardano invece il tentativo appunto di colpevoli di tutti quei compagni e quelle compagne a cui stanno rinchiusi nelle carceri italiane, e in particolare uno per tutti è Annan Yaesh, anche lui insomma sottoposto, insomma il primo grado ancora si aspetta la sentenza dell'Aquila, però gli sono stati comminati più di 5 anni di galera, e domani, se non erro, ci sarà insomma il tentativo anche di arriva in Cassazione il tentativo di togliergli il permesso di soggiorno, no? Che è una cosa veramente un'anomalia, ma ne parleremo a brevissimo con questo compagno, perché in genere questi aspetti diciamo più amministrativi, visto che parliamo di un livello civile e non penale, avvengono successivamente, no? Alle scarcerazioni, alle liberazioni. Qui invece è tutto, come dire, è tutto anticipato, è ancora un atteggiamento vessatorio, come così in questi giorni ci sono usciti anche sui giornali, in particolare ovviamente mi riferisco al Manifesto, degli articoli di denuncia in cui gli è stato impedito, no? Di vivere una festa religiosa musulmana, di aprirla anche ai detenuti, insomma mi sembra cristiani che ci siano nel carcere di Melfi, quindi questa separazione. E anche su questo, in virtù delle sue proteste, gli è stato comminato una forma di punizione da parte appunto del DAP. Di tutto questo vorremmo parlarne a brevissimo, quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in onda.

0: 2, un vecchio man MC Man. Alle 19.
1: E che cosa va?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indato. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hawda di Gaza. Contiamo ogni complicità italiana con il suo nome. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Co, via Capodacqua 2, a Marina. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Allora, ancora un paio di minuti aspettando che il nostro interlocutore sia pronto. Ancora un po' di musica tradizionale palestinese, questo per ricordarvi appunto e non dimenticarci di quello che sta avvenendo, come denunciava precedentemente il compagno palestinese, insomma, quello che sta avvenendo sia a Gaza, sia in Cisgiordania, ma anche nel sud del Libano, per non dimenticare che la strategia di furto della terra e di cacciata dei palestinesi passa tramite il genocidio, tant'è vero che, insomma, in questi giorni sono usciti degli articoli e io ne approfitto un attimo, scusate il tempo di recuperarlo. Oh, magari non facciamo in tempo oggi a leggervelo. Scusate un attimo.

Eccoci, ci sono. Dicevamo, un articolo di cui vi consiglio la lettura, in cui parla parla sempre dell'apartheid, no? Ma quanto siamo anche oltre rispetto all'apartheid, di quello che sta avvenendo, no? E qui, in quanto l'articolo è di qualche giorno fa, è di Gideon Levy, che è uscito il 25 giugno per la precisione, e qui viene detto che in realtà Israele non è uno stato d'apartheid, ma è ancora peggio, è uno stato di trasferimento, perché l'apartheid in Sudafrica non ha mai avuto, diciamo teoricamente, lo scopo di espropriare il paese dei suoi abitanti indigeni. Invece l'apartheid israeliano sì. Qui parla di ovviamente trasferimento, pulizia etnica, perché il tentativo appunto è quello di affamarli, di rendere la vita impossibile in maniera tale che i palestinesi scappano o devono rinunciare alle proprie case. Mi sto riferendo sia alla condizione di Gaza, ma anche a quello che avviene nella Cisgiordania, in tutte le aree, sia intorno a Gerusalemme sia alle altre aree circondate sempre di più dalla violenza, dei crimini commessi dai coloni, ovviamente sostenuti dall'esercito, e per cui noi stiamo assistendo di fatto ad una nuova forma quindi anche quando prima si parlava di apartheid, forse è una parola che non è più in grado di definire quello che sta avvenendo, e il tentativo appunto è quello di sterminare completamente, quindi è veramente genocidiaria qualsiasi tipo di strategia politica, e quando non viene messa in atto questa, l'altra è l'espulsione dal territorio d'origine. Questo per farvi capire, in cui non solo quindi parliamo di migliaia di sfollati del 48, del 67, ma oggi Gideon Levy parla di una pulizia etnica 3.0. A questa io oserei dire ci si aggiunge, più che pulizia etnica, userei anche altri termini, no? Perché proprio invece l'intento è proprio quello di uccidere da qualsiasi parte si trovino su quella terra, ma anche da altre parti, perché poi abbiamo visto che gli attacchi, insomma, nei confronti dei palestinesi, non solo, ma anche di chi li sostiene, avvengono non solo dentro i territori occupati, non solo dentro Israele, con cittadini palestinesi, anche con cittadinanza israeliana, ma avvengono anche il loro strapotere, aggressività si manifesta anche in altre aree del mondo. Quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta, perché volevamo parlarvi come questi comportamenti sono in qualche modo sostenuti proprio dall'impossibilità, dalla non volontà più che impossibilità, di sottoporre Israele, i singoli cittadini, per i propri comportamenti, per i propri crimini commessi nei territori occupati e non solo, e quindi di fatto proteggendoli dalla qualsiasi tipo di sanzione internazionale. Mentre a chi solidarizza con la Palestina, a chi è palestinese, di per sé viene visto già come un colpevole o un terrorista.

0: Bene, noi torniamo in diretta sulle note di un Nauticum, un invito a sollevarsi e con te, insomma, volevamo parlare, grazie per la tua disponibilità, con te proprio volevamo parlare, insomma, del tentativo, no, di sollevarci, ribellarci a chi ci vede colpevoli solo per essere solidali o sostenere o per essere semplicemente palestinese o, insomma, perché questo, insomma, volevamo chiederti, no? Qual è la realtà attuale sia dei compagni palestinesi nelle carceri, in particolare di Hanan Yaish, di cui, insomma, in questi giorni sono, ci sono state poche notizie, insomma, anche un po' confuse rispetto alla sua situazione dentro il carcere di Melfi, e quindi a te volevamo chiedere qualche chiarimento. Della sentenza immagino non si sappia niente, insomma, se ci aggiorni un pochino, grazie.
1: Sì, sulla sentenza, cioè sulle motivazioni, dovevano uscire circa 3 mesi fa, era stato dato il termine di 90 giorni, poi è stata chiesta una proroga di ulteriori 90, per cui ci si aspetta che nel corso delle prossime 2 settimane dovremmo avere le motivazioni della sentenza di primo grado, e già è stato reso pubblico anche in più occasioni che si sarebbe andata ad impugnare in appello, per cui si è in attesa appunto ancora le motivazioni della sentenza di primo grado, per cui sul fronte motivazioni, su invece il fronte relativo a la detenzione nel carcere di Melfi, come sappiamo è stato trasferito già alcuni mesi prima della sentenza di primo grado a Hanan Yaish, appunto all'interno del carcere di Melfi si è creata una situazione non particolarmente, come dire, per usare un eufemismo, tranquilla, perché sono stati già in passato posti una serie di restrizioni anche relative all'accesso di supporti informatici che servivano per portare avanti i propri studi, utilizzati per lo studio in carcere. Una serie di limitazioni e l'ultima è quella del mese scorso, che in occasione appunto di una festività musulmana è stato precluso l'utilizzo dello spazio comune, l'accesso allo spazio comune da parte dei detenuti italiani nella sezione S2 del carcere di Melfi. Per cui questo elemento è stato appunto questa decisione arriva a quanto pare da parte del DAP, è stata considerata una, come dire, una limitazione anche di stampo discriminatorio, perché per le festività cristiane è permesso appunto a tutti i detenuti di passare anche dei momenti di convivialità assieme appunto nello spazio, negli spazi comuni. Questa limitazione è subentrata nel momento in cui appunto si parlava di quest'altra festività musulmana, cosa che, dalla quale è derivato, come dire, una protesta contro l'amministrazione carceraria appunto in questo momento poi c'è anche Hanan che ha denunciato alcuni individui appunto del personale del carcere per gli eventi appunto di quell'episodio, per cui questo è l'aggiornamento, diciamo, rispetto a questa cosa qui delle limitazioni appunto imposte dal DAP. Quindi questo da un lato. Invece domani si andrà a celebrare a Roma in Cassazione un'udienza relativa al permesso di soggiorno sempre di Anand, che lo si ricorda aveva il permesso di soggiorno per protezione speciale, che gli è stato tolto nel momento in cui si è trovato sotto processo qui in Italia, e il ricorso ha seguito il suo iter fino ad arrivare in Cassazione, per cui domani ci sarà quest'udienza alle 10 in Cassazione, in cui viene posto, sostanzialmente detto in parole povere, un quesito se vadano a prevalere i motivi di sicurezza nazionale, che sono il motivo per il quale gli è stato tolto il permesso di soggiorno e la protezione internazionale, o se vada a prevalere il principio di tutela dei diritti
0: costituzionali.
1: È un'udienza abbastanza, come dire, abbastanza rilevante, perché va ad esprimersi sostanzialmente su questo principio, che tra l'altro potrebbe avere anche ripercussioni che vanno al di là del singolo caso, per cui potrebbe essere un precedente appunto della Cassazione per il quale poi successivamente ci si può agganciare nel momento in cui vi è la volontà di in maniera arbitraria di privare qualcuno dalla protezione internazionale con il pretesto dei motivi di sicurezza nazionale. Ma questa è la tendenza purtroppo degli ultimi anni, per cui un grande ricorso al diritto amministrativo laddove non si arriva a reprimere con quello penale, perché risulta sotto alcuni aspetti più facile portare avanti determinate talvolta anche, come dire, operazioni di deterrenza, no? Sull'amministrativo si hanno molte meno garanzie, ci sta un maggiore margine di arbitrarietà, per cui è quello che vediamo anche nel corso degli ultimi mesi sulle mobilitazioni per la Palestina, per cui no, si è parlato molto della depenalizzazione delle manifestazioni non autorizzate, però si fa ricorso a sanzioni amministrative, non si va sul penale, ma delle sanzioni amministrative che hanno una chiara funzione di deterrenza, per cui questo più o meno è l'andazzo, diciamo, generale.
0: Sì, indubbiamente, perché lo ricordiamo, domani comunque la Cassazione è davanti al quarto piano, alla Corte Civile, a ore 10, e quindi, come dicevi te, è civile, non penale, è un'udienza aperta, e l'invito ovviamente sarebbe quello di una forte partecipazione, perché sicuramente in questo momento l'udienza è pubblica, c'è una necessità appunto di mobilitazione, non solo per chiedere la libertà per tutti i prigionieri palestinesi detenuti in Italia, ma anche per garantire che non diventi un precedente, perché con la scusa tra virgolette di quello che sta succedendo, della sicurezza o dei conflitti presenti anche in altre aree, stanno di fatto cancellando, no, tutta una serie di diritti costituzionali e internazionali, e facendo prevalere in qualche modo quella che potremmo definire la ragion di Stato.
1: Sì, ma sì, purtroppo questa è pare essere questa la direzione in cui nel corso degli ultimi mesi si sta andando. Se immagino molti ricorderanno il caso dell'imam di Torino, dell'imam Shahin di Torino, No, anche lì c'era, no, si andava verso l'espulsione, è stato recluso per diverso tempo all'interno di un CPR lì appunto non vi erano gli elementi per riuscire a come dire, contestargli nulla sul piano penale, però la volontà palesemente era quella di riuscire anche ad infliggere un colpo a quelli che sono risultano essere anche dei riferimenti soprattutto per le comunità straniere nelle diverse città italiane affinché si disinteressino proprio di qualunque tipo di impegno politico questo accade non soltanto per quanto riguarda la Palestina. Ricordiamoci che nel corso degli ultimi anni abbiamo visto diversi scioperi settori che hanno sostanzialmente mobilizzato l'Italia, dei settori in cui il 70% dei lavoratori sono lavoratori stranieri, per cui la volontà politica di andare a dotarsi di strumenti ulteriori di deterrenza per riuscire a mantenere la, tra virgolette, pace sociale è abbastanza, come dire, chiaro ormai a tutti. Immagino, per cui anche questo e anche l'udienza di domani probabilmente va inquadrata all'interno anche di questo contesto.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci aggiorneremo, vediamo pure domani che esce, vediamo quando, che cosa deciderà la Cassazione, vediamo anche insomma se ci sono altre mobilitazioni, non so, insomma in questi giorni si parlava forse di mobilitazioni davanti al carcere di Melfi, non lo so, quando ci saranno notizie la radio è sempre aperta per diffonderle e divulgarle.
1: Sperando e speriamo che l'udienza domani in Cassazione riesca, come dire, abbia un buon esito.
0: Sì, questo indubbiamente ce l'auguriamo tutti. Ancora grazie per la tua disponibilità e buona serata, augurandoci veramente insomma la libertà per tutte i prigionieri palestinesi qui in Italia, ma anche per tutti e tutti coloro che si trovano in prigione nelle carceri israeliane, e soprattutto chi non si trova in prigione, cioè comunque sotto l'occupazione, che è una prigione a tutti gli effetti. Quindi Palestina libera, ecco, e tutti i palestinesi e le palestinesi anche. Ciao.
1: Un buon proseguimento. Ciao.

Hey, Wahesh. كلمة واحدة. One word.

Amicizia, cooperazione e pace sono i tre punti che hanno preceduto l'arrivo del presidente cinese a Mosca e il primo viaggio di Xi Jinping dalla sua rielezione.

0: in Asia, ma nelle nostre lingue, quindi comunque filtrate. Stasera appunto continuiamo con una tematica in linea con tutto il pomeriggio, parlando di energia, parlando di petrolio in particolare, e cercando di sfatare un po' il mito che è passato sui media occidentali del fatto che l'Asia si sarebbe trovata senza petrolio.
1: Ovviamente dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. E cominciamo proprio parlando dell'Iran e dicendo una cosa ovvia, ma insomma, cioè che l'Iran è in Asia, e noi questo lo ricordiamo giusto per dire ancora una volta che in Italia noi quella zona la chiamiamo Medio Oriente, quindi ci si confonde un po' e non si pensa che anche quella parte del mondo sia Asia, ma in effetti lo è. E infatti la definizione corretta, quella non eurocentrica, è proprio Asia dell'Ovest. E quindi quando è scoppiata la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, abbiamo subito un bombardamento di notizie allarmanti sullo shock del petrolio e su come la situazione che si sarebbe venuta a configurare sarebbe poi risultata simile a quella che alcuni di noi si ricordano, cioè quella del 1973, e cioè razionamento, domenica a casa e cose di questo genere. E con questo tono, proprio con questo tono, ne hanno parlato Sky News 24, la RAI, il Post, il Fatto Quotidiano, il Tempo, il Giorno, l'Osservatore Romano e tanti altri quotidiani e organi di stampa. Noi non è che vogliamo dire che ci ha fatto piacere che i prezzi della benzina siano aumentati, ma insomma siamo tutte d'accordo che queste previsioni apocalittiche in realtà erano sbagliate, e questa trasmissione vuole servire proprio a spiegare come queste previsioni siano state in gran parte dettate dall'ignoranza, non solo dall'ignoranza sul mercato del petrolio, ma proprio dall'ignoranza su come funziona l'economia e la società stessa e la bioeconomia in Asia. Ma ancora prima di iniziare ci prendiamo una pausa musicale e partiamo subito con una canzone di Tony Sant'Agata che racconta appunto la crisi del petrolio del 1973, e poi entreremo nel vivo della trasmissione e passeremo a un'analisi lunga e dettagliata di cosa è successo in Asia.

0: E quindi riprendiamo il filo del discorso. Qualche settimana dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, i media hanno iniziato a raccontarci di una situazione terribile in cui si sarebbero trovati a uno molti dei paesi dell'Asia. E quindi andiamo un po' a vedere una lista di questi paesi di cui i media hanno parlato, di cosa i media hanno raccontato e di cosa invece stava davvero succedendo. Partiamo dalle Filippine, di cui si è sentito parlare parecchio. Si è parlato molto della crisi della benzina nelle Filippine, si è detto una carenza terribile, strade vuote a Manila come durante il lockdown e emergenza nazionale. In effetti è vero, il governo ha effettivamente approvato uno stato d'emergenza nazionale, mettendo limiti ai viaggi aerei verso specifiche mete economicamente meno importanti, cioè piccole isole per il turismo bianco. Ha poi il governo filippino ha ridotto la settimana lavorativa dei funzionari pubblici, reintroducendo il lavoro da casa, ha chiuso alcune specifiche fabbriche di cui poteva fare a meno nell'immediato perché consumavano molto petrolio. L'impatto reale è stato un aumento dei costi energetici e quindi una maggiore pressione su trasporti e inflazione. Questo era vero a Manila, dove gran parte dell'economia è informale, la gente stava a casa perché la benzina costava troppo, ma non c'era nessun blocco totale dei rifornimenti o dei trasporti. Poi piano piano la gente si è pure organizzata diversamente e ha ricominciato a uscire, giostrandosi fra le limitazioni del servizio di trasporto pubblico. Il problema era soprattutto la dipendenza dalle importazioni e quindi il governo ha preso una misura correttiva anticipando il problema e chiedendo il permesso agli Stati Uniti di importare petrolio russo. Quindi insomma quello che ci dicevano i media, manca a dirlo, non era vero.
1: E adesso vediamo che cosa è successo in Thailandia. E effettivamente in Thailandia ci sono stati casi di file ai distributori e casi di mancanza di benzina. E questa cosa è stata attribuita però in realtà al panico creato dai media e non alla mancanza di benzina. Anche in Thailandia il governo ha chiuso una parte degli uffici, ha messo su misure di risparmio energetico e ha congelato i prezzi perché erano stati individuati dei fenomeni di speculazione. I toni drammatici dei media facevano sembrare imminente il collasso energetico, ma la risposta politica indicava una capacità di gestione della crisi più che un vero e proprio collasso. La Thailandia si raffina il petrolio da sé e ha aumentato la raffinazione quasi del 15% durante la crisi. Insomma, i media si sono inventati il problema. Un caso diverso è quello del Laos, che è un paese senza accesso al mare, a cui il petrolio arriva per il 97% dalla Thailandia, dove effettivamente la benzina è mancata, come era già successo anche all'inizio della guerra in Ucraina. Il tutto sta a indicare che il Laos ha un problema di base nelle catene di distribuzione e quindi ad ogni crisi il problema ciclicamente si ripete.
0: I media in Occidente hanno parlato molto anche dell'India. In India c'erano timori per la mancanza di approvvigionamento e per alcune restrizioni operative in specifici impianti, ma i media parlavano di taglio alla produzione industriale. La narrativa sempre catastrofica ignorava che le misure erano localizzate e gestibili, non si trattava di una paralisi dell'intero mercato indiano, tanto più che per chi seguiva cosa stava succedendo a Hormuz si sapeva pure che l'Iran lasciava passare le petroliere dirette in India. Si è anche avuto il caso della mancanza di gas per uso domestico. Per quanto riguarda questo specifico aspetto c'è stata in effetti mancanza, ma mentre i prezzi salivano il governo dirottava il gas da altri usi all'uso domestico, dava sussidi e cercava di minimizzare la carenza per le famiglie. Insomma, il problema delle bombole del gas c'è stato, ma non ai livelli descritti dai media occidentali.
1: E in Bangladesh invece ci sono stati più problemi. Partiamo però da un fatto geopolitico. La crisi è iniziata poco tempo dopo che si era installato un governo completamente nuovo, con nessun ministro che era mai stato al governo prima, visto che Sheikh Hasina era stata al governo 21 anni e poi c'erano stati 2 anni di governo provvisorio, e questo certamente non ha aiutato. Il Bangladesh dipende moltissimo dalle importazioni energetiche, quindi la tensione pressione internazionale ha fatto scattare razionamenti, chiusura dell'università e una serie di controlli sulle catene di distribuzione che potevano essere fatti meglio e che, di conseguenza, hanno determinato molti acquisti dettati dal panico. Le autorità, con le loro capacità limitate, legate ovviamente all'inesperienza, cercavano di mantenere le riserve stabili e di frenare la speculazione. Ma comunque neanche in Bangladesh, c'è stato un collasso totale delle forniture.
0: Per fare una carrellata più veloce di altri paesi, si è sentito parlare di collasso industriale generalizzato in Vietnam, dove in effetti alcune raffinerie, alcune filiere sono state colpite, ma il problema era settoriale e gestibile. In Indonesia si è parlato di stagflazione e di pericolo esistenziale per il nuovo governo, che invece disponeva di strumenti fiscali e di capacità di gestione dei prezzi, come poi ha effettivamente fatto. Singapore ha messo in campo le proprie riserve senza grandi problemi. Anche la Malesia, che peraltro estrae la metà del petrolio che consuma, rispetto alla Malesia si diceva che mancava la benzina. In realtà la Malesia è intervenuta con sussidi per azzerare completamente lo shock inflazionistico. Da notare che la Malesia aveva fatto lo stesso sia nella crisi delle tigri asiatiche del 97 che durante la crisi del 2008. La Malesia, in caso di shock, storicamente si comporta al contrario di tutti gli altri paesi, attua cioè misure espansionistiche e lo sviluppo economico malesiano dimostra che sanno come gestire i loro problemi.
1: E adesso andiamo in Corea, che, lo ricordiamo, è parte dell'Ovest globale, e lì ci sono stati un po' più di problemi, ma sempre molto meno di quelli denunciati dai media. Hanno dovuto introdurre le targhe alterne, alcune fabbriche di prodotti derivati dal petrolio sono state temporaneamente chiuse e poi il governo ha bloccato la crescita dei prezzi della benzina. Anche in Giappone, che è sempre parte dell'Ovest globale, ci sono stati problemi, ma non per la mancanza di benzina, bensì problemi legati all'inflazione, tanto che il Giappone ha addirittura provato a parlare col governo iraniano per ottenere petrolio a prezzi più bassi. Lo shock energetico ha incrementato l'inflazione, costringendo la banca centrale giapponese a mantenere i costi del denaro sui livelli più alti registrati dal 1995. I costi elevati di importazione del petrolio e la contemporanea debolezza dello yen hanno aumentato la vulnerabilità del sistema interno, spingendo il governo a utilizzare massicce iniezioni di liquidità di bilancio.
0: Ovviamente, come sempre in queste trasmissioni, la cosa più divertente è stato cosa i media hanno detto della Cina. Molto presto, appena è cominciata la guerra, gli osservatori si sono accorti che la Cina non importava più petrolio, e questo è stato visto come il segno che finalmente il terribile progetto comunista stava per crollare. Questo ovviamente è ridicolo, lo ricordiamo, i media occidentali dicono che il governo cinese sta per chiudere bottega almeno un paio di volte l'anno. Diciamo che ci sono state due diverse storie che sono corse in parallelo. La prima narrazione è che la Cina avrebbe queste teapot refinery, che sono delle piccole raffinerie che raffinano il petrolio iraniano che Trump ha sanzionato. L'altra narrazione è che la Cina stava per implodere e infatti non importava più petrolio. Ovviamente non era vero e semplicemente vedremo dopo che la Cina era solo ben organizzata. In realtà abbiamo già una prima conclusione di questa trasmissione: in quasi nessun paese dell'Asia è mancata la benzina, il che dimostra che i media si inventano notizie sensazionalistiche sempre sui paesi meno ricchi, e quindi, compagne e compagni, smettiamo di ascoltare i media anche rispetto all'Asia, così come facciamo un po' per tutto il resto. Ma ci ascoltiamo un'altra canzone scritta sempre durante la crisi del 73, questa volta è l'amato Rino Gaetano, la traccia è Spendi, Spandi e Fendi.
2: L'Effendi è quel signore che consuma abitualmente una tazza di petrolio alle 5 del pomeriggio.

0: adesso che abbiamo archiviato, diciamo così, la narrazione dei media occidentali su quello che accade in Asia, cerchiamo di cominciare a fare la nostra analisi su quello che è veramente successo. E cominciamo a dire perché non c'è stata nessuna crisi petrolifera reale a partire dai dati che abbiamo letto sui media negli ultimi mesi. Dallo stretto di Hormuz, prima della guerra, passavano circa 20 milioni di barili al giorno. È successo questo. L'Arabia Saudita, tanto per cominciare, ha iniziato a esportare attraverso il proprio oleodotto che dà sul Mar Rosso e sul canale di Suez circa 4 milioni e mezzo di barili al giorno. Anche gli Emirati si affacciano sia sullo stretto di Hormuz che sull'Oceano Indiano, e dall'Oceano Indiano hanno continuato a esportare quasi 2 milioni di barili al giorno. Gli Stati Uniti hanno aumentato esponenzialmente le esportazioni, con Trump che ha pubblicamente dichiarato più volte che erano pronti a vendere a chiunque, e sono passati da 4 a 10 milioni di barili al giorno da febbraio ad oggi. Vogliamo far notare che molti osservatori hanno detto che gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran per aumentare l'esportazione di petrolio statunitense, ma questo non è vero, perché agli Stati Uniti esportare più petrolio conviene in termini macroeconomici, ma non per quanto riguarda la politica interna. Da un lato garantisce profitti record alle major energetiche, ma dall'altro il prezzo del petrolio è globale e quindi colpisce anche gli statunitensi. E inoltre l'aumento delle esportazioni contribuisce a mantenere alti i costi del carburante anche per i cittadini statunitensi, spingendo Trump ad accusare le stesse aziende petrolifere di speculare sui prezzi.
1: Oltre a questo, vediamo che quasi tutti i paesi che le avevano hanno poi messo in campo le riserve petrolifere. In realtà, secondo l'ONU, per un totale di solo 400 milioni di barili, quindi, facendo un rapido conto, circa 3 milioni di barili al giorno. Infine, tutti i paesi bloccati, incluso Iran, Iraq, Kuwait, hanno ovviamente continuato a esportare petrolio via terra o attraverso il Mar Caspio a nord, anche se in piccole quantità. Facendo un po' di conti, di quei 20 milioni mancanti, quelli che passavano prima quotidianamente dallo stretto di Hormuz che era chiuso, 15 milioni di barili al giorno hanno continuato a essere immessi nel sistema senza problemi. 4 dall'Arabia Saudita, 2 dagli Emirati, 6 dagli Stati Uniti, 3 dalle riserve. Quindi la domanda continua a essere: siccome sono mancati 5 milioni di barili di petrolio al giorno, come mai non è mancato il petrolio? E come mai il prezzo del petrolio non è arrivato a $200 al barile? La spiegazione sta tutta in quello che ha fatto la Cina.
0: E in maniera, diciamo, decisamente inusuale per noi, per rispondere a questa domanda ci affidiamo a un pezzo che è uscito su un media mainstream, cioè Bloomberg, a cui noi chiaramente non abbiamo accesso. Però il pezzo da pochi giorni è uscito da pochi giorni, però noi siamo state particolarmente fortunate perché è stato ripreso e sintetizzato dal Taipei Times e poi anche dai giornali italiani, per esempio dal Fatto Quotidiano, dal Corriere e anche, pensate, dalla Gazzetta dello Sport e poi Il Secolo d'Italia, Repubblica. E quindi per una volta non vi portiamo una notizia che non si sapeva in Italia. Il mistero del perché non è mancato il petrolio è spiegato dal fatto che c'è stato un calo della domanda di petrolio in Cina, con stime che vanno, a seconda degli osservatori, dal 500.000 ai 6 milioni di barili di riduzione al giorno, ma diciamo che comunque i più dicono 5 milioni di barili al giorno. Ed ecco spiegato il mistero del perché non è mancato il petrolio nel mondo. La Cina non ha bloccato la produzione e non è neppure in recessione, come hanno detto gli osservatori. La Cina semplicemente ha smesso di comprare il petrolio. Ed ecco qua il vero grande enigma dell'economia mondiale in questo momento. Ma come ha fatto la Cina a disintossicarsi dal petrolio?
1: Bloomberg, appunto, su cui è uscito questo primo articolo poi ripubblicato su più media, dice che il forte calo di domanda di petrolio da parte della Cina è probabilmente il fattore principale che ha mantenuto in equilibrio il mercato del greggio dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Dice anche che un'analisi attenta della mole di dati ufficiali dalla Cina disponibili al pubblico suggerisce una spiegazione proprio banale. La Cina, come gli analisti segnalano da anni, ha passato il picco di domanda di petrolio e questo può spiegare quasi interamente la perdita di almeno 5 milioni di barili al giorno registrata nel mese di maggio. andiamo rapidamente settore per settore per spiegare come c'è riuscita la Cina a ridurre il consumo di petrolio e per capire che probabilmente in parte c'era già riuscita prima della guerra. Ma adesso ci ascoltiamo una curiosa canzone ormai dimenticata del 77 che parla del 77 di lotta, ma nel quadro della dipendenza dal petrolio dai paesi arabi. La canzone fu molto visibile, addirittura passò a Sanremo. Il video, che non vedrete ma insomma lo potete facilmente trovare online, si vede il gruppo che è il Daniel Santa Cruz Ensemble, dove i musicisti sono vestiti da sceicchi sauditi e il pezzo chiede ad Allah di ridarci oggi il nostro pieno quotidiano. Infatti il pezzo si intitola Allah, Allah.
2: Ed ora dell'attualità un po' polemica. Si parla del petrolio. Sentiamo cosa ne pensano i Daniel Santa Cruz Ensemble.

0: Riprendiamo quando sono le 20:30 il nostro discorso. Dicevamo che la Cina ha abbassato la domanda di petrolio e adesso, settore per settore, ma molto rapidamente, cerchiamo di capire come ha fatto e cominciamo dai veicoli elettrici. Negli ultimi 12 mesi le vendite di auto tradizionali in Cina hanno raggiunto i livelli più bassi dal 2010. Oltre il 60% delle auto vendute nel mese scorso infatti era ibrida, cioè una macchina che combina un motore a combustione tradizionale con un motore elettrico a una batteria. Una società di consulenza ha stimato l'anno scorso che questo avrebbe comportato una riduzione di circa 670.000 barili al giorno già dal 2006, però Bloomberg dice che questi dati addirittura sono sottostimati. Questo perché chi possiede un'auto ibrida la usa normalmente anche a benzina, ma se il prezzo della benzina diventa troppo elevato o se il governo cinese ti dice di usare solo l'elettrico, tu immediatamente smetti di usare la benzina. I dati relativi alle ricariche suggeriscono certamente una transizione molto rapida. Ad aprile le ricariche pubbliche sono aumentate del 17% rispetto al mese precedente, raggiungendo un consumo di energia mensile per le macchine elettriche pari al valore del consumo di elettricità dei Paesi Bassi in un mese. Ma questo riguarda solo le stazioni di ricarica pubbliche. Considerando che la maggior parte delle ricariche vengono effettuate invece a casa, l'aumento rispetto all'anno scorso probabilmente si aggira intorno agli 800.000 barili al giorno equivalenti. Altri dati confermano questa ipotesi, per esempio il calo della produzione di benzina e diesel ad aprile rispetto alla media dei 3 anni precedenti, che è stato pressoché identico, cioè pari a 790.000 barili al giorno.
1: Continuiamo a seguire il filologico dell'articolo di Bloomberg e passiamo a parlare del settore chimico. Negli ultimi anni le raffinerie cinesi si sono orientate in modo aggressivo verso la produzione di polimeri come il polietilene per evitare l'imminente calo del prezzo dei carburanti, perché lo sanno tutti in Cina che la Cina ha passato il picco di consumo e quindi il prezzo del petrolio inizierà a scendere. Ciò ha inondato il mercato globale e ha minacciato la redditività degli impianti chimici di gran parte del mondo, dalla Thailandia all'Europa. Poi a marzo, con la chiusura dello stretto di Hormuz, si sono interrotte le forniture di nafta. La nafta rappresenta la principale materia prima per i polimeri. I prezzi della nafta, per esempio in Giappone, sono raddoppiati, causando carenze di sacchetti di plastica e l'introduzione di confezioni monocromatiche per i cracker di gamberi, e ci immaginiamo con uno shock per la popolazione giapponese. A un certo punto gli impianti asiatici si sono trovati a affrontare perdite superiori a $500 per ogni tonnellata di materie prime plastiche prodotte e quindi hanno smesso di produrle. La reazione sulla domanda di petrolio era inevitabile. La produzione di plastica primaria in Cina a aprile è diminuita al ritmo più rapido mai registrato, con un calo che in termini di petrolio consumato potrebbe essere equivalente a circa 700.000 barili di petrolio al giorno. In generale l'industria chimica cinese sta cambiando. L'etano, un sottoprodotto gassoso del boom del cracking statunitense, è diventato di recente uno dei beni più scambiati tra i due paesi. Da un barile di etano si può produrre 3 volte più polietilene che da un barile di nafta. Quindi questo fiorente commercio diminuisce l'uso del petrolio proveniente dal Golfo. Il solo aumento delle esportazioni statunitensi verso la Cina a marzo potrebbe aver ridotto la domanda di petrolio della Cina di altri 330.000 barili al giorno.
0: E adesso passiamo a parlare di commercio e scorte. Uno degli argomenti utilizzati per contestare l'idea che la domanda di petrolio cinese avesse raggiunto il picco è la sua costante fame di petrolio nel corso dell'ultimo anno. Secondo l'OPEC, il consumo è aumentato di circa 210.000 barili al giorno, l'equivalente dell'intera Africa o quasi il doppio del consumo di tutti i paesi sviluppati messi insieme. Tuttavia, secondo Bloomberg, gran parte di questo aumento era dovuto all'accumulo di scorte per le enormi riserve strategiche della Cina. Nel corso del 2024 e dell'anno scorso la Cina ha estratto o importato circa 1,4 barili al giorno in più rispetto al consumo delle sue raffinerie. Alcuni di questi dati potrebbero semplicemente essere delle anomalie statistiche, ma anche l'Agenzia statunitense per l'informazione energetica stima un eccesso di 1,1 milioni di barili al giorno. Il mese scorso questo processo si è invertito per la prima volta da anni. La raffinazione ha superato l'offerta di circa 500.000 barili al giorno. Pare che questo potrebbe spiegare una riduzione dell'importazione fino a 1,9 milioni di barili al giorno. Peraltro anche il commercio ha contribuito. L'anno scorso la Cina ha esportato circa 1,2 milioni di barili al giorno di prodotti raffinati come benzina, gasolio e carburante per aerei. Ma le restrizioni all'esportazione imposte dal governo dall'inizio del conflitto hanno ridotto questa cifra in maniera drastica. Le esportazioni di benzina ad aprile sono state le più basse mai registrate e questo spiega una riduzione ulteriore di 385.000 barili al giorno.
1: Sommando tutti i dati che vi abbiamo dato, più i dati ufficiali sulla produzione di carburante per aereo, per gli aerei e per l'asfalto, la riduzione della domanda è quindi di 4,6 milioni di barili al giorno, sostanzialmente in linea con il calo di 5 milioni di barili al giorno che avevamo menzionato in precedenza. Cioè ci sono stati in circolazione 5 milioni di barili petrolio al giorno, ma la Cina ne ha chiesti 4 milioni e 6 in meno al giorno, e quindi sostanzialmente siamo andati pari. E questo, cioè, si può cercare di sintetizzare tutto questo discorso in maniera più semplice. Bloomberg sembra aver letto il crollo del consumo del petrolio in Cina non come un semplice incidente ciclico, ma come un segnale più strutturale. La Cina non è più il motore incontestato della crescita mondiale della domanda di greggio, e il calo degli acquisti di petrolio forse riflette cambiamenti permanenti nei consumi energetici. In questo quadro, un governo forte come quello cinese è in grado di modificare rapidamente la produzione, le importazioni e fare da tampone quando il contesto geopolitico spingerebbe i prezzi verso l'alto. Oltre a questo, c'è poi il fatto che la Cina sta vivendo un suo interno rallentamento economico. Con questo vogliamo dire che la Cina continua a crescere, ma cresce meno di prima, e quindi riesce a regolare la propria necessità di energia anche perché cresce meno rapidamente, e questo va letto insieme al calo congiunturale di uso di energia.
0: Ma se tutto questo è vero per i mercati petroliferi, questo significa che l'effetto Cina oggi è anticiclico. Ma cosa significa che l'effetto Cina è anticiclico? Avete presente il neoliberismo degli anni 90, per cui l'FMI imponeva le riforme strutturali come chiudere le scuole o gli ospedali per spendere meno? Ecco, siccome la domanda cinese potrebbe essere diminuita in maniera strutturale e quindi la Cina spende meno perché importa meno petrolio, la Cina sta facendo ridurre i prezzi del petrolio per tutti. In pratica, se la domanda cinese davvero si è ridotta in modo duraturo, l'OPEC e gli altri produttori hanno meno spazio per mantenere alto il prezzo del petrolio. Ma questa veramente è materia per tutta un'altra trasmissione. Però c'è una distinzione che non dobbiamo perdere. Un calo delle importazioni cinesi non coincide automaticamente con il crollo dei consumi interni, perché Pechino può attingere alle scorte strategiche. Quindi Bloomberg non sta necessariamente dicendo che la Cina non usa più petrolio, ma che ne compra di meno sul mercato e che questa riduzione può avere una componente strutturale. In sostanza, Bloomberg interpreta il caso Cina come una svolta nel mercato petrolifero globale: meno crescita della domanda, più sostituzione tecnologica e un peso minore della Cina come traino dei consumi mondiali. Però secondo noi Bloomberg non ha idea se questo in Cina stia succedendo come fenomeno transitorio e definitivo, perché i giornali occidentali non sanno nulla e non capiscono nulla della Cina. Quindi noi diciamo che per adesso mancano 5 milioni di barili e poi si starà a vedere. Ossia, noi che conosciamo la Cina e l'Asia meglio dei giornali occidentali ci sentiamo di dire che la Cina potrebbe anche aver avuto pronte strategie temporanee per i casi di shock e ritornare a usare la benzina e produrre plastica non appena le apparirà conveniente. E adesso facciamo un'ultima pausa musicale prima di avviarci alle conclusioni, e quelli che andremo ad ascoltare sono gli Squallor con Bla Bla Bla. È un brano del 1973 che prende di mira i continui annunci governativi e i finti ottimismi sull'andamento dell'economia e i sacrifici energetici richiesti ai cittadini.

0: Bla bla bla, Getem, ci è sembrato che c'entri parecchio con questa trasmissione e anche con questa crisi petrolifera. Anche questa crisi, infatti, del petrolio del 2026 mostra che le crisi energetiche non sono mai solo crisi tecniche o crisi economiche, ma sono sempre crisi politiche e sociali collegate al controllo dell'opinione pubblica e all'organizzazione del potere. Il petrolio non è semplicemente una merce che circola sul mercato mondiale, è una risorsa che determina la possibilità stessa di funzionamento delle società contemporanee. Chi controlla l'energia, trasporti e produzione controlla una parte enorme della vita sociale. Per questo motivo, quando si parla di petrolio, si parla inevitabilmente di biopolitica, cioè del modo con cui gli stati governano la vita delle popolazioni attraverso la gestione delle risorse fondamentali. La prima questione riguarda proprio questo aspetto. La crisi ha mostrato che lo shock energetico non colpisce tutti e tutte allo stesso modo. I paesi più fragili possono avere cause di vari tipi: minore capacità di pianificazione, infrastrutture più deboli, maggiore dipendenza dalle importazioni. Tra quelli che abbiamo visto, il caso del Laos è emblematico. La mancanza di accesso al mare e un governo poco competente nel settore energetico, più la dipendenza quasi totale dall'esterno, hanno trasformato una crisi internazionale in una crisi interna. Non era soltanto il prezzo del petrolio a essere un problema, ma la vulnerabilità strutturale della catena logistica. Anche il Bangladesh ha mostrato questo meccanismo. La crisi è arrivata in una fase particolare del paese, che aveva un governo nuovo, poca esperienza amministrativa. In un contesto simile, anche un problema gestibile può diventare una crisi politica, perché manca la capacità di coordinare distribuzione, riserve e comunicazione pubblica. Il punto interessante in un'ottica marxista è che la sofferenza sociale non nasce semplicemente dalla scarsità materiale, ma dal rapporto tra scarsità, organizzazione dello Stato e struttura economica. Una stessa carenza di merci può creare disordine in un paese e non creare quasi niente in un altro.
1: E questo ci porta a una considerazione importante. I media occidentali spesso descrivono queste situazioni come se fossero degli eventi naturali, come dei terremoti inevitabili. In realtà si tratta di fenomeni sociali. La crisi non accade semplicemente, viene mediata da rapporti di classe, capacità statali, scelte industriali e rapporti internazionali. Anche nei paesi dove ci sono stati problemi reali bisogna distinguere tra difficoltà e collasso. Nelle Filippine, in Thailandia, in India o in Corea ci sono stati aumenti dei costi, misure di emergenza, razionamenti locali o interventi pubblici, ma la narrazione del collasso generale era spesso sproporzionata rispetto ai dati reali. Questo ci porta al secondo punto, e cioè la geopolitica dei media occidentali. Viviamo in un sistema informativo dove molte notizie vengono costruite dentro una visione del mondo già determinata. La Cina, l'Asia e il sud globale vengono spesso raccontati attraverso categorie semplicistiche: caos, autoritarismo, inefficienza, crisi imminente. Questo produce una forma di orientalismo contemporaneo, non più il vecchio colonialismo culturale esplicito, ma una tendenza a considerare non occidentale tutto ciò che non comprendiamo, che ci pare irrazionale o destinato al fallimento. Il risultato è che una parte importante dell'opinione pubblica finisce per credere a previsioni che non sono analisi nel vero senso della parola, ma che sono narrazioni politiche. L'esempio del petrolio è evidente, molti commentatori hanno evocato immediatamente il 1973 e i razionamenti, il blocco delle automobili, senza considerare che il mercato energetico del XXI secolo è completamente diverso, che esistono riserve strategiche, rotte alternative, capacità produttive e soprattutto che la Cina non è più il semplice consumatore di energia che era 30 anni fa e non è più nemmeno un attore che si può non tenere in conto quando si fa un'analisi energetica. L'informazione opera dentro una struttura di potere che si basa sulla paura. Una crisi energetica raccontata come inevitabile e apocalittica produce effetti politici, e cioè paura, accettazione di misure straordinarie, consenso verso determinate politiche internazionali.
0: Un altro punto riguarda la classe politica occidentale e la sua incapacità di comunicare in modo responsabile. Uno dei problemi più evidenti delle democrazie contemporanee è la trasformazione permanente di ogni questione in emergenza. I governi e i partiti sembrano incapaci di mantenere stabilità comunicativa. Una società complessa, però, ha bisogno di istituzioni capaci di distinguere tra problemi reali e panico mediatico. Se ogni evento viene presentato come una catastrofe, la popolazione perde fiducia. Gramsci diceva che la crisi va vista come crisi di egemonia, ossia una fase in cui le classi dirigenti non riescono più a convincere la società che il loro modo di governare sia naturale, stabile e credibile. Quindi, secondo Gramsci, allo stesso tempo la classe dirigente produce una successione di emergenze che a sua volta produce una popolazione in permanente stato di allarme. Il che infine giustifica che i cittadini, le cittadine non vengono più coinvolte in un progetto collettivo perché non c'è tempo di prendere decisioni razionali dato che c'è sempre un'emergenza. Oppure, per dirla in un altro modo, il fallimento della classe dirigente occidentale si basa sull'inventare la paura che fa sì che i nostri enormi strumenti tecnici si scontrino contro una capacità strategica e di pianificazione piuttosto limitata. Parlando di strategia, non resta che menzionare che il governo della Cina fa esattamente il contrario di ogni governo dell'Ovest globale, pianifica tutto. La questione cinese dimostra che la geopolitica energetica non può più essere letta con le categorie del passato. La Cina non è semplicemente un paese che compra petrolio, è un paese che pianifica, coordina l'industria, la tecnologia e il consumo.
1: E il fatto che la domanda cinese sia potuta diminuire senza un collasso industriale è sicuramente il dato più interessante. Visto quanto la Cina è economicamente potente oggi, il mercato non è più l'unico regolatore dell'economia mondiale. La crisi ha mostrato i limiti dell'idea secondo cui i prezzi da soli risolvono tutto. La Cina ha agito come un enorme pianificatore sistemico, riducendo la propria vulnerabilità prima che diventasse crisi. Facendo questo, la Cina ha influenzato e diremmo ha inconsapevolmente pianificato tutto il commercio globale. Questo significa non che ci piace la Cina, ma significa invece riconoscere che il capitalismo mondiale è cambiato perché il centro della capacità produttiva e tecnologica non è più nell'Ovest globale, ma in un paese a regime comunista che fa le cose diversamente. La vera lezione della crisi petrolifera è quindi questa. Il mondo non è più organizzato secondo un unico centro di potere. I vecchi paesi dominanti e la loro popolazione disinformata, che poi siamo noi, faticano a interpretare un sistema multipolare, mentre nuovi attori costruiscono strumenti di pianificazione più sofisticati. Il petrolio non è mancato perché il mondo è diventato improvvisamente più semplice. È successo perché dietro il mercato esistono stati che hanno istituito emergenze prima che emergenze diventassero, come le Filippine, infrastrutture che sono state messe in uso in pochi giorni, come gli oleodotti sauditi, strategie come la riduzione dei prezzi in Corea e rapporti di forza in cui la produzione industriale cinese continua sempre a riportarci alla realtà che il nostro sistema capitalista finanziarizzato non solo ci rende sempre meno ricchi e sempre meno industrializzati, tra virgolette, ma ci porta anche a non comprendere la realtà. La questione fondamentale non è solo chi possiede il petrolio, ma chi possiede la capacità di organizzare la società intorno alle proprie necessità. E questa è alla fine la questione profondamente biogeopolitica di questa crisi petrolifera.

0: Per chi conosce questa trasmissione sa che finisce sempre con le clausole di salvaguardia, che questa volta sono particolarmente semplici. Non siamo esperti di petrolio, sicuramente avremmo detto qualcosa di sbagliato, ma vi metteremo nella pubblicazione dell'articolo in calce i due articoli che abbiamo usato a grandi mani per risolvere il mistero del petrolio cinese. Le conclusioni che ne abbiamo tratte invece sono nostre. Con questo da Roma a Bangkok anche per questa puntata è finita. Vi dà appuntamento a mercoledì 15 luglio e nel frattempo vi chiediamo insomma di rimanere collegati e collegate con Radio Onda Rossa, perché tra poco andrà in onda Prove Tecniche di Trasmissione come ogni mercoledì.
1: E a tutti.
2: Hello, namaskar. This is First Post, and you're watching Vantage with me, Palki Sharma.

Oggi è il 1° luglio del 2026 e come ogni mercoledì che si rispetti inizia prove tecniche di trasmissione qui su Radio Onda Rossa, emittente che modula sugli 87.9 e su internet la si può trovare su www.ondarossa.info. Come già saprete, la campagna del nostro radio abbonamento è terminata qualche giorno fa, ma chiaramente rimangono aperti tutti i canali attivi per tutto l'anno affinché poi si possa sottoscrivere per questa realtà dal lontano 1977 completamente autogestita. E prima di iniziare, doverosi saluti a Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, un saluto a Like Awake qui a Roma. Un grosso bacio lo mandiamo ad Anna. Salutiamo Angie, Stellarione Angela, anche lei qui a Roma. Maya che ci sta ascoltando in Umbria. Poi abbiamo anche Simone Scalise di Audio Chaos, Dark Wave Calabrese.

Lo abbiamo nominato qualche istante fa e con lui andiamo ad iniziare. Trattasi di Like Wake, ossia Stefano Di Serio, che al pari dello scorso anno, anche quest'anno ci ha regalato una sua nuova interessantissima opera che porta parzialmente un titolo simile, quasi uguale a quella appunto dello scorso anno, ossia Under the Modern Sense with Pain at My Side, The Final Chapter Symphonic Noise. Una lunga suite divisa in otto movimenti, come tradizione appunto per questo artista romano. Ci sarà del dark ambient, delle declinazioni quasi prog, delle schegge noise e molta molta soprattutto intensità. E quindi cominciamo con ascoltarlo. Leave the Dominion, the Memory to Pain. Si apre con questa traccia, ultimo lavoro di Like Wake.

Un bellissimo rientro questo di Like Week, Stefano Di Serio. Under the Mother's Hands, With the Pain at My Side, The Final Chapter, Symphonic Noise. Il primo movimento che caratterizza questa opera, che si sviluppa a livello di suite, con tutta la sua epicità, solennità, austerità e anche a tratti una dolce malinconia che la arricchisce. Vorrei sottolineare anche lo splendido uso della voce femminile, che direi è molto molto funzionale all'opera di Like Awake.

Un altro stralcio ovviamente ce lo godremo la prossima settimana. Vado anche a ricordare che Like Awake iniziò circa 40 anni fa, incise anche album per esempio con la Minus Abens, un pezzo di storia importante dell'elettronica industriale di quegli anni. Gli inizi erano più o meno noise, poi il suono nel tempo è gradualmente cambiato fino ad arrivare a questa sembianza, a questa sostanza.

Anche questa sera una cappatina dalle parti di Raffaele Pezzella nella sua 8 Tower Records. E cominciamo questa sera ad ascoltarci una compilation uscita lo scorso anno che porta il nome di Solaris. The music inspired by Andrei Tarkovsky's movie, quindi mi sembra chiaro l'intendimento e l'ispirazione che prende appunto spunto da Solaris, il capolavoro del 1972 di Andrei Tarkovsky, che all'epoca fu considerata quasi una risposta a 2001 Odissea dello spazio di Stanley Kubrick.

Ci ascoltiamo l'americano Rudvik, anche se credo che sia di origine scandinava. Di lui ci ascolteremo Station Solaris e poi l'inglese Mark Yortoy con The Ballad of the Chris Kelvin.

Come annunciato, eccolo qui, Mark Yortoy, sempre da Solaris. Music inspired by Andrei Tarkovsky's Movie. E saluto Visiusi Banshees.

E quindi una compilation di Raffaele Pezzella che esce per le Late Tower Records, riguardante Solaris, ispirato appunto dal film di Tarkovsky degli anni 70, e quindi non è un caso che molte delle tracce ivi contenute hanno un'attitudine space siderale e quindi molto inerente alla materia trattata. C'è molto di krautrock anni 70, dunque, in alcuni passaggi. L'uso della psichedelia caratterizza, la psichedelia diciamo più cosmica, caratterizza anche il terzo lavoro di Eimito Kunst per la Dissipatio di Nicola Quiriconi. Anche se in questa circostanza ci sono anche delle partiture di elettronica pulsante di tanto in tanto. Ci ascoltiamo We Are Two, Maybe More e Mirror Game.

Intanto vado a salutare Gabriele Panci di New Rise and Throne, grandissima realtà dark ambient italiana. Questa invece era la insidiosa astrattezza di Emito Kunst da questo suo volume 3 uscito recentemente. Il tutto per la Dissipazio, etichetta proprio di Nicola Quiricone. Emito Kunst è avvolto dal mistero a livello di componenti. Io ho un sospetto su chi sia in realtà, ma manteniamo il mistero stesso, è bello anche così. Ancora etichette italiana, ma artista russo, lui è Postscriptum. E anche qui un lavoro abbastanza recente, sul fine dell'anno scorso uscì questo Clouds of Borsk, Exhuming the Shadows. Tradotto in inglese perché in realtà è tutto in cirillico e quindi ho cercato di rendere il tutto più leggibile. Ho scelto di mettere la seconda lunga traccia dal nome Lion's Heave.

Clouds of a Bosque, Exhuming the Shadows, per il rosso Post Scriptum. Atmosfere malate, qualcosa di sciamanico e ritualistico allo stesso tempo, è diciamo il mood che domina l'intero lavoro che esce per la Death in Venice di Eugene Fintras. E comunque questo sotterraneo artista russo ha una produzione direi abbastanza importante. Veri e propri mostri sacri sono i Matmos, perché loro, anzi loro sono 30 anni, ben 30 anni che calcano le scene diciamo elettronico sperimentali. Da Baltimora provengono, e una delle ultime uscite è Metallic Life Review. Stratagemmi che dominano anche questo lavoro, che rendono un album radicale ma anche con un non so che di ironico, che rende il tutto decisamente di alta, altissima qualità. Allora, ci ascolteremo la prima parte di una lunga traccia che porta il nome di Metallic, appunto, Life Review, ossia proprio la title track in questione.

La tentazione di mandarla per intero ci sarebbe pure, ma capite voi che un brano di 20 minuti non è, come dire, radiofonico, però ne abbiamo mandato una metà. E la seconda la manderemo la prossima settimana. Martin Schmidt e Drew Daniel, ossia Matmos, da Baltimora. 30 anni di splendida attività. Un dispiego veramente di energie e di derive percussive, campane. Ed è questa la traccia che dava il titolo all'intero lavoro, Metallic Life Review. Ore 22:02, Onda Rossa, prove tecniche di trasmissione ancora per circa 30 minuti. Già vi dico, prima che io me lo dimentichi, che il prossimo sabato dalle 16 alle 18 ci sarà una conduzione insieme a 25 o'clock, il sabato pomeriggio appunto dalle 16 alle 18, con un po' di musica tra elettronica, post-punk e altri. Vedremo un po' cosa potremmo combinare. Un sabato staccanovista per il sottoscritto, perché poi sabato sera ci sarà anche Musica Macchina, al quale parteciperò con un segmento dedicato alla Daft Records di Dirk Evans. E invece ci dedichiamo adesso a Lanzen, storica etichetta elettronica, in attività anche questa proprio dall'inizio degli anni 90, e proprio nel 1994 soffermiamo la nostra attenzione sfruttando Veromon per l'ennesima volta, allora uscito su formato cassetta. L'artista che ho scelto questa sera è Contagious Orgasm, con questa Sadistic New Red School. Costui proviene dal Giappone.

E intanto scorreva questa Veromon compilation del Lands End e ci siamo soffermati su Contagious Orgasm con questo Sadistic New Red School, una delle espressioni più estreme della sperimentazione nipponica. Andiamo da maestri Genocide Organ, fondatori anche della Tesco, che però aveva, diciamo, una sussidiaria dal nome Tesco Archaic Documents, che sottolineava soprattutto gli aspetti, diciamo, e cercava di mettere anche in ridicolo, oltre che a documentare, le varie situazioni di dittatura e di repressione in giro per il mondo. Questa volta, o meglio, nel 1993, perché di questo stiamo parlando, quantomeno le tracce che ci andremo ad ascoltare sono di quel periodo, mettono in risalto l'apartheid sudafricana. E quindi ci ascolteremo da questo Un conto we sizvi, Niemankom tergunia, Nitod Sokom.

un conto Wesitzvi, come giustamente puntualizza Maia, era in realtà il nome del braccio armato dell'African National Congress, che fu all'epoca una delle organizzazioni che più si opposero all'apartheid in Sudafrica. Testimonianze live, diciamo anche lo-fi, qualità abbastanza scadente, ma il fascino credo rimanga intatto per questa seminale formazione industrial proveniente dalla Germania.

andiamo avanti, abbiamo anche il tempo per andare a sentire, ad estrapolare un passaggio di Odder Zecento, che ci terrà compagnia, come già ha tenuto compagnia fino ad ora, per molto tempo, essendo una compilation con 100 tracce, 100 artisti, per celebrare il 25esimo anno di esistenza di Others, di Massimo Mascheroni. Questa volta sentiremo Others 100.19, una collaborazione tra Others e Valerio Michetti, batterista della Grazia Obliqua.

ennesimo estratto dunque da questa Others 100. L'ospite in questione era Valerio Michetti della Grazia Obliqua insieme ad Others di Massimo Mascheroni. Un'operazione con il supporto della Tid Production di Stavanger in Norvegia, una realtà fondata da Jan Iversen nel 2003. E quindi 22:31 finisce qui prove tecniche di trasmissione. L'appuntamento che tornerà tra una settimana, come ho già detto, sabato alle ore 16 questo spazio estemporaneo del sottoscritto è 25 o'clock, musica macchina, poi si tornerà anche lunedì con Disorder alle 21:30. Quindi una buonanotte e un covosiate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Finisce la diretta di Radio Onda Rossa che torna domani mattina alle 8.

ha chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina, portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino tra Bo e Ca. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba.

1, 2, 3, 10, 20, 50, 76 è la prima conta, 85 al definitivo, centinaia i feriti.

seconda classe. Non lo so io, nato nel 1985. Non lo sai tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici. Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni, che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna. Fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: piazza.
1: Antifascista sempre, no pasaran. Renoiz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax. Onda Rossa, @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

perché? Perché sul senso fuori del cervello, perché? Sul libero e giocondo, perché? Perché sul naso gira mondo, perché?

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

L'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e stasera vi porto in Niger, che è un paese africano che non ha sbocchi sul mare, confina a nord con l'Algeria e la Libia, a sud con la Nigeria, fa parte della vasta zona semiarida che attraversa l'Africa da est a ovest, che si chiama il Sahel. E quindi in epoca antica tutta l'area era attraversata da rotte commerciali influenzata da regni come l'impero Songhai. Dal 1800 il Niger è stato una colonia francese fino al 1960 e dopo l'indipendenza il paese ha vissuto una lunga alternanza tra governi civili e colpi di stato militari, come l'ultimo del 2023 che ha creato isolamento diplomatico ed economico del paese. Inoltre sono aumentati gli attacchi jihadisti nel Sahel. La risorsa più importante del Niger è l'uranio, che viene sfruttato da aziende straniere, in particolare francesi, con contratti minerari come al solito favorevoli solo agli investitori e ai politici corrotti e non alla popolazione, che subisce invece lo sfruttamento del lavoro disumano, l'inquinamento ambientale dovuto alle estrazioni. Inoltre nel paese fenomeni di estrema siccità sono crescenti, come la desertificazione, e tutto questo mette in ginocchio il paese. E su questo e altri argomenti che riguardano il Niger consiglio di ascoltare le puntate della rubrica Radio Africa, che trovate nel sito ondarossa.info. E in Niger vivono diverse popolazioni come gli Hausa e a sud, i Fulani, che sono pastori seminomadi del Sahel, e i Tuareg. È proprio un canto Tuareg tipico che vi faccio ascoltare adesso.